0: categorie della stagione, vi chiediamo di raccontarci una storia, magari un periodo che in questo momento state vivendo e vi sta mettendo un po' in difficoltà, non sapete che scelta prendere, avete bisogno di un consiglio. Ecco, quel consiglio ve lo danno i guerrieri, quindi raccontateci la vostra storia, perché poi noi ne sceglieremo una e chiederemo alle guerriere e guerrieri che sono all'ascolto di darvi una mano. 388-22-388-22, ora una nuova sequenza.
1: All'inizio di ogni ora
2: i tuoi ricordi e le tue emozioni
1: con un successo senza tempo
2: della tua estate.

0: qui su RDS nella notte dei guerrieri. 2:13, ultima puntata della stagione e tra poco ci sarà anche l'ultimo SOS Guerrieri della stagione. Che cos'è SOS Guerrieri per quelli che magari hanno acceso la radio da poco, per quelli che magari non conoscono a fondo questo appuntamento? Noi vi chiediamo di raccontarci la vostra storia, ovvero magari è anche un po' complicato, no? Perché aprirsi in radio è sempre difficile, chi è che viene a raccontarti i fatti propri? Eppure la cosa ha funzionato nel corso di tutta l'intera stagione, perché molti magari hanno e stanno vivendo dei momenti un po' particolari che li portano ad essere un po' combattuti, non sanno come comportarsi in alcune situazioni, devono prendere delle decisioni e non sanno cosa fare, e quando di notte ti assale il dubbio perché magari sei al lavoro, stai tornando da una serata o sei in giro e hai bisogno di quella pacca sulla spalla o comunque di quel consiglio, di una chiave di lettura che spesso, se arriva poi da sconosciuti, può essere ancora più illuminante in alcuni casi, no? Perché è vero che conoscere i dettagli a pieno di una persona, il carattere, tutte le varie sfaccettature ti può aiutare ad avere una situazione più chiara in testa e a dare un consiglio migliore, ma è anche vero che a volte racconti una cosa a uno sconosciuto per grandi linee e quel consiglio può essere una chiave di lettura alla quale tu non avevi mai pensato e magari neanche le persone intorno a te avevano mai provato a darti quel tipo di consiglio. Ecco perché vi chiediamo di raccontarci la vostra storia al 388-22-388-22. Noi ne sceglieremo una tra poco, la leggiamo in onda oppure la ascoltiamo se arriverà anche attraverso messaggi vocali, e poi chiederemo alle guerriere e ai guerrieri che sono all'ascolto in questo momento di provare a darvi un consiglio. Le vostre storie tra poco per SOS Guerrieri.
1: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
2: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
3: Ti ricordi il vecchio faraone Malimor? Ti ricordi Malimor? Non lo sapevi?
4: Che dicevo?
3: Perché ti fa ridere? Sì. E il popolo voleva i soldi.
4: Sì.
3: E andava lì sotto a protestare.
4: Sì.
3: Malimor, dacci l'oro! Da qui la famosa espressione, Malimor, dacci l'oro. E non lo sapevi questo?
1: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
2: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
2: Tra poco le vostre storie al 388-22-388-22 per SS Guerrieri. Intanto Marracash lo riascoltiamo in Crazy Love.

Potential di Sombro qui su RDS nella notte dei guerrieri. 2.23, allora, devo dire che la storia di questa notte è bella intricata come sempre, d'altronde, però in particolare questa volta parliamo di tradimenti. È un po' che non ci arrivava una storia legata ai tradimenti e la storia di questa sera è quella di Giuseppe, che ci dice: ciao guerrieri, vi scrivo perché da qualche settimana vivo una situazione che mi sta consumando. Io e la mia compagna stiamo insieme da quasi 20 anni. Ci siamo conosciuti quando eravamo poco più che ragazzi e praticamente siamo cresciuti insieme. Abbiamo costruito una vita, una casa, 2 figli e una quantità di ricordi che non riuscirei neanche a raccontare. Ma un mese fa ho scoperto il suo tradimento. Non me l'ha detto lei, me ne sono accorto io per una serie di coincidenze che mi hanno portato a fare delle domande, e a quel punto ha capito che ormai non poteva più negare e me l'ha confessato. Mi ha raccontato che è stata una storia durata qualche mese con un collega, tra loro è finita e lei si sente una persona orribile e mi ha detto che darebbe qualsiasi cosa per tornare indietro. Quando l'ho scoperto, ovviamente mi è crollato il mondo addosso. Per giorni ho dormito sul divano, non riuscivo neanche a guardarla negli occhi. Eppure, mentre tutti mi consigliavano di chiudere, dentro di me continuavo a pensare invece a tutto quello che lei ha fatto per me in questi 20 anni. Quando ho perso il lavoro è stata lei a mandare avanti la famiglia e non me l'ha fatto pesare. Quando è morto mio padre mi è rimasta accanto ogni giorno. Quando ho avuto un problema di salute è stata lei a portarmi ad ogni visita. Insomma, se oggi sono quello che sono, in parte lo devo anche a lei. Per questo, contro il parere di tutti, ho deciso di perdonarla. Ci sono giorni in cui sto bene e altri in cui mi torna tutto in mente all'improvviso. Basta una notifica che le arriva sul telefono perché la mia testa ricomincia a fare 1000 film. Lei sta facendo di tutto per riconquistare la mia fiducia, è cambiata, mi parla, risponde a ogni mia domanda, è presente, ha perfino cambiato ufficio pur di non vedere più quella persona. Ma io continuo a chiedermi una cosa: se sto dando una seconda possibilità alla donna della mia vita oppure sto semplicemente rimandando una separazione che prima o poi arriverà lo stesso. Quindi, secondo voi, ho fatto bene a perdonarla, considerando tutto quello che lei ha fatto per me? Oppure ci sono ferite che, anche se sembrano chiuse, non guariranno mai? Cosa devo fare? Vorrei un vostro consiglio. Giuseppe. Grazie intanto, Giuseppe, per aver condiviso con noi questa storia. Non è mai facile, e per un uomo e per una donna, raccontare di un tradimento, perché è sempre un po' dura, no? Da mandare giù, però considerate che tutti più o meno quasi abbiamo vissuto una situazione di tradimento o abbiamo tradito noi. Poi ci sono quelli che magari non l'hanno mai fatto e beati loro, ma credo che la stragrande maggioranza della gente abbia preso le corna nella sua vita e forse le ha anche fatte, quindi non bisogna mai sentirsi gli unici, no, quando ci sono storie di questo tipo. Però grazie, perché comunque raccontare poi tutto anche così nei dettagli non è scontato, ecco. Quindi grazie a Giuseppe, e vorremmo dei consigli da voi. Cosa deve fare? Ha fatto bene secondo voi a perdonare sua moglie, considerando il legame che hanno, che è indissolubile, che io credo, poi magari sbaglierò, però anche in base alle esperienze che ho vissuto, al mio background, che un legame con una persona che diventa poi la madre o il padre dei tuoi figli resta tale anche se le cose da un punto di vista sentimentale dovessero finire. Mi spiego: puoi anche, non so, innamorarti di un'altra persona, puoi anche sbagliare, come tradire per esempio, e poi decidere di comunque perdonare perché accetti che il tradimento possa essere una debolezza, una leggerezza, ma comunque puoi chiudere la storia e continuare ad avere un rapporto sano, perché sai che quella persona, comunque, anche se ha sbagliato, è la persona con cui hai deciso di costruire una famiglia e anche i figli. Quindi non è detto che la mancanza di un sentimento e la chiusura di una relazione debba mettere in discussione anche un rapporto sereno che c'è tra due persone, anzi, bisognerebbe preservare sempre quel rapporto, soprattutto quando ci sono ragazzini di mezzo, no? Perché sapete che poi farsi la guerra è totalmente inutile, vi comporta una serie di spese economiche incredibili e fate del male soltanto ai figli. E sappiamo che di storie del genere tra i guerrieri e le guerriere, tra i più affezionati, ce ne sono tante, perché ce ne avete raccontate tante nel corso degli anni, insomma. Quindi vorremmo sapere un po' il vostro punto di vista. Secondo voi cosa dovrebbe fare Giuseppe dopo la storia che avete ascoltato? 388

0: Maradona e Pelé, dei giornalisti su RDS. Dai, un po' di vostri consigli a Giuseppe, alla storia che ci ha raccontato poco fa. Racconta appunto di un rapporto, di un matrimonio che dura da 20 anni, da più di 20 anni, 2 figli, una vita, una casa, e un mese fa la scoperta di un tradimento della moglie. Se n'è accorto lui per una serie di coincidenze, quindi poi alla fine, quando lei non poteva più negare, ha confessato, le ha chiesto scusa, lei ha chiesto scusa a lui, dicendo appunto di voler tornare indietro, darebbe qualsiasi cosa per tornare indietro e così via, ma lui non è riuscito a lasciarla, l'ha perdonata alla fine, dopo un primo momento di confusione dove non riusciva neanche a guardarla negli occhi, perché lei gli è stata vicino per tutta la loro vita, anche quando lui ha perso il lavoro, quando ha perso il papà, quando ha avuto dei problemi di salute. Allora lui dice: se oggi sono quello che sono, in parte lo devo anche a lei, e non me la sento di chiudere questa relazione, l'ho perdonata ma non so se ho fatto la cosa giusta. E quindi chiede un po' un consiglio, no? Cosa dovrebbe fare, ha fatto bene, ci dovrebbe ripensare, sentiamo.
1: Io lo dico sempre: chi lo fa lo rifà, quindi no, ma poi è stato lui a tirare fuori il discorso giusto, non è lei che si è dichiarata, c'è un po' di marcio sotto.
0: Sì, però chi lo fa lo rifà, non sono d'accordo, perché io l'ho fatto tante volte nella mia vita quando ero ragazzino, e quando poi ho conosciuto quella che oggi è mia moglie non l'ho più fatto, quindi per ora, chiaro, però nel senso, sono dal 2000, adesso ho perso i conti, dal 2018 che ci conosciamo, quindi sono passati quasi 10 anni, per carità non sono tanti, non sono tanti di fronte a 20 anni di matrimonio, però voglio dire, non avevo mai trascorso 8 anni senza tradire. Questo significa che se una persona poi trova l'equilibrio, la persona giusta, in una serie di situazioni e di cose, costruisci una famiglia, magari riesce ad evitare di poter ricadere nello stesso errore. Poi c'è anche chi invece cade nello stesso errore, però generalizzare è sempre sbagliato, cioè dire chi lo fa lo rifà sempre, secondo me non è proprio corretto, perché ci sono le eccezioni, fortunatamente.
2: Secondo me hai fatto bene a perdonarla, per un fatto di rispetto, per un fatto che comunque, dopo tutto quello che ha fatto, una seconda chance se la sarebbe meritata. Ma per quanto mi riguarda, purtroppo stai semplicemente rimandando una separazione che prima o poi arriverà, perché per come sono fatto io personalmente, non la guarderei più con gli stessi occhi, non riuscirei più a fidarmi di lei, purtroppo io perlomeno sono fatto così, magari qualcun altro è diverso.
0: Ecco, già,
2: buona fortuna comunque.
0: Grazie. Già questo è un discorso diverso, perché quando la stima che hai verso una persona ti scende, è inevitabile che poi tu puoi inventarti quello che vuoi, anche se provi un sentimento, anche se c'è chimica, anche se c'è intimità, anche se si è ritrovata la scintilla, ma se quella persona ti cala, non hai più stima, scusate, è difficile veramente poi guardare oltre e cercare di passare avanti. Quindi il perdono deve coincidere necessariamente con: ok, l'ho superata, la posso ancora guardare negli occhi, ho deciso di mettermi tutto alle spalle con convinzione. Se ti scende la stima e vuoi perdonarla, sono due cose che vanno in netto contrasto, e quindi poi diventa proprio difficile riequilibrare tutto. Va bene, dai, tra poco vi sentiamo ancora al 38822 38822 con i vostri messaggi vocali.
3: Selezioniamo le migliori novità
4: per trasformarle in grandi successi.
5: New Music.
3: Novità.
5: New Music.
4: Novità RDS.
6: Giselle, ti mangio midi pill.
7: Encore un dimanche, je dis à chef. Encore un dimanche, je dis.

0: Caro Giuseppe, oggi mi trovo completamente in linea col pensiero di Alessandro. Io ti consiglio di passarci sopra, se sei riuscito, se riesci a perdonarla, di continuare a costruire qualcosa con la persona della tua vita. Però ti do un altro consiglio: se decidi di perdonarla e andare avanti, non sfruttare questa cosa per rinfacciare e ricicciare fuori ogni tanto cosa. In ogni discussione magari potrebbe saltare fuori la voglia di tirarlo fuori.
1: No, poi diventa un problema.
0: Se deve essere così, pensaci bene, perché non aiuta, logora soltanto e vi allontana. Se decidi di perdonare e passare avanti, accetta il fatto che potrebbe ritornarti alla mente spesso, parlane con lei. Metabolizzate la cosa, però se decidi di andare avanti, vacci con tutti e due i piedi, non tenere un piede di fuori con la scusa che poi quando ti serve tiri fuori l'argomento e infierisci, perché così non aiuti te, non aiuti lei, non aiuti
1: sì, devi essere molto convinto, sono d'accordo con Pasticcio. Era The Power of Love, intanto la canzone che abbiamo ascoltato, Frankie Goes to Hollywood, qui su RDS, e tra poco sentiamo ancora i vostri consigli. La storia è quella di Giuseppe, tra poco facciamo anche un piccolo recap per farvi capire in che situazione si trova e ascoltiamo i vostri messaggi vocali al 388 22 388 22.
2: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
3: Estate. RDS. Ascoltaci con la nostra app.
4: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: SOS Guerrieri, abbiamo bisogno dei vostri consigli per Giuseppe. Li sentiamo tra poco. C'è Post Malone.

0: classe. 3-10, c'è SS Guerrieri, stiamo chiacchierando con voi e soprattutto i vostri consigli, le vostre dritte a Giuseppe. Faccio un piccolo recap: Giuseppe è sposato da 20 anni, ma ha scoperto che sua moglie lo ha tradito. Lei ha chiesto di perdonarlo, darebbe qualsiasi cosa per tornare indietro, e lui lo ha fatto perché, dice, dopo un inizio in cui non riuscivo neanche a guardare negli occhi, ho pensato a tutto quello che lei ha fatto per me in questi 20 anni, appunto, quando ho perso il lavoro mi è stata vicino, quando è morto mio padre era lì ogni giorno, non mi ha mai lasciato un solo minuto, e insomma tutta una serie di cose. Alla fine l'ho perdonata, ma non sono sicuro. Sentiamo voi, va.
1: Io sinceramente penso che perdonare è dura, però se si perdona bisogna farlo davvero e col cuore, e non riportare più a galla questo incidente, questo avvenimento. Non credo necessariamente che se l'ha fatto lo deve per forza rifare. Credo che non sia giusto nei confronti né dell'ascoltatore né di sua moglie riportare a galla questo errore che ha fatto continuamente, perché sennò non ci si muove più.
0: Chiaro.
1: È dura, però bisogna veramente farlo col cuore, perdonare e dimenticare.
0: Sai, sono molto d'accordo con questo punto di vista.
2: Veramente. Amico mio, il consiglio è tienitela stretta, ha capito lo sbaglio e secondo me è una brava persona, ti è stata vicino, non buttare via tutto, tienitela stretta. Ciao, un abbraccio e buonanotte.
0: Ancora sentiamo.
3: Invidio questa persona che riesce a dare delle seconde scelte, delle seconde possibilità, però consiglio a questa persona, Giuseppe, di andare da qualcuno a farsi dare una mano, perché se realmente tiene al matrimonio, a tutto quello che c'è stato, da solo è molto difficile uscirne.
0: Eh sì, sono molto d'accordo anche con questo.
4: Ciao RDS, io penso che la cosa importante sia pensare al bambino e al suo bene, perché sarà quello che risentirà di più di tutte le conseguenze e le decisioni prese. Quindi se si sente di perdonarlo e arrivare in pace nella relazione bene, se no allora forse è meglio chiudere, però sempre pensando
0: al loro, diciamo, bene,
4: al piccolo della famiglia.
0: No,
5: chiaro. Non potrei mai ripassarci sopra. Perché purtroppo basterà una minima discussione e tu comunque quella ferita non la rimarginerai mai.
6: Dal mio punto di vista personale, ha fatto bene a perdonarla. Può essere stato un attimo di debolezza oppure no. Comunque mi è sempre stata vicino.
0: Sì, questo è vero, però ripeto, se poi il perdono deve arrivare solo perché una persona ti è stata particolarmente vicino, ma è finita la stima, cioè io posso stimarti per la persona che sei stata con me a livello umano, a prescindere dall'amore, a prescindere dalla relazione. Quello che dice, che diciamo sempre, no? Io posso essere pienamente convinto di volere accanto per tutta la vita mia moglie o mio marito, perché è la persona con cui ho messo al mondo dei figli e che so che anche se la nostra relazione dovesse finire, la vivrò per sempre perché abbiamo dei figli in comune. E questa stima qui, da come persona nei confronti del proprio partner, è una cosa che non mancherà mai. Perché uno può tradire, ma essere comunque un ottimo genitore, no? Cioè, cadere in un errore non significa, poi cosa insegni ai tuoi figli? Alt, fermiamoci, perché no, siamo così, siamo rovinati. Gli errori li commettono tutti nelle relazioni, nei sentimenti. Certo è che però io posso perdere stima nei tuoi confronti come partner, ma non perderò mai stima per la persona che sei, anche oltre al fatto che sarai il padre o la madre dei miei figli, e che lo sei anche per quello che mi hai saputo dare a livello umano. Cioè, questo non cambierà mai, credo, nella loro relazione, e ce lo auguriamo, insomma. Giuseppe, in ogni caso sai che qui c'è la porta aperta, se vuoi poi aggiornarci, tanto noi siamo in onda dalla prossima settimana dalle 21, tra le 21 e l'una, quindi volendo, insomma, puoi anche aggiornarci in quell'orario lì. Grazie amici, come sempre siamo una grande famiglia, grazie per tutti i consigli e le chiavi di lettura. Adesso i Maroon 5.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani su RDS. Torniamo in redazione, appuntamento con RDS Green e ritroviamo anche Gianluca Teodori. Sentiamo.
1: Le grandi aziende della moda non potranno più distruggere capi, accessori e calzature invenduti secondo il regolamento europeo Ecodesign ESPR. La norma punta a ridurre sprechi e sovrapproduzione, favorendo riparazione, riciclo, riuso e maggiore trasparenza sui prodotti. Slow Fiber, rete di aziende italiane che operano nella filiera tessile, considera il provvedimento un passo avanti verso una moda più sostenibile, ma chiede controlli sulle deroghe previste. Il presidente Dario Casalini.
2: Questo divieto migliorerà la situazione complessiva solo se riusciamo a ridurre il volume del consumo e della produzione. Quindi in questo caso è necessario comunque fare in modo che i volumi di prodotti di bassissima qualità, che sono magari anche insicuri, insalubri e creano comunque tantissimo rifiuto invenduto, vengano sostituiti da prodotti a maggiore qualità, a maggior valore, in modo che il valore complessivo delle merci rimanga sempre alto, ma la quantità si riduca, quindi molto meno ma molto meglio.
1: Questa è RDS
0: e questi siamo noi, i guerrieri della notte di RDS, le 3 minuti, ciao, è giovedì 30 luglio e io sono Alessandro Corsi, vi saluto, vi abbraccio, vi mando un grosso bacio anche a chi guarda oltre che ascolta al 265 del digitale terrestre, trovate la nostra RDS Social TV. Tra poco volevo parlare, visto che siamo in tema questa sera, di addii, ma non parlo solo delle coppie che si lasciano, parlo dell'amico o dell'amica che smette di scriverti, del collega che cambia città, della compagnia che improvvisamente non esiste più. Insomma, la stagione dei saluti, che si dice così, no? Per luogo comune, ma che in realtà un fondo di verità ce l'ha. E ne parliamo tra qualche istante.
3: All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue

semplicemente si perdono. E quindi mi sono chiesto una cosa, che forse non è che d'estate ci si lascia di più, ma forse ce ne accorgiamo. Mi spiego, cioè durante l'anno sei travolto dalla routine, quindi lavoro, scuola, impegni, poi arriva il periodo dell'estate dove chi più chi meno riesce ad andare in ferie, magari in periodi diversi, guardi il telefono e ti rendi conto che quella persona non la senti da, che ne so, 6 mesi, oppure che quella relazione andava avanti per abitudine. Cioè nel momento in cui ti fermi a pensare è come se la stagione estiva ti mettesse un po' di fronte ad uno specchio, quindi fai i bilanci, no? Capita che puoi partire per un viaggio e tornare completamente diverso, quindi prendi delle decisioni, riscrivi proprio a quella persona che non sentivi da anni perché hai passato un periodo a riflettere e ti sei reso conto che andava fatto, ma durante la stagione produttiva lavorativa questo pensiero magari non ti era mai venuto in mente. La cosa interessante è che gli psicologi dicono proprio questo, cioè l'estate può diventare anche il periodo delle riconciliazioni, quindi non solo separazioni, perché abbiamo più tempo da dedicare alle persone importanti. Può essere anche la stagione dei ritorni, quindi vorrei chiedere anche a voi, no? Se ci sono stati degli addii che vi hanno fatto male nella vita, ancora oggi magari ci pensate, non per forza cose legate a relazioni, anche amicizie storiche che per una vita avete coltivato, poi improvvisamente per un cambio di città, il lavoro eccetera vi siete portati ad allontanarvi, no? Dai, 38822 38822, le vostre storie, i vostri messaggi vocali, vi sentiamo tra poco nella notte dei guerrieri. Intanto ritroviamo Imani, questo è il suo grande successo, si chiama You Will Never

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Achille Lauro, la città degli angeli.
3: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
2: Peggy Goo e Ira Star, Woman. Saif, Parlar d'amore.
4: Perché non mi voleva parlare d'amore.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Mam, mamma non mamma, qui su RDS, nella notte dei guerrieri.
1: Che ti devo dire, Ale? Io non so se è d'estate o cosa, me ne accorgo meno. Io so che durante tutto l'anno, se non sono io il primo a cercare gli altri, difficilmente squillo il telefono per sapere come
0: sto. Beh, brutta sta cosa.
1: Faccio, c'ho giusto una, forse due persone che lo fanno, e tutte le altre che sento, o perché le chiamo io, o perché scrivo io, o perché loro hanno bisogno di qualcosa da me. Tolto quello, no, veramente rimango.
0: Io per esempio sono molto orso sul sentire le persone. Vi faccio un esempio banale, cioè, mia moglie sente la madre e la sorella 4-5 volte al giorno, chiamate, videochiamate, prima di cena, prima di pranzo, la mattina, buongiorno, cioè vivono praticamente sempre costantemente al contatto, in funzione del loro contatto telefonico, cioè sono sempre in contatto. Io mia madre la sento una volta ogni 2-3 giorni, ma perché? Perché se devo raccontarti qualcosa, cioè mi viene contestato spesso che io sto al telefono con degli amici che sento poco, poche volte, e magari ci sto 2 ore, ma perché quello lo sento una volta ogni 6 mesi, è una persona a cui voglio bene, che vive in un'altra città, o magari un vecchio collega, e gli racconto la mia vita, lui mi racconta la sua. Mia madre, che la sento e la vedo spesso, tutti i giorni quasi, cioè che devo chiamarla e stare lì ore al telefono, magari ci sentiamo una volta ogni, non so, 2 giorni, 3 giorni, a volte ne passano anche di più, ma non perché, magari ci si sente per messaggio, tutto bene, tutto ok. Lo so che forse questa cosa può essere non compresa, magari sono vengo ritenuto un po' orso da molti, però ci può stare. E anche il mio telefono squilla poco, però a me va bene così, perché capisco che la gente è immersa dalle cose da fare, e ci può stare che possa chiamarti meno. Cioè io sono molto per il vivi e lascia vivere, quindi io non rompo le balle a nessuno, ma vorrei, ecco, lo stesso trattamento.
1: Comunque dovessi sparire, sì, sono sicuro che almeno 3-4 numeri mi cercherebbero assolutamente.
0: Chi sono?
1: Uno è la Volkswagen Bank,
0: ecco,
1: una è
0: la macchina,
1: l'acqua,
0: sì,
1: la CEA, scusa,
0: sì,
1: una è l'Eni,
0: sì,
1: e via discorrendo.
0: Quelli delle bollette, dai.
1: Quelli che qui devo i soldi messi in niente.

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RTS.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a €299.
9: Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
10: Ragazzi, anche stasera della bellissima musica qui con noi. Come fate a dormire con questa musica? Adesso per voi una sequenza mixata.
11: E allora sorry, scusa, lo sento.
12: Nessuna attesa, solo grandi successi.
13: Solo grandi successi.
14: Parole diverse ma senso diverso.
15: L'estate passa su RDS.
16: Pinguini tattici nucleari.

0: sotto RDS.
1: Lady Gaga, Poker Face, qui su RDS, nella notte dei guerrieri. Alle 3.39 e tra poco parliamo anche un po' di calcio e di sport, perché nella giornata che abbiamo appena trascorso si sono presentati alla stampa Roberto Mancini, il nuovo commissario tecnico della nazionale, e Claudio Ranieri, il direttore tecnico, il nuovo direttore tecnico, e hanno detto delle cose che cavalcano un po' quello che dicevo ieri, ovvero il fatto che sembra non si rendano conto forse della situazione in cui siamo. Ci sono parole che mostrano non un velato ottimismo, ma proprio un ottimismo bello carico. E per carità, bello che ci sia, bisogna partire sempre con un po' di vibes buone, no? Perché se uno parte e inizia a dire no, va tutto male, moriremo tutti, è chiaro che poi non ti aiuti, ecco. Però insomma, da qui a dire se andiamo al mondiale siamo tra i favoriti, ecco, mi sembra un tantinino esagerato. Ma di tutto quello che hanno detto Mancini e Ranieri nelle scorse ore ne parliamo tra poco.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Dai, tra poco anche la pagina sportiva, ne parliamo dopo Marco Mengoni ed Elodie.

0: nuovo commissario tecnico della nazionale. Hanno parlato sia Roberto Mancini sia Claudio Ranieri.
1: Buonasera a tutti.
0: Aspetta, facci fare. Che ricoprirà l'incarico di direttore tecnico. E ha detto Ranieri: questo è il coronamento di una carriera, sono pronto a portare avanti il programma di Maldini. Chiaramente è stato fatto tutto in fretta e furia, questo l'ha raccontato anche il presidente della FIGC Giovanni Malagò. Vero è anche che insomma Ranieri era stato vicino alla nazionale qualche tempo fa, quando poi però scelse di rimanere alla Roma proprio a fare l'advisor dei Friedkin, no? La scorsa stagione, nella prima annata con Gasperini, poi le cose non sono andate benissimo. Ci sta che un uomo che si è dedicato tutta la vita al calcio possa decidere all'età, non so quanti anni abbia, più di 70 credo, di dare spazio alla sua squadra del cuore in maniera un po' più decisa, e così ha fatto negli ultimi anni Ranieri, è del 51, e quindi ci sta che adesso, che è invece libero, abbia deciso di sposare la causa della nazionale. Ci sta un po' meno secondo me quello che ha detto Mancini, per il quale tiferemo tutti, l'ho ripetuto anche ieri, però quando ha detto voglio che la squadra giochi bene, che i tifosi mi perdonino, no? Sono, non dico pretese, però non è scontato che accada, perché insomma poi il tifoso è sempre quello che giudica e che ha diritto di giudicare senza scadere in qualcosa di ineducato, ecco. Però ci sta che qualcuno possa dire non sono contento che sia tornato. Io sono molto contento perché da un punto di vista, ripeto, del background, dell'esperienza, Mancini è quello che in questo momento forse può garantirci di più quel punto di vista lì, perché i nomi che erano circolati, fatta eccezione per Guardiola, chiaramente non mi convincevano affatto. E vi faccio sentire un pezzettino di quello che ha detto proprio Roberto Mancini nella conferenza stampa di presentazione di ieri. Sentite.
2: Io quando sono arrivato sono stato 5 anni, che sono tanti, quindi e stavo benissimo, ero nel mio ruolo preferito, e quindi abbiamo fatto un contratto di 4 anni. Io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile. No, ma io insomma sono allenatore della nazionale e capisco che come quando capitano queste cose insomma ci sono anche quelli che sono contro, però io cercherò di fare in modo che la squadra sia così bella, cerchi di giocare così bella che, bene, che i tifosi si rinnamorino della squadra, ecco. E magari mi perdonino, ecco, per quello che è accaduto.
0: Quindi lui attraverso le prestazioni dell'Italia vorrebbe portare, no, a far innamorare di nuovo i tifosi della nazionale. È un concetto che ha espresso anche Ranieri, dicendo soprattutto a partire dai ragazzini che non hanno mai visto l'Italia al mondiale.
2: Allora, quando noi siamo partiti, io ricordo benissimo che la maggior parte dei giornalisti, posso dire 90%, forse 95, riteneva la nostra squadra la 7ª o 8ª squadra in Europa in quel momento lì,
0: all'europeo, quando abbiamo vinto l'europeo.
2: E se noi in 4 anni non abbiamo mai perso, e purtroppo la Spagna ci ha rubato il record in questi giorni, e abbiamo fatto 30 vittorie e 7 partite, vuol dire che qualcosa di buono avevamo fatto e nessuno pensava che potessimo farlo. Io credo che se l'Italia va al mondiale come dovrebbe andare normalmente, quando è al mondiale diventa una delle squadre da battere. Non è.
0: Ma perché però?
2: Anche se arriva al mondiale o all'europeo da non favorita, diventa una squadra pericolosa. Quindi il nostro obiettivo è quello di formare una squadra subito, velocemente, ci vorrà un po' di tempo, ma noi cercheremo di farlo più velocemente possibile, e arrivare a questo. Arrivare a qualificarci al prossimo, adesso la Nation League, perché è la cosa più importante, e sono 4 partite molto difficili. Poi pensare di qualificarci all'europeo e poi penseremo al mondiale più avanti, però i nostri obiettivi sono quelli.
0: Ecco, su questo sono un po' dubbioso, insomma, sul fatto che l'Italia se va al mondiale diventa la squadra da battere, cioè mi fa fatica a pensarlo onestamente, ma perché non è che siccome l'Italia ha la storia che ha, allora in questo momento con i giocatori che ci sono diventa comunque la squadra. Guardate il Brasile, la squadra che ha più mondiali, ne ha 5, pentacampeon, eppure sono andati al mondiale, non è il miglior Brasile degli ultimi anni, forse è il peggior Brasile di sempre, guardate che vi dico, non conoscendo la storia degli anni 60, 50 e 40, però voglio dire, non mi sembra uno dei Brasile più belli, no, che abbiamo mai visto, eppure pur essendo il Brasile ha fatto la figura che ha fatto, o la Germania che è stata eliminata ai 16esimi di finale, quindi voglio dire, non mi trova molto d'accordo questo ragionamento di Mancini, al quale però insomma, facciamo il più grande in bocca al lupo per questa nuova esperienza, sperando che ci possa davvero portare a giocare almeno il mondiale nel 2030 e gli europei chiaramente nel 2028. Starlight è il grande successo dei Muse che ritroviamo su RDS.

0: Businessman, quella di Dito nella piaga su RDS. Nella notte dei guerrieri, quasi le 4 del mattino, cerchiamo di capire come sarà il tempo nelle prossime ore in Italia con gli esperti di Trebi Meteo, le previsioni.
1: Nella giornata di giovedì ritroveremo l'anticiclone a interessare tutte le nostre regioni con sostanziale stabilità, il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso ovunque, sole ma anche tanto caldo, temperature già sulla parte tirrenica al nord prossime ai 37-38 gradi, anche nel weekend sole, qualche breve temporale di calore sull'area alpina durante il pomeriggio, altrove in pianura sole, temperature anche localmente fino a 39-40 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: Let's go! Ultima ora della stagione, amici! L'ultima! E poi torneremo a settembre e visto che questa è l'ultima puntata di questa stagione, vogliamo il pensiero di fine stagione dei guerrieri e delle guerriere. Non facciamo la battle, tra poco poi faremo anche il gioco Senti Che News per regalarvi l'ultima bag di questa stagione, ma vogliamo i vostri messaggi vocali in cui ci dite qual è il pensiero di fine stagione. Va bene, così ci salutiamo in maniera molto romantica e poetica. 388-22-388-22, tutti i vostri messaggi li raccogliamo e li ascoltiamo tra poco. Prima una nuova sequenza mixata.
2: All'inizio di ogni ora.
3: I tuoi ricordi e le tue

0: Ogni estate ha una storia da raccontare. Lascia che sia il ritmo a scrivere i tuoi ricordi più belli.
1: Mentre un uomo sfiderà gli dèi.
2: La tua musica è su RDS. 100% grandi successi.

0: Williams, su RDS, l'alba dei pazzi viventi, sono le 5:15. Allora, come sapete, siamo legati a Rossella, Ciccio e Baza, tutti pazzi, e ogni giorno gli rubiamo anche uno scherzo. E ho scelto per voi Don Bazzoni.
1: Ciao, sono Giacomo, chiamo da Manzana e voglio fare uno scherzo a mia moglie con Don Bazzoni.
2: Ringrazio Don Bazzoni per le donazioni.
1: Mi sentiamo? Senti, ti passo un attimo questa persona, parla con questa persona perché stiamo facendo una bella cosa.
3: Paolo, che bella cosa, io sto facendo un attimo sto lavoro,
4: signora,
3: vediamo, piacere.
4: Neri, buongiorno, salve, sono Don Bazzoni, sono qui con il signor Giacomo, la chiamavo per ringraziarla per questa cosa bella che state facendo per la nostra associazione, signora.
3: Ma quale associazione?
4: La nostra associazione regala un sogno, il signor Giacomo ha detto, ci ha fatto una bella donazione per la nostra associazione di 1.000 euro.
3: Ma che me ne frega a me, io devo stare... Allora, io sto al lavoro, sia Giacomo che se sta sfrenato con il pirello.
4: Non ho capito, non ho capito questa cosa del pirello, signore.
3: Giacomo, se sta sfrenato.
4: No, mi perdoni, ma questa è una cosa bella che ha fatto il signor Giacomo, che state facendo insieme, mi ha detto, per la nostra associazione che si occupa di un sacco di cose belle. Si chiama Regala un sogno, la nostra associazione.
3: Regala un sogno. Allora, devi dire a Giacomo, il sogno mio è quello di andare via da qua, che mi portate da Serra.
4: Questo di Acerra non lo so. Intanto avete aiutato dei bambini, perché abbiamo, con i soldi che ci avete donato, regaleremo delle PlayStation 5 ai bambini che non se lo possono permettere.
3: Ok, ha donato la sua PlayStation 5?
4: No, no, signora, l'ha fatto con i soldi.
3: La nostra...
4: Il signor Giacomo ha fatto una donazione dal vostro conto per la nostra associazione. Ci ha donato 1.000 euro intanto per questo mese.
1: Amo, mi senti?
3: Ma
1: stai sfenato. Amo, dai, è una bella cosa. Cioè, perché? Mi sembra che sei un po' stranino, o mi sbaglio?
3: No, non so, sono più scemo.
1: Amo, perché? Scusa, ma la mia vita è stata fatta cose belle nella vita e cose
3: giuste. Portami ad Acerra, rimanimi là.
5: Ma perché ad Acerra?
1: Scusa, ma

0: Sì. Cioè, una volta che si può fare una cosa buona per gli altri bambini, ma questa non avrei visto.
1: Un'applicazione, cioè, boh, è un'applicazione questa?
0: È una donazione, amore, una donazione, un'associazione che si chiama Regala un Sogno. Sta qua alla piazzetta a mangiare, mentre stavo andando a fare il servizio stamattina, mi sono fermato così, vedevo tante persone, mi sono fermato e la cosa mi ha pigliato a cuore, ho fatto questa donazione.
1: Certo. Mi fa piacere per questi bimbi, abbiamo regalato un sogno, un sorriso.
0: Ti ripasso Don Manzoni, va bene?
2: Eccolo qua, perfetto, qui l'avete sistemato, signora, mi sembra, sono molto contento di questa cosa, e poi anche per gli altri mesi le arriveranno i bollettini, signora, va bene?
1: Per i mesi, i bollettini.
2: I bollettini da 199
3: euro.
2: Mi
1: scusi, da quanti
2: sono? Da 199.
1: 199 euro al mese?
2: Per il prossimo anno, sì.
1: Poi Giacomo, i conti te li fa con me bene dopo, va bene?
0: Sei d'accordo mo per questa cosa, per questo regalo che abbiamo fatto?
4: Sì,
1: come no? Che
0: adesso? Perché era brutto comunque, cioè che se cioè, non è una brutta cosa che questi bambini stanno senza PlayStation.
1: Stanno i bambini del terzo mondo che non possono mangiare.
0: E vabbè, ma qua tutti quanti pensano al terzo mondo, però e i bambini senza PlayStation qualcuno c'è da pensare o no?
1: Ma pensaci tu, apriti un corso e fa.
0: Ci abbiamo pensato insieme, abbiamo fatto adesso questo regalo. E bello. Poi per i prossimi mesi arriveranno questi bollettini per un paio d'anni che sono 199 euro al mese.
1: Aggiungi anche la mia collega, vuole partecipare pure lei a queste donazioni.
0: Non hai idea, fa un attimo la persona terra, stiamo facendo una cosa bella.
2: Anche perché ci sono molte persone che vi stanno sentendo alla radio perché si è diretta a tutti i pazzi per RDS. Tuo marito ti ha fatto uno scherzo.
1: Buongiorno, è uno scherzo da radio. Lui è la PlayStation, la PlayStation gli ha bruciato tutti i.
4: Può essere quello.
0: Vabbè, allora la PlayStation è la PlayStation, è un piacere, dai.
4: Dai, ciao Giacomo, ciao Mary.
0: Ciao, Barbie, ciao. Grazie.
5: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti Pazzi per RDS.

0: basta il tempo di un fiore.
1: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
2: Questa è l'alba dei pazzi viventi
1: su RDS.

0: Bar Songs, Shabusy su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Allora, si discute, il governo sta accelerando sull'approvazione del decreto che adegua la normativa italiana all'intelligenza artificiale. Ve la faccio breve, sono le 5 del mattino, non voglio fare le cose pesanti. Praticamente si va per la strada del riconoscimento facciale, cioè praticamente telecamere che quando tu passi per strada ti riconoscono e sai chi sei. Allora, vi piace quest'idea? Vi piace l'idea di essere riconosciuti? O comunque, guardiamo anche il bicchiere mezzo pieno, il fatto di essere riconosciuti vi garantisce anche un po' più sicurezza. Ecco, ci sono i pro e i contro per tutte le cose. Mi piacerebbe parlarne un po' con voi. Se avete anche esperienze a proposito, ci raccontate tutto. Il numero è questo, messaggi vocali brevi, 38822 38822.
1: Dalle 5 alle 7.
2: L'alba dei pazzi viventi su RDS. Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
3: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie, Octopus, di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung.

0: Samsung scontato del 20%, tuo a €679,20, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. Mai yogurt.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più €835 per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: 5:28, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno dallo zio Beppe, c'è JJ Carrozzo con me in regia. Buongiorno amiche, buongiorno amici. Ci stiamo occupando del riconoscimento facciale con l'intelligenza artificiale. Cosa ne pensate?
5: L'alba dei pazzi viventi. Dalle 5.

0: 7 Second, Houston Dur, Nene Cherry su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Appena cominciato il nostro appuntamento, sono le 5:34. Buongiorno amici, buongiorno amiche, con lo zio Beppe. Allora, l'argomento è bello tosto perché riguarda noi, si parla di identificazione biometrica, cioè quando insomma mettono in giro delle telecamere, lo fanno per la nostra sicurezza, queste telecamere attraverso l'intelligenza artificiale riconoscono il nostro viso, riconoscimento facciale. Allora, uno dice però che può essere figo per quello che succede, insomma, il fatto di essere controllati, che la polizia sappia in tempo reale chi sta passando su quella strada, per quella strada sta facendo quel percorso, insomma, è più o meno tutto sotto controllo. Le forze di polizia possono utilizzare queste immagini, l'identificazione biometrica consente quindi di capire chi c'è in quel momento e quelle immagini vengono conservate per 7 giorni, almeno questo è quello che si sta discutendo adesso per quanto riguarda la politica. Qualcuno storce il naso perché dice è troppo, qualcuno dice apre una deriva pericolosa perché da lì magari può succedere altro, no? Un controllo che non ti permette più di vivere la tua privacy, anche la tua libertà o la tua intimità. Allora sentiamo un po' che cosa ne pensate.
1: Ciao, sono Simone di Cislago. Per me sarebbe una cosa molto positiva. Chi non ha nulla da nascondere, comunque io mi sentirei molto più tutelato, più sicuro anche di andare in giro. Secondo me è una cosa estremamente positiva.
0: Sì, ma sai cosa scrivono in molti? Sapete cosa scrivono? Chi ha la coscienza pulita non teme queste telecamere. Quindi dice, tu non hai fatto niente, perché dovresti aver paura? Ma non è tanto un discorso del paura, è che comunque quelle immagini sono nostre, siamo noi. Quindi si iniziano a usare tutto quello che abbiamo di nostro, non abbiamo più niente, come posso dire. Andiamo avanti.
2: Buongiorno RDS, io sono d'accordo con il riconoscimento facciale. Guardate in Cina, ci sono telecamere ovunque e infatti la microcriminalità è a tassi bassissimi, sotto lo 0,5%.
0: Ok, sapete una cosa? Sentirvi un po' mi tranquillizza, perché evidentemente sono solo tanto io ad essere spaventato all'idea di essere sempre controllato e che tanto già sanno quello che facciamo con il telefono, però con il riconoscimento facciale effettivamente però ancora più invasivo.
3: Buongiorno, buongiorno. Alba dei pazzi viventi. Allora, io sono contrarissima a tutta la nuova tecnologia perché non viviamo più bei tempi quando c'era il telefono e ti chiamavano a casa per darti le notizie o aspettavano, ora ti rintracciano da tutte le parti. No, perché sfuggirà di mano questa situazione, è molto inquietante. Sarei come la vecchia maniera, sia una database con le impronte digitali per tutto quello che succede oggi, quindi se è a buon fine per cercare i delinquenti,

0: Per azioni buone di questo genere sì, peraltro sì. No, mi limiterei solo a un discorso di sicurezza e non di altro.
1: Il fine è quello, cioè si parte con riconoscimento facciale proprio per evitare che succedano cose orrende, di dire anche al malvivente della situazione: guarda che noi sappiamo chi sei, dove sei, quello che stai facendo. Però poi qualcuno potrebbe dire: chissà quelle immagini cosa ne fate, comunque avete il controllo totale su di noi. Vabbè, buongiorno amici, era un modo per scoprire insomma come la pensiamo e come sta andando la politica, ed era questo, se vogliamo, Ventana potrebbe riprendere, il nostro direttore Ventana. Queste sono anche correnti politiche, così va l'Italia.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Un vento vagabondo.

0: Billie Eilish su RDS, questa è l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amiche, buongiorno amici, sono le 5:44. Stavamo parlando di riconoscimento facciale, no? Si discute fra i parlamentari italiani la possibilità di introdurre dare supporto alla polizia, comunque alle forze dell'ordine, insomma anche l'uso dell'intelligenza artificiale con le telecamere. Questo vuol dire riconoscimento facciale, identificazione biometrica, e quindi per la sicurezza ovviamente. Siete d'accordo, non siete d'accordo? Qualcuno dice, è una cosa molto interessante, una riflessione bella.
1: Buongiorno, sono Salvatore da Matera. Io sono d'accordo con il riconoscimento facciale. In passato mi è arrivata una multa dove ho fatto un tamponamento passando col rosso a Bologna, quando io non ero mai stato a Bologna. Quindi ho dovuto dimostrare, non so come, però sono riuscito a dimostrare che io quel giorno a Bologna non c'ero. E purtroppo quando mi chiedevano dove ero quel giorno, io in quel momento non ricordo ogni singolo giorno dove passo, specialmente quando ti arriva una multa con una denuncia di un sinistro dopo quasi 3 mesi dall'accaduto.
0: Sì, certo, ti chiedono che facevi 3 mesi fa alle 4 del pomeriggio, ma che ne so, e lui dice con riconoscimento facciale, bella che fatta. Vabbè, infatti serve un po' a questo, alla sicurezza, alla ricerca di persone scomparse, sblocco dei dispositivi, però pensate anche agli aspetti negativi, li ho messi insieme fra poco così ci facciamo un'idea generale e vi aiuto a riflettere anche attraverso dei film, vi darò dei titoli, guardateveli così sappiamo a cosa andiamo incontro.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.
4: Con il fuoritutto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da 1 euro.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
9: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia

0: del pet food in Italia.
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€, oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. In Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
3: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
4: Siete veramente perfetti.
5: Grazie Octopus di esistere.
2: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
6: A proposito di telecamere anche di sorveglianza, vi è mai successo di fare figuracce, cioè di essere ripresi da queste telecamere mentre stavate facendo cose? Vediamo un po', dai, 388-22-388-22, messaggi vocali, mi raccomando, brevi.
7: 5 alle 7.
8: L'alba dei pazzi viventi.

Ringo Starr, Pinguini Tattici Nucleari su RDS, questa è l'alba dei pazzi viventi. Allora, eravamo sul riconoscimento facciale, no? La politica si sta occupando di questo, l'identificazione biometrica, i dati vengono conservati dalla polizia, dalle forze dell'ordine per 7 giorni per poterle quindi analizzare. L'uso dell'intelligenza artificiale è fondamentale non solo per immagazzinare i dati ma anche per studiare i volti. Allora, tutti contenti, molti contentissimi. Dovessi tirar fuori una percentuale, il 90% sì a favore e soltanto la minima percentuale dice non so, forse. Vediamo un po' gli aspetti negativi. Perdita della privacy. Una persona può essere identificata e tracciata senza sapere di esserlo. Dici, vabbè, oh, non ho fatto niente di male, che se ne frega. Sorveglianza di massa. Governi o aziende possono monitorare gli spostamenti e le abitudini di milioni di persone. Che se ne frega, vabbè. Errori di identificazione. Qua forse vi frega un po' di più. Nessun sistema è infallibile. Un falso positivo può portare a fermare o accusare persone sbagliate. Là, son cavoli. Oppure discriminazioni. Alcuni algoritmi hanno mostrato prestazioni peggiori su donne, persone con pelle più scura o appartenenti a determinati gruppi etnici. E come la mettiamo qui? Anche là c'è una discriminazione. Furto di dati biometrici, cioè il volto è un dato personale unico, quindi se viene rubato da un database non può essere cambiato come una password, e allora anche lì sono cavoli. Riduzione della libertà individuale, e poi ci possono essere anche deepfake, e da lì si apre tutto un mondo. Vabbè, però andiamo all'aspetto un po' più leggero. Volevo farvi vedere un po' di film. Guardatevi allora Minority Report, quello con ecco che non mi viene, JJ, come si chiama? Non è Tom Cruise come Minority Report, era coso. Sì, è Tom Cruise, è vero, perché mi sbaglio con quello delle sfere. Come si chiamava quello delle sfere? Adesso entro in un Dragon Ball, dai. Kenny Reeves, che ha fatto l'altro film che non mi viene come si chiama. Matrix, ok. Poi c'è Anon, un altro film che sfrutta l'intelligenza artificiale e il riconoscimento biometrico, quindi quello facciale. Poi c'è anche Enemy of the State, un film del 1998, e Face Off, un film del 1997. Ve l'ho detto in ordine proprio decrescente. Quindi vedete un po' come vanno le cose dagli anni 90, che già si abbiamo in mente questo progetto. Guardate i film così vi fate un'idea e poi magari ne riparliamo e vediamo come vanno le cose. Intanto un buongiorno a tutte le anime belle che si sono svegliate con RDS, l'alba dei pazzi viventi. L'alba dei pazzi

0: dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, davvero, Beppi e Melanie stanno sempre in nostra compagnia.
1: Sì, col cavolo, Melanie è in ferie, già da una settimana, la salutiamo, che starà dormendo in questo momento. Per quanto riguarda l'alba dei pazzi viventi, invece arriveremo fino a domani. Domani ci fermiamo e poi si torna il 31, quindi il 31 di agosto, lunedì 31 riparte l'alba dei pazzi viventi con Melanie e con Beppe. E attenzione, quindi, quindi mancano soltanto oggi e domani, abbiamo quindi solo due occasioni per fare il chi c'è, chi non c'è, non c'è, e regalarvi la pazzo bag in arrivo fra poco, attenti!
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Beppe, vuoi vedere che io vinco un RDS Bag?
1: Provaci! Per vincere l'RDS Bag devi scrivere il tuo nome, la città e anche riconoscimento facciale, ok? È sempre più difficile. Riconoscimento facciale, la password per giocare con noi al, a chi c'è, chi non c'è, non c'è, un modo per fare l'appello, per salutarvi, e nessuna caratteristica, non dovete essere bravi a far niente. Già il fatto che siete svegli a quest'ora è un grande pregio e un valore per voi. 3882238822. Buongiorno a JJ Carrozzo che regia, buongiorno dallo zio Beppe, vi va di fare colazione con noi, accendete la televisione, il canale è il 265, ci guardiamo anche nelle palle degli occhi mentre facciamo colazione. Un grande successo per cominciare questa seconda ora, Michael Jackson.
2: L'alba dei pazzi viventi.
5: L'alba dei pazzi viventi.
2: Estate 2022.

0: They Don't Care About Us, Michael Jackson su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amici, buongiorno amiche, andiamo con la sigla del chi c'è c'è, chi non c'è non c'è. Dall'Abruzzo, il mio Abruzzo, c'è Samantha da Pescara. Ciao Samantha, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno.
0: Ben svegliata, benvenuta su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Com'è stato questo risveglio? Buono?
1: Buono, dai, io sono abituata a svegliarmi presto.
0: A che ora sei andata a nanna ieri sera?
1: Ieri sera sono andata a nanna alle 12, a mezzanotte.
0: No. Samantha, ma oggi ci stai un po' rincoglionita allora, perché hai dormito poco.
1: No, sono abituata.
0: Tra l'altro tu hai un'edicola in Piazza Salotto, che è una piazza meravigliosa di Pescara, che vi porta direttamente al mare. Come va con l'edicola? Perché si legge sempre più spesso che si fa fatica, giornali sempre meno, ormai è tutto sul digitale, e quindi si soffre un po'? Va bene
1: un pochino, allora rispetto agli altri anni forse si soffre un pochino, però dai, c'è ancora qualcuno che legge, che vuole informarsi.
0: Cosa va per la maggiore? Perché magari questo è il periodo della settimana enigmistica che mi porto sul lettino, no? Oppure?
1: Agosto, Ferragosto per la maggiore, sì. La mitica settimana enigmistica, poi ecco, tanti giornali di Fettegolezzi.
0: Ah, funziona il gossip?
1: Sì, il gossip funziona ancora.
0: Ma noi l'abbiamo capito, ma in maniera proprio palese. Adesso la palissiana, per il fatto che com'è che si chiama? Non è l'isola dei famosi, l'altro che non Temptation Island sta andando alla grande, e molti giornali stanno studiando questo fenomeno. Sì, proprio perché l'italiano vuole seguire quella roba là, cioè gli piace un po' il pettegolezzo, la cosa torbida. Stai seguendo Temptation Island anche tu?
1: Sì.
0: Va bene, dai.
1: Ecco, perché ieri sera sono andato a dormire tardi.
0: Ah, per questo motivo! Qual è l'aspetto che ti piace di più quando vanno a fare, che si mettono sul tronco? Si mettono ancora sul tronco, che parlano?
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: E quello è il momento clou, quello è il momento top.
1: Quello è il momento clou, sì, vabbè, poi ecco, se c'è, lo vedo. Se no, niente, ne faccio a meno, però.
0: No, ci sta.
1: Mi rilassa.
0: Già,
1: dai,
0: già,
1: diciamo.
0: Ci metti la sigla che mi piace tanto di Tente. Tu mi hai tradito con quello lì con le spalle enormi. Samantha, non avresti dovuto, sai?
1: Dovevo capire, come dicono loro. Dovevo capire.
0: Se lo dicesse a mia moglie, dovevo capire, voglio vedere. Va bene. Samantha, grazie. Saluta Pescara e tutto l'Abruzzo. Ti vogliamo bene. La Pazzo Bag è tua.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: grazie.
0: Buona giornata. Ciao.
1: Ciao.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Su RDS.

0: se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'Alba dei Pazzi Viventi su RDS.

0: Elton John, canzone di classe, cioè canzone dance club, ma molto ben fatta. Dua Lipa insieme, che si chiama Cold Heart, l'alba dei pazzi viventi con lo zio Beppe, c'è anche JJ Carrozza in regia. Buongiorno, prima abbiamo avuto la nostra amica Samantha da Pescara al telefono, ha detto ho fatto tardi questa notte per guardare Temptation Island, quindi andare a dormire a mezzanotte. Ragazzi, da quello che ho capito in tanti questa mattina belli rinco perché avete visto Temptation Island e c'è un messaggio che ci fa scoprire anche un mondo.
1: Senti. Buongiorno Beppe. Buongiorno. Sì, effettivamente guardare Temptation Island che finisce tipo a luna
0: addirittura
1: e svegliarsi alle 5:33 è abbastanza tosta, però ragazzi, Giovanni che è riuscito a trasformare Canale 5 in Tele Sicilia è fenomenale. Forza Giovanni!
0: Dai Giovanni, ma chi
2: è? Ingrata e senza rispetto.
0: Ecco.
2: Ingrata e senza rispetto.
0: È un concorso.
3: Cioè noi in tangenziale nella macchina a discutere, lui a fermarsi in tangenziale a scendere così come se sempre è stato così.
0: Capito. Allora questo è il falò, quello che io ho chiamato momento tronco. Il momento falò. E attenzione, non sono improvvisati quei momenti lì. Ciò che si vede è reale, sì, però la produzione decide con attenzione quando convocare in falò e come massimizzare il racconto televisivo e quindi anche loro vengono imboccati in qualche modo i concorrenti, ma questo era prevedibile. Voi direte, ma questo format da dove esce? Da dove viene? È americano, è un'americanata. È stato portato in Italia da Maria De Filippi, che è rimasta catturata da queste immagini e ha detto è interessante questa idea del programma perché è colpita dal meccanismo che permette di osservare come cambia una relazione quando i partner vengono messi alla prova con nuove conoscenze, quindi è una roba cerebrale, no? Psicologica, vedere come ci si comporta, poi per questo si chiama Temptation, cioè tentazione, l'isola della tentazione. Quindi è dal 2005 che ce lo portiamo appresso, poi è stato rivisto un po' negli anni, nel 2014 con la nuova versione. Il falò, abbiamo detto, è bello che è organizzato, i video mostrati non sono mai casuali, c'è tanta post produzione dietro. Le coppie però vivono davvero separate e i tentatori e le tentatrici vengono scelte con un lungo casting, cioè non è che si improvvisano così, non è che una coppia qualsiasi va a vivere la situazione così estemporanea davanti alle telecamere. Questo è Temptation Island, visto che tutta l'Italia, insomma, comunque una percentuale importante lo segue, ci sembrava giusto anche dedicare qualche secondo.
1: Forza Giovanni!
4: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: Gianluca da fare questa sera? Noemi su RDS, l'alba dei pazzi viventi. Buongiorno amiche, buongiorno amici. Mi avete trascinato verso l'argomento anche Temptation Island. Mai l'avrei detto nella vita, però è giusto che sia così. E allora c'è un personaggio che sta andando alla grande, che ci avete sottolineato in tanti, e allora diamogli il giusto lustro a questo personaggio.
1: Giovanni, il nuovo
0: Giovanni
1: Giancarlo Giannini.
0: Perché?
1: Ve lo ricordate quando Pottana Industriale ci assomigliava parecchio,
0: È vero, il film è quello con Giancarlo Giannini, travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto con Mariangela Melato.
2: Guardi, tutto questo è ridicolo,
3: Comunque, fammi bene a sentire, femmina. Lezione numero uno. Danaro per comprare chi stupisce.
0: Stupisce.
3: Non c'è niente. Se te lo vuoi comprare questo pesce te lo devi guadagnare.
0: Va bene, così basta, abbiamo parlato anche di Temptation Island, ma adesso basta.
4: Dalle 5 alle 7.
5: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
6: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
8: E che sapori, Antonella!
9: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia e cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
0: Andiamo in redazione e la apriamo con Paola Gubbiotti. Buongiorno Paola.
11: Ben trovato.
0: Grazie.
11: Come promesso da Donald Trump, duro attacco degli Stati Uniti all'Iran in risposta a quelli missilistici di ieri di Teheran contro le forze americane. L'Arabia Saudita pronta a lanciare una coalizione del Mar Rosso contro i ribelli Houthi, 50 paesi invitati a partecipare all'iniziativa, il cui obiettivo è proteggere le rotte commerciali marittime. Altro fronte, quello ucraino, con un massiccio attacco russo in varie città, almeno 8 le vittime, decine i feriti. Maxi frode da 1,5 miliardi di euro, 190 denunciati, 200 società coinvolte, sequestrati bene per 7 milioni, contestati l'emissione e l'utilizzo di fatture inesistenti. Operazione della Guardia di Finanza di Savona, il capitano Alessandro Centrella.
12: Emblematici i casi di un quarantenne titolare effettivo dei conti correnti di una decina di società sui cui i conti personali sono stati rilevati circa 6 milioni di euro, pur in assenza di dichiarazioni fiscali regolarmente presentate, e il caso di una sessantenne non più presente in Italia dal 2022, che era formalmente amministratrice di una decina di società.
11: Il calcio, il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, farò giocare bene la nazionale, i tifosi mi perdoneranno, ha detto il CT in conferenza stampa. Questa è RDS.
0: Grazie Paolo, ancora buongiorno. Andiamo a fare un giro d'Italia per quanto riguarda le colazioni, anche il costo nelle colazioni. Ci dite un po' come va dalle vostre parti? 388-22-388-22, anche perché a Corredo ci sono un paio di notizie che non belle.
13: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
4: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: Collins, Another Day in Paradise, l'alba dei pazzi viventi, siete su RDS, sono le 6.30, dai, buongiorno dallo zio Beppe, da JJ, dai che giovedì, ormai è fatta, si va in discesa, salutiamo tutti i vacanzieri, ma anche e soprattutto tutti i lavoratori. In comune, vacanzieri e lavoratori, cosa abbiamo in questo momento? Il fatto di andare a fare colazione, ok? Allora, ci sono un paio di articoli su quotidiani molto importanti, uno riguarda una influencer statunitense che è stata in America, per essere precisi in Puglia, e fa i complimenti perché ha fatto tanti video su TikTok, su Instagram, dove dice con 6 euro fai colazione vista mare, focaccia, caffè, e parla benissimo di Bari, dice con 6 euro fai una colazione vista mare, che c'è tutta la bellezza dell'Italia, tutta la bontà anche in bocca perché senti questo pomodoro, senti tutte le spezie che ci devono essere, insomma senti la qualità della Puglia, no? E quindi siamo a Bari. Poi altro articolo su un altro giornale, su un quotidiano nazionale, Matera, una focaccia a 14 euro, una pizza a 20, affitti alle stelle, ragazzi, cioè non si trova, voglio dire, Matera, fra la Lucania, chiamiamola così, e la Puglia, insomma non è che ci sia poi tutta questa distanza, e mi sembra un po' strano che ci sia questa differenza di prezzi, dobbiamo metterci un po' d'accordo, vediamo un po', facciamo una carrellata velocissima in giro per l'Italia, com'è la colazione stamattina, come sono i prezzi?
1: Buongiorno Beppe, allora io mi trovo a Roma, adesso sto andando al lavoro, tutte le mattine faccio colazione in un bar di Trastevere, sì. E cappuccino e cornetto 2,20 euro. Ciao, buona giornata a tutti.
0: Ma Trastevere, siamo in pieno centro, penso sia più onesto, no? Ma benissimo, ci sta. Poi.
2: Sono Monica da Treviso, 2 cornetti e latte macchiato, cappuccino, 8 euro.
0: Aspetta, però sono 2 cornetti e un cappuccino, è tantino. Vedi, a nord un po' di più, poi.
3: Poco fa ho fatto colazione a Scalaplano, in Sardegna, sì. Provincia del Sud Sardegna, un cappuccino e una pasta, ho pagato 3 euro. Ciao ragazzi, cappuccino. Buona giornata.
0: E pasta si intende cornetto 3 euro. Quindi vedi, cioè Roma, ragazzi, Trastevere, pieno centro, 2,20 euro. Fino adesso abbiamo il prezzo più basso in assoluto. Poi.
4: Buongiorno ragazzi, qui a Montecatini Terme la colazione classica, un cappuccino e un pezzo dolce, si aggira intorno ai 3 euro. Ah. Buona giornata.
0: Ma abbiamo allora la capitale con i prezzi più bassi in assoluto, almeno al momento. Poi lo so che adesso arriveranno centinaia di migliaia di messaggi che mi diranno il contrario, ma io farò finta di niente, mi concentro su un altro aspetto, sulla colazione, visto che magari in alcuni posti costa tanto, noi vi veniamo incontro, ve la offriamo noi, perché facciamo, c'è colazione per te, mandateci un messaggio con il nome del bar, la città e tutto il resto, e poi ci penseremo noi, tutti i dettagli fra un attimo, adesso c'è la novità.
5: Selezioniamo le migliori novità
6: per trasformarle in grandi successi.
5: New music.
6: Novità RDS. Achille Lauro, la città degli angeli.

0: se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'Alba dei Pazzi Viventi su RDS.

0: Girls, sia con Shampoo su RDS, l'alba dei pazzi viventi, sono le 6.40. Buongiorno amiche, buongiorno amici, dai che è giovedì, dai che è fatta, buone ferie a chi lo è già, a chi ci andrà presto e anche a chi è tornato al lavoro, perché ci sono molti che hanno già consumato le ferie. Prima, a proposito di vacanze, stavo leggendo un articolo che raccontava di Matera come una città dove una focaccia, rileggo proprio il titolo, viene da un giornale nazionale. Matera, una focaccia a 14 euro, una pizza a 20 e affitti alle stelle. E quindi da lì abbiamo fatto il giro d'Italia per capire come, insomma, quale fosse il costo delle differenti colazioni. Per fortuna un influencer statunitense ha detto no, guardate che per esempio regioni come la Puglia con 6 euro fai delle colazioni pazzesche vista mare, tipo Bari, no? E allora, tanto per riprenderci un po', la testimonianza arriva proprio dalla Basilicata.
1: Ciao ragazzi, ciao Beppe, io sono Adele. Ciao, dalla Adele. Lucania, da Nova Siri. È un cornetto e un cappuccino, 3 euro, ed è una zona di mare, una zona balneare in Lucania. Oh. Ciao ragazzi.
0: Quindi facciamo rientrare l'allarme, nel senso ci sta, cioè un prezzo assolutamente giusto, nella media alta, comunque sta nella media. Vi offriamo la colazione, c'è colazione per te. Allora cosa dovete fare adesso? Concentratevi, seguite le mie parole, è semplicissimo. Mandate un messaggio vocale breve dove dite qual è il bar dove vi piacerebbe far colazione, quindi come si chiama, e qual è la città. Poi se siete ancora tanto bravi ci aggiungete qualche parolina, tanto per far complimenti alle bariste e ai baristi, al bar, perché quello è un messaggio che poi faremo sentire a loro con la speranza che dicano sì per offrire la colazione, va bene? Il messaggio lo inviate a questo numero 38822 38822.
2: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
3: Questa è l'alba dei pazzi viventi
2: su RDS.
4: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto. Organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta. Pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
7: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, oh, o ti senti così, o ti senti ACT.
8: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
9: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. Agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
0: 6.43, l'appuntamento con l'attualità. E allora andiamo in redazione, c'è Paola Gubbiotti che ci aspetta. Buongiorno Paola.
10: Buongiorno. Ucraina, la Russia attacca Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, bombardamenti a tappeto in diverse regioni, un missile raso al suolo, una palazzina, al momento ci sono 7 vittime, decine i feriti. E nel Golfo, mantenuta la promessa di Donald Trump, le forze statunitensi nella notte hanno colpito decine di obiettivi in Iran. Firmato il contratto della sanità, rinnovo per oltre 590.000 dipendenti, aumento di 240 euro lordi agli infermieri, cresce di 100 euro l'indennità per il personale del pronto soccorso. Il calcio al via il Mancini bis sulla panchina della nazionale, contratto fino al 2030, sarei contento di vincere un trofeo o due e restare anche più a lungo, ha detto in conferenza stampa trasmessa dalla piattaforma della Federcalcio. Le parole del CT sull'addio all'Italia di 3 anni fa.
11: Credo che sia un po' come quando sei innamorato perdi la donna della tua vita, vuol dire che hai sbagliato, vuol dire che hai fatto degli errori e non importa quanto tu sia stato bravo prima, vuol dire che hai commesso qualcosa che non andava fatto, quindi di questo mi dispiace tanto, mi dispiace per tutto quello che è accaduto in questi 3 anni, però adesso la sorte, grazie al presidente Malagò, mi dà la possibilità di potermi rifare, quindi cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
10: Questa è RDS.
0: Grazie Paola. Dove volete scroccare la colazione? Ci pensiamo noi, voi dovete soltanto mandare un messaggio vocale dove ci dite qual è il bar, la città e fare qualche complimento. A questo numero 38822 38822.

0: the Times, l'alba dei pazzi viventi, con dentro un appuntamento che ci dà un po' un conforto, cioè ci dà coccola, ed è c'è colazione per te. Andiamo in giro per l'Italia cercando di soddisfare le vostre richieste. Vi ho chiesto di mandare un messaggio vocale e quindi si esplicitava anche il nome del bar, la città e qualche complimento, e adesso lo facciamo subito. Allora partiamo con il primo bar. Adesso noi chiamiamo, noi ci mettiamo la faccia e poi facciamo sentire il messaggio. Speriamo che qualcuno risponda e che non ci mandino a quel paese. Siamo al Il Dolce Forno, Monte Cassiano, Macerata, ok? Passiamo, andiamo con la telefonata. 5 squilli a disposizione e oltre non possiamo andare. Primo squillo. Incrociamo le dita, c'è sempre un po' di tensione in questa cosa, perché ci siamo presi tante volte il telefono sui denti e quindi siamo un po' stufi. Terzo squillo. Dolce Forno, ti prego rispondi, così facciamo scroccare la colazione al nostro ascoltatore. Cos'era questo, il quarto o il quinto? Mi sono perso. Quarto, dai.
1: Dragoni, buongiorno.
0: Buongiorno, salve, sono Beppe, RDS, la radio, 100% grandi successi. Sei in diretta perché un ascoltatore ha scelto voi. Buongiorno, con chi parlo? Come ti chiami? Come ti chiami?
1: Pronto?
0: Ciao,
1: non
0: buongiorno.
1: Sento nulla.
0: Allora, io sono Beppe, sei in diretta su RDS.
1: Sei la radio, va.
0: Sì, è la radio, papà. Papà, è la radio. Ciao, mi sentite?
1: Sento malissimo, pronto?
0: Mi chiamo Beppe, sei in diretta su RDS, tutta Italia ti sta ascoltando.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, come ti chiami?
1: Sono Barbara.
0: Barbara, mi hai fatto un po' sudare, Barbara, però meno male, per fortuna ci siamo. Allora Barbara, c'è un ascoltatore che ha scelto il vostro bar.
1: Wow, sono contenta.
0: Anche noi siamo molto contenti. Vogliamo farti sentire questo messaggio, se sei d'accordo.
1: Ok,
0: va bene?
1: Ascolto.
0: Adesso concentrati e ascolta bene.
2: Buongiorno, sono Simone da Pollenza. Vorrei far colazione a scrocco al bar Dolce Forno di Monte Cassiano in provincia di Macerata. E un salutone alle splendide Sara e Barbara.
0: Ah, ecco, ti ha pure citato, Barbara, ci sei anche tu nel messaggio.
1: Sì, ok, è la collega Sara, buongiorno a tutti, grazie Simone, abbiamo anche capito chi è, grazie.
0: È fantastico, che facciamo? Gliela diamo, gliela offriamo questa colazione?
1: Certo, colazione è fatta, Simone, sbrigati, ti stiamo aspettando.
0: Ma che meraviglia, ma ce ne fossero di bar così, ma siete ospitali, gentili e professionali. Grazie Barbara, il Dolce Forno si trova a Monte Cassiano, vicino Macerata. Un bacione, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: Ciao,
1: a tutti.
0: Ciao e andiamo.
3: L'alba dei pazzi viventi
4: su RDS.

0: la nostra Gaia su RDS. Certo che la botta di fortuna anche oggi con i bar con cioccolazione per te fino all'ultimo. Stavamo per chiudere, poi all'improvviso invece per fortuna ha risposto. Va bene ragazzi, ci sentiamo anche domani mattina alle 5 puntuali con l'alba dei pazzi viventi. Ringraziamento di cuore a JJ Carrozzo per l'ottimo lavoro, a tutti voi per insomma essere stati in queste due ore insieme con tanta bella energia, tante storie che ci avete raccontato. Ma domani è anche l'ultimo appuntamento. Ragazzi, abbiamo passato un'intera stagione insieme e domani ci salutiamo. L'alba dei pazzi viventi con lo zio Beppe dalle 5 alle 7 su RDS. A domani, ciao!
1: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
2: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.
0: E su RDS siamo sempre informati di tutto quello che succede intorno a noi, in Italia così come nel resto del mondo. In redazione c'è Paola Gubbiotti. Buongiorno.
3: Sono pronta.

0: annunciato nella notte duro attacco degli Stati Uniti all'Iran. L'Arabia Saudita pronta a lanciare una coalizione del Mar Rosso contro i ribelli Houthi. 50 paesi invitati a partecipare all'iniziativa, obiettivo proteggere le rotte commerciali marittime. E in Ucraina la Russia attacca Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih con bombardamenti a tappeto in diverse regioni. Un missile ha raso al suolo una palazzina. Al momento ci sono 7 vittime e decine di feriti. Nel Vicentino è indagato per simulazione di reato e calunnia il giornalista Andrea Cappellari. Aveva denunciato minacce contro di sé e contro Giorgia Meloni per la vicinanza a Don Patriciello. Sanità ha firmato l'accordo per il contratto 2025-2027, rinnovo per 592.000 dipendenti, 240 euro lordi agli infermieri, cresce di 100 euro l'indennità per il personale dei pronto soccorso. Legge elettorale in aula al Senato dal 9 settembre, voto dell'Assemblea calendarizzato per il 15. Il calcio con il ritorno di Roberto Mancini sulla panchina dell'Italia, contratto fino al 2030, farò giocare bene la nazionale e i tifosi mi perdoneranno, ha detto il CT in conferenza stampa. Ampiamente annunciata, la quarta potente ondata di calore torna ad infuocare l'Italia, attesi 7 gradi al di sopra della media. Oggi bollino rosso a Campobasso, Perugia e Rieti, domani le città bollenti saranno 11. Sentiamo le previsioni con Tribimeteo.
1: Ci attende un giovedì davvero bollente in gran parte d'Italia e purtroppo nei prossimi giorni ulteriore aumento delle temperature, ma già oggi temperature massime fino a 36-37 gradi al centro-nord, nel weekend toccheremo anche i 38-40. Al sud valori un pochino più sopportabili, ma in realtà nei prossimi giorni saliranno anche lì. Per il resto poco da segnalare, estate piena anche nelle prossime giornate, giusto di tanto in tanto, ad esempio domani qualche temporale di calore sulle Alpi. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebimeteo.
0: Questa è RDS.
2: Amore, tesoro, svegliati!
3: No, anche 5 minuti vuoi far nanna!
2: Dai, forza!
3: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi!
2: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene!

0: sono stati chiusi lì, no, tutti pazzi. Buongiorno.
1: Buongiorno, complice anche il caldo, buongiorno a tutti.
2: Buongiorno, infatti c'è caldo e io penso proprio che me ne andrò in Scozia.
3: Oh, per il fresco?
2: Per il fresco, ma se c'è qualcuno in Scozia ci sta ascoltando da lì,
3: sì,
2: ma quanti gradi ci sono?
3: Sì.
2: Ditemi, perché sì, io sono freddo
1: della
2: sempre.
1: Qualcuno della Proloco di della
2: di Edimburgo,
1: Scozia.
2: Ecco, ci dica. Voi ci siete mai stati, amici?
1: No, Scozia manca.
2: No, manca?
1: Ma dove vai? Edimburgo, Glasgow, sulle isole?
2: Allora,
1: dove vai?
2: Sì, un po' di isole, poi vado a vedere il lago, perché secondo me Loch Ness viene fuori vedendolo.
3: Dici?
2: Sì, sì, sì, ecco.
1: Arriva.
2: Il mostro.
3: Nessi, come si chiama?
2: Nessi. Secondo me verrà fuori, succederà qualcosa, me lo sento.
3: Sì.
2: Comunque, non parliamo di vacanze, ma parliamo delle vostre, magari. Diteci quello che volete al 388 22 388 22.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz.
1: Eccoci amici, siamo pronti perché magari poi c'è anche complice il caldo, cioè, se si presenta un ex dal passato è ancora
2: fresco.
1: Più rovente la situazione.
0: Certo, poi l'ebollizione.
2: Sì, non lo scongelate l'ex dal passato.
0: Perché
2: amici,
0: quando arriva, non arriva proprio in punta di piedi,
1: no.
0: Chiede addirittura ospitalità, a volte si porta dietro anche il cagnolino. Insomma, per cui ha un po' di. Poi insomma il rapporto è sempre buono.
1: Il rapporto è buono, cioè
2: molto,
1: all'inizio, quantomeno
2: molto,
1: tra le due è buono, poi quando subentra lui succede l'inferno.
0: Meno, certo.
2: Sentiamo allora.
3: Ciao, sono Andrea da Pulzano, provincia di Taranto, e voglio fare uno scherzo a mia moglie Elena con X Factor.
4: X Factor! Il ritorno delle fiamme, dove l'ex tornano in scena per un'ultima e indimenticabile performance. E speriamo che non ci sia un bis.
1: Lo speriamo tutti.
5: Pronto.
1: Pronto? Parlo con Elena.
5: Sì.
1: Ciao cara, sono Carmela di Augusta.
5: Carmela?
1: Di Augusta. Senti, scusami se ti chiamo, ma alla fine ho deciso di chiamarti, di superare le montagne e di arrivare direttamente a te. C'è stato un periodo in cui Andrea era in Sicilia per lavoro, per il suo lavoro.
5: Sì.
1: Noi va bene, abbiamo avuto un flirt, una cosa veramente.
2: Ma
1: però poi
2: volante.
1: Siamo rimasti amici perché sono anche tanto amica di Pietro, Giulia, che erano venuti anche i genitori di lui. Allora ti devo chiedere una cosa: siccome devo venire a fare un colloquio,
0: sì,
1: ci siamo ritrovati con Andrea perché su Facebook ti volevo dire se potevo venire a stare un secondo, cioè veramente due giorni da voi, ma senza disturbo,
2: sì,
1: perché c'ho una cagnolina che non mi prende nessuno, mamma.

0: Ma io c'ho il problema che noi siamo cinque, non lo so se
1: sì,
0: il marito
1: si è già. Mi ha detto. Lo però so. Sotto vivono i tuoi genitori, mi
2: sotto vivono i genitori.
1: Allora tu puoi andare a dormire giù e io dormo su. Mancherebbe solo per mi mantengo se non conoscono, capito? È una cosa, cioè per me lui non significa niente.
3: Anzi,
0: mancherebbe, voglio dire.
1: No, ecco, lo dico perché magari uno si ingelosisce. No, ma aveva detto che eri gelosa. Infatti no. Vedi che sei una persona stupenda.
3: Visto.
0: E secondo te io mi devo mettere in casa una ex di mio marito, ma tutto a posto?
1: Ma sì, perché siamo nel 2026.
0: Scusami.
1: Ah, sei così ottusa. Scusa.
0: No, ottusa, no, la questione non è
1: no, chiusa, volevo dire.
0: No, io sono abbastanza aperta, fidati. Però parlando da donna a donna, no, insomma, no, no, io in casa mia già non faccio entrare nessuno. Figuriamoci se mi devo mettere in casa una ex mio marito.
1: Perché può essere che mi trasferisco proprio giù, capito? D'estate.
0: Addirittura.
1: Perché per la stagione estiva mi volevano prendere. Però non si
3: è meglio tenere rapporti,
1: vengo da
3: no?
1: voi, me la trovo una sistemazione.
0: Sì. Ci mancherebbe.
1: Va bene, grazie. Grazie, ciao.
0: Ciao, preferisco comunque restare chiusa, fidati. Perché quando uno è troppo aperto, poi è brutto. Poi ci entrano tutti, capito?
1: Sì, va bene, ciao.
0: Ciao, bella.
3: Ciao, bella.
4: Che è successo? Mi stai chiamando.
0: Chi è sta cesta di Carmela? Sta persona qua. Ti puoi sciuta, mo? Oggi sono tuoi, oggi.
4: No, non mi dire che ti ha chiamato veramente quell'esaurita della Sicilia.
0: Quell'esaurita? Chi cazzo le ha dato il mio numero? Voleva venire qua a dormire, falla venire, che non io.
4: Questo voleva un appoggio che doveva venire un giorno qua, che doveva fare un colloquio.
0: Sì, Lucane, sì, ma ha capito che ne siamo insieme da 20 anni, ma da dove è uscita?
4: Ho capito, ma non è che se vuoi mettere con me la Cristiana dopo 20 anni, è una vecchia conoscenza.
0: No, forse non c'è chiaro. E chi cazzo è questa?
4: Ma che cosa c'entro io se questa mi ha chiamato dopo 20 anni?
0: Ma che cosa c'entri? Ma tutto a posto? Mi dici chi è questa Carmela di Augusta che vuole venire a casa mia? Ma pure detto scendi tu.
5: Ma di quando stavo Augusta in Marina 25 anni fa.
0: La ceretta alle baffe te l'ha fatta almeno?
4: Non lo so.
0: No, vabbè, sono arrabbiata.
4: Che cosa ti ha detto? Che cosa voleva? Come se
0: ne tu gli hai detto che io sono una persona chiusa. Sì. Ho detto, beh, meglio essere chiusa e non aperti. Perché quando uno è stato aperto.
4: Sei gelosissimo, sei gelosa, chiusa. Chiusa, gelosa.
1: Allora, lo so allora. Che tra moglie e marito non mettere il dito, ma io veramente mi voglio inserire per dire che io sono una ex e rimarrò una ex. Ciao!
3: Buongiorno!
0: No, vabbè.
1: Elena!
5: Daurita, rotta la
1: prescia
5: di RDS.
1: No. Pronto, Elena, ma cioè scusami, ma tu non hai pietà per questa poveretta che deve fare un colloquio.
0: Minchia, non sai parlare bene però.
1: Hai visto? Senti, vuoi dire qualcosa ad Andrea?
0: Che è uno che mi ha fatto la grande oggi.
1: Ecco. Bene, ciao Elena.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, e adesso parliamo di attimi di tensione durante la processione a Macomer.
1: La processione è quella, la processione religiosa.
0: Sì, c'è il patrono, si festeggia, si fa la processione, no?
2: È San Pantaleo, mi sembra.
0: La parrocchia ha cambiato il percorso e i fedeli hanno iniziato a protestare. Sono intervenute le forze dell'ordine.
2: Non puoi cambiare percorso.
0: Che non puoi cambiare percorso. Ma perché avevano fatto, credo, un percorso un po' più corto perché per il caldo, certo. E invece i religiosi hanno protestato. Una derapata? Hanno protestato e dai proprio a non lo so cosa avranno detto, Buzz, non lo so. No,
1: orsù, non andiamo giù di là.
2: Esatto, essendo una manifestazione religiosa, avranno detto
1: rispettiamo la tradizione.
2: Il prossimo anno vediamo, dai.
1: Così Buzz detto, non ce lo vuol dire in sardo.
0: Non ce lo vuol dire in sardo, non c'è niente
2: il
0: da fare.
2: Di Macomer non lo so.
1: Vabbè, dai,
0: cioè. Dai! Aio!
1: Oh, bravo, allora
2: aio
1: sì.
2: Ma vale per tutto, certo. Allora.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Mazza, amici, è arrivato, anzi,
1: è arrivato il momento di tragedia moderna.
2: Bravo, mi raccomando, bisogna fare l'aereo solo subito alla mattina, presto, perché poi bisogna essere pronti a declamare le tragedie moderne.
3: E queste tragedie moderne di oggi noi le faremo veramente con un pathos incredibile, quindi spetta a voi solo prenotarvi fare gli spettatori in platea.
0: Una delle più patos.
3: 388-22-388-22, prenotatevi per tragedia moderna.
4: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Ciao.
1: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
0: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
1: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
0: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
2: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
0: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
2: È tutto.
0: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il gelato Cardor affogato 500 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€, oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. In Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
9: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
10: Nuvola la trovi su siscom.eu.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl vale davvero.
16: Anche d'estate, dalle 7 alle 10. Dalle 7 alle 10.

0: tragedia moderna. Adesso noi declameremo qua dei piccoli drammi quotidiani.
1: Chi c'è fra il pubblico?
2: Giusto. Allora, sipario c'è uno. Federico, buongiorno.
0: In platea c'è soltanto Federico.
2: Ma come ti senti a stare in un teatro lì?
0: Tutto tuo.
3: È una bella sensazione.
0: Forse stavi riposando.
1: Non ti hai pagato il biglietto.
3: Unico spettatore
0: che dorme prima dell'inizio dello spettacolo, che non è male, non è male.
2: Senti Federico, allora di tragedie ce ne sono tante quotidianamente. Questa è moderna perché noi la declamiamo con un fare proprio ad altri tempi e tu devi dirci il titolo della tragedia che stiamo decantando, ok?
3: Va bene.
1: Cominciamo con la prima. Nel mezzo del mio conversare la fittizia avorio cede. Quella corona, guscio della mia vanità, s'ammattonella sul suolo e lascia il varco aperto allo schermo. La mia parola si fa balbettio. Il riso si trasforma in una smorfia di terrore. La mia eloquenza crolla dinanzi al vuoto improvviso della mia stessa bocca.
0: Oh signore.
2: Che è successo? Più o meno cosa hai capito?
0: Di cosa si sta parlando?
2: Nel mentre del mio conversare, quindi parlavi.
1: La fittizia avorio cede.
3: Parte un dente?
0: È caduto proprio la capsula del dente. Che bravo, tutto da solo.
1: Incredibile.
2: Senti, adesso non ti aiutiamo più, mi raccomando, attenzione alle singole parole. La mia carrozza meccanica tace, prostrata dalla mia stessa boria. L'indicatore, monito da me inascoltato, segna la fine di ogni vigore. Attorno a me l'asfalto s'allunga per 10 leghe di solitudine verso l'ambita fonte. Privata dell'artificio, sono condannata a misurare la terra a passi stanchi, servitore e servitrice della mia stessa imprudenza.
0: Perdonaci l'esitazione, ma si commuove, Rossella.
2: Io mi sono commossa, sì.
3: Probabilmente è finita la benzina e non c'è un benzinaio vicino.
2: Ma probabilmente hai detto bene, senza aiuti, capito?
1: È incredibile.
2: Vogliamo fare una terza tragedia?
0: Sei pronto?
3: Vai,
0: concentrati. Dai. Un mare di metallo e pietra custodisce il mio cocchio, ma la mia mente offuscata dalla fretta ne ha smarrito la traccia. Vago come un'ombra tra corsie identiche, re senza trono, prigioniero del mio stesso oblio. L'opera creata per servirmi si fa spettro invisibile, deridendomi mentre dispero di ritrovarla. Ora, se tu riuscissi a capire cosa, poi dimmelo perché io non l'ho capita, però
2: non l'hai capita?
0: Allora c'è metallo, il
1: dai.
0: cocchio di metallo, cos'è?
1: Mi dispero per ritrovarla.
2: Che sarà?
0: L'oblio.
2: Ti disperi per ritrovare che cosa? Te lo diciamo
0: vago
2: noi.
0: Come un'ombra tra
2: diciamo
0: corsie
2: noi,
0: identiche.
2: Hai parcheggiato la macchina
0: e non ti ricordi dove l'hai messa.
3: Giusto,
0: ma non ti preoccupare.
3: Il cocchio di metallo proprio non...
2: Adesso chiamalo sempre così,
0: Sto cocchio di metallo.
2: Però grazie ai 2 punti presi hai vinto l'RDS bag.
0: Ok,
3: grazie mille.
2: Prego.
0: Grazie mille, ti abbracciamo. Senti, chiudi tu il teatro, ok?
1: Sì, fai quando va bene.
0: Ciao,
2: Mario.
3: Ciao.
4: It's summer, woo!
5: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
6: It's summertime.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, ma noi abbiamo un numero, il 388-22-38822, dove potete mandare i vostri messaggi vocali e adesso vi diamo lo spunto.
1: E allora, quando si va in vacanza, sì, ovviamente uno poi cerca di trovare i mezzi giusti per andarci, anche le possibilità economiche sono importanti, quelle, anzi diciamo che parte tutto da lì.
0: Cioè, viaggio della speranza.
1: Tipo, questo traghetto costava troppo e quindi per arrivare sull'isola, l'isola dei canguri in Australia, sì, questi hanno pensato di costruire una zattera proprio con WC, tutto un barbecue, tutto a posto.
2: Grande, insomma.
1: Pensate che per la traversata ci vogliono 45 minuti, ci hanno messo 4 ore, però almeno hanno speso pochi
2: soldi.
1: Però con calma,
2: tanti bisogni.
0: Tranquilli, certo.
1: Da qui, amici, che vogliamo partire. Qual è il mezzo più assurdo che avete preso per raggiungere una meta turistica, un posto?
2: Magari avete fatto triathlon dei mezzi, che avete cambiato aerei.
0: Ai tempi
2: autobus.
0: Mi ricordo un traghetto Atene-Paros durante, sì, il vento di Meltemi, insomma, particolare. Ecco, quel viaggio lì particolare.
2: Allora, 388-22-38822, amici, raccontateci delle vostre traversate incredibili, dei vostri viaggi che non si
1: mezzi improbabili.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Nei viaggi della speranza prendiamo spunto dall'isola dei canguri in Australia.
1: E come ci sono arrivati?
2: Ci sono arrivati in zattera, certo.
1: Agghindata.
2: Però pensate, una mia amica mi ha detto che quando era in Bangladesh, sì, alcune persone usavano proprio delle ceste rotonde fatte di bambù per cioè le usavano
0: per
2: tipo barche. No, ed erano delle ceste, le usavano tipo barche per attraversare magari una piccola zona dove c'era acqua, dove c'era una piccola.
0: C'erano due coccodrilli un po' di così al volo, ecco. Però. Perché la cesta dà fastidio al coccodrillo, non
2: ma
0: lo
2: so. Uno pensa che è una cosa così insolita, invece ci sono veramente tanti mezzi improbabili che uno prende per fare una vacanza. Sentiamo i vostri messaggi.
3: Ciao a tutti pazzi.
2: Ciao.
3: Allora, ho questa experience connessa con il lavoro.
0: Experience?
3: Allestimento in cima ad una montagna, tutto bellissimo, arriviamo su con l'ovetto. Alle 4 del mattino, situazione finita, scopro che si sarebbe dovuti scendere con il gatto delle nevi e che l'eletta a guidarlo sarei stata io.
0: Ma come? No, davvero?
3: Albeggiando sono tornata a casa.
2: Albeggiando?
0: Che bellezza!
2: Vedete?
0: Il gatto delle nevi.
2: Continuate così, amici, al 388-2238-822, il mezzo più improbabile che avete preso per una vacanza, un lavoro.
0: Un trasferimento.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Da expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a €699.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a €2,49. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
8: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
9: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a €1,200 in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
10: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
11: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi.

0: fino al 50%. Chateau Dax, stay together.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri i tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da

0: speranza dei nostri ascoltatori.
1: Qualche guscio di noce, ci siamo imbarcati nel guscio di noce.
2: Romanticismo.
1: Ma che bellezza, mi sento
0: di cocco.
2: Sentiamo i vostri messaggi, i mezzi
3: ciao,
2: improbabili.
3: Sì. Allora, avevo circa 18 anni e durante una vacanza a Capoverde, per raggiungere una spiaggia che era praticamente deserta, abbiamo fatto l'ultimo tratto a bordo di un vecchio trattore.
1: Capito,
2: perché era deserta. Un bacio. Ancora.
4: Ciao ragazzi.
2: Ciao.
4: Il mio aneddoto si riferisce a quel viaggio nelle regioni artiche, viaggio peraltro bellissimo.
1: Sì.
4: Ebbene, che cosa si fa in quei posti di caratteristico? Se non il classico giro con le slitte trainati dai cagnaschi, anzi nel caso specifico erano groenlandesi.
2: Sì.
4: Bene, a un certo punto questi cani però vanno fatti rifocillare, fatti riposare. Peccato che in una di queste pause due di questi avevano l'ormone in subbuglio,
2: no,
4: e si sono accoppiati. Quando due cani si accoppiano rimangono incastrati.
2: Allora,
4: e che cosa serviva per sciogliere questa unione? Acqua calda, capite bene?
2: Ma chi te l'ha detto?
4: Acqua calda nei ghiacciai non la trovavamo. Insomma, abbiamo
1: dovuto
4: aspettare che gli ormoni svanissero, che i cani si sciogliessero da questa unione. Quindi siamo ripartiti. È stata un'esperienza surreale, direi glaciale.

0: benissimo tutto ciò. Sì, sì. Ma noi abbiamo Valeria da Milano. Buongiorno Valeria.
1: Buongiorno, ciao a tutti.
2: Valeria, qual è stato il tuo viaggio improbabile?
1: Allora, improbabile, milanese imbruttita, zero fatica, in un'isoletta della Grecia. Credo fosse Sipnos per andare in spiaggia.
2: Sì.
1: Decidiamo, facciamoci questa passeggiata, tanto è soltanto un'ora e un quarto.
3: Un'ora e un quarto.
1: Dai, che lì per lì dici, wow, chissà che panorami instagrammabili, borsa, ombrellone, dopo un quarto d'ora. Sì, a piedi, salite, discese, dopo un quarto d'ora ero già di ritorno a casa. Vedo passare tipo questo pastore, boh, non lo so, che portava degli asinelli, ma predisposti a questo servizio.
0: Predisposti, sì, perché ci sono,
3: cioè,
0: predisposti al turno.
2: L'asinello ti spari 100 euro e ti porta lui, sì.
1: Ma non ho neanche chiesto la cifra, ho detto tanto, mi sono lasciata sopra sull'ombrellone. E poi, senza dirlo ai miei amici, ogni 10 minuti mi fermavo a farlo bere, perché comunque faceva caldo.
0: Certo.
1: Sono arrivata tardissimo, però non avevo fatto minimamente fatica.
3: Brava.
2: Guarda, l'avevo chiesto anch'io un asinello, ha preso due zampe e mi ha fatto il segno dell'ombrello.
0: Esatto. Oh, grazie Valeria, quest'anno.
2: Stupenda, grazie.
0: Quest'anno dove vai? Oh, mi raccomando.
1: Quest'anno vado in Scozia.
0: Ah, pure tu,
2: anch'io. Ci sono gli asinelli scozzesi.
1: E allora ci vediamo lì.
0: Ci vediamo in Scozia.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ciao.
4: Io d'estate non voglio fare i compiti. E secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno con tutti i pazzi per RDS.

0: Ciccio Buzz, siamo in chiusura di ora.
1: È già finita,
0: ora.
1: Sì, è già finita. La prima ora, però ce ne sono altre due. Che ce ne frega.
2: State con noi.
0: Dai, andiamo in redazione, facciamo i bravi, puntuali, poi partiamo.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Da expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
0: Il momento della redazione, allora andiamo direttamente ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo.
9: Buongiorno da Paola Gubbiotti. In Ucraina bombardamenti a tappeto, Mosca ha colpito diverse città, a Kvivriri sono almeno 7 le vittime e un palazzo raso al suolo. Anche nel Golfo la tensione è altissima, gli Stati Uniti hanno colpito decine di obiettivi militari in Iran, il comando centrale ha presentato a Donald Trump un piano di 10-14 giorni di intensi attacchi per ridurre le capacità missilistiche del regime. In azione anche i jet da guerra sauditi, 8 Lanzavecchia ADN Kronos.
10: Per la prima volta nel conflitto dei caccia sauditi hanno partecipato a un'operazione con quelli statunitensi contro i gruppi armati filo-iraniani nel vicino Iraq, da dove erano partite 2 ondate di droni che hanno colpito infrastrutture strategiche saudite. In parallelo Riyadh sta aumentando la pressione sugli Houthi, i ribelli nel vicino

0: Yemen, sostenuti dall'Iran, che hanno attaccato impianti petroliferi sauditi sulla costa del Mar Rosso e petroliere saudite dirette verso Bab el-Mandeb. Secondo la CNN, l'aviazione militare del regno sosterrà una possibile offensiva yemenita contro gli Houthi. In generale, Riyadh sostiene di non voler allargare il conflitto, ma sembra aver abbandonato la cautela militare a favore di risposte più assertive. E se Teheran dovesse attaccare di nuovo il regno, questo potrebbe vedersi costretto a interventi più aggressivi.
1: Il governo accelera sull'uso del riconoscimento facciale da parte delle forze di polizia con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. La Commissione Politica Europea del Senato ha esaminato il decreto legislativo approvando alcune osservazioni. Per 7 giorni, nei luoghi ritenuti più sensibili, i dati biometrici di chi passa davanti ad una telecamera potranno restare in memoria. Se verrà commesso un reato, diventeranno materiale di indagine, altrimenti saranno cancellati. Insorgono le opposizioni. In tutta Italia sequestrati migliaia di motorini elettrici importati dalla Cina, venduti illegalmente come bici elettriche non conformi alle norme di sicurezza, senza targa e senza assicurazione. Operazione della Guardia di Finanza di Palermo, indagato un imprenditore. L'Italia torna ad essere bollente con la quarta ondata di calore, allerta massima oggi a Campobasso, Perugia e Rieti, domani 11 città con il bollino rosso, domenica temperature oltre i 40 gradi in diverse zone della penisola. Questa è RDS.
2: Amore, tesoro, svegliati!
3: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
2: Dai, forza!
3: Sì, però mettimi duro duro tutti i pazzi.
2: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. La seconda ora si riparte.
1: Si riparte alla grande. E pensate che c'è questa settima ondata. Non so che non mi ricordo quante ondate di caldo ci sono state. Sì, esatto.
0: Probabilmente ce n'è una da allora.
1: Sì, da sempre. Okay. Pensate, mentre le temperature superano i 40 gradi Celsius, in Cina hanno pensato bene di dare dei gilet climatizzati agli operatori ecologici per aiutarli appunto a rinfrescare.
0: Quelli di Sinner,
1: ma esatto.
2: Con delle ventole o con dei ghiaccioli?
1: No, sono praticamente gonfiabili e dentro ci sono evidentemente dei...
2: La birra.
1: ghiaccioli, delle cose insomma che ovviamente poi non ti bagni se si sciolgono, capito? E quindi io direi che questa è una cosa molto carina che dovremmo utilizzare anche qui in Italia.
0: Se vedete gente con gilet,
1: ghiaccioli, perché bisogna assolutamente aiutare queste persone che comunque lavorano anche se ci sono delle temperature veramente torride.
0: Bello,
1: ci sono i bambini?
0: Sì.
3: Ciao RDS, sono Giovanni.
1: Ciao Giovanni.
3: Oggi faccio il centro estivo.
0: Davvero?
3: Sono tutto pazzo.
0: Amore
3: mio. Ciao.
4: Ciao RDS. Sono Caterina e siete la mia radio preferita.
0: Amore, grazie.
4: Ben svegliato. Ci parla di là. Dai, cucino con la sola faccia. Una sola terra di qua nuova. È quella cacca che c'è negli occhi.
0: Questa viene dall'aldilà con la cacca.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccia, Buzz, Donatello.
1: Eccoci qua, sono proprio io il vostro Donatello di Buzz Alarm Italia. Buongiorno amiche, siete pronte ad aprire il nostro catalogo, scegliere ciò che vi piace, che vi fa star bene e che farà star bene sicuramente vostro marito, fidanzato, papà.
2: Ma
1: al
2: certo.
1: Momento del pagamento.
0: Pensa
1: al
0: che bella scelta,
2: cuor
0: leggero, tanto non pagate, certo.
2: Noi siamo prontissimi, non so se sono pronti quelli che devono pagare.
1: A voglia. Yeah.

0: Mi chiamo da Padova e voglio fare uno scherzo a mio marito Nicola con Bazzalando.
1: Pronto?
2: Salve, senta, abbiamo avuto il suo numero dalla signora Marica perché sta effettuando un acquisto presso il nostro portale e siccome il conto è contestato per privacy dovevamo avvertire anche lei.
1: Adesso chiedo un attimino.
3: Chiedo
1: a mia moglie, vediamo se.
2: Allora, guardi, la signora era in linea qua con noi che stava perfezionando l'ordine. Mi collegate la signora?
0: Sì, pronto.
2: C'è in linea il signor Nicola qua che dice che non sapeva della
1: cosa. Che succede?
0: Sì, no, che stavo guardando se erano.
1: Ah, tutto a posto, tutto in regola allora.
0: Sì, c'erano delle belle offerte.
1: No, mi volevo accertare perché siccome è la prima volta che fanno una cosa del genere, quindi mi volevo capire se era una truffa o una
2: cosa. No. Aspetti un secondo che facciamo il recap.
1: Sì.
2: Allora, l'abbonamento è un abbonamento di 99 euro al mese per 48 mesi per avere i nostri sconti appunto per 48 mesi e l'acquisto di una borsa che costava 1500 per invece 1100 euro con lo sconto di questa mattina. Va bene?
1: Senti, ma scusa un attimo, poi chiudi un attimino e parliamo un attimo in privato, perché io ho bisogno di capire bene, quindi devi richiamare.
2: La richiamiamo fra 5 minuti, allora va bene, grazie mille.
4: È un signore lui, eh?
1: Pronto? Quanto costa la borsa?
0: 1100 ha detto.
1: Sono 1299 sul conto. E che mi rende? Sono 100 euro.
0: Vabbè, ma non fa nulla, nel senso. Poi ci penseremo.
1: No, tu mi stai. Non funziona così. No, in cosa ci penseremo?
3: Ci penseremo.
0: Intanto facciamo quel conto con il.

0: Poi ci penseremo.
1: Ma mi manco con
0: 100 euro dobbiamo mettere, tra un po' viene il muto. Ma che dici? Poi ci penseremo. Intanto fammelo togliere questo tizio, scusami.
2: Non è una cosa pagata a rate, è una cosa presa che è messa subito lì. Se la puoi pagare a rate, a me non mi frega niente, cioè il discorso cambia.
0: No, non la posso pagare a rate, perché sto facendo di sì, non fa attaccando, di sì e poi vediamo.
3: Dai. Eccoci signora Marca, ha parlato col signor Nicola?
1: Sì.
3: Tutto a posto allora, procediamo con la spedizione?
0: Sì, procediamo.
3: Dai, perfetto. Senta, i soldi dell'abbonamento solitamente noi prendiamo i primi 3 mesi. Così sono anticipati come caparra. Quindi saranno i 99 euro per i primi 3 mesi e poi diventa 99 euro al mese per i prossimi 45 mesi. Sì. Va bene?
2: Che cos'è poi 50 mesi? Ma che cos'è poi 50 mesi?
0: È l'abbonamento per anni per usufruire di questi sconti. Se non fai l'abbonamento non puoi avere questi sconti, quindi non puoi prendere le cose di marca bruffate, perché se la vai a prendere in un negozio costa molto di più. Invece
2: di fiducia questo negozio, ma io non capisco, io non me la sento, la verità.
3: Mamma mia, che braccino corto questo signore,
0: la differenza delle cose.
3: Questo signore c'ha veramente un braccino corto, questo taccagno.
2: Proprio
3: taccagno questo signore.
2: Non sono taccagno, chi è questo animale qua?
3: Ancora in linea?
2: Allora adesso no è sicuro.
3: No, taccagno nel senso che insomma che si è attaccato.
2: Sì, adesso no è sicuro, quindi non esiste da parte mia.
3: E invece sì, perché sei in diretta a tutti i pazzi per RDS.
1: Buongiorno.
3: Era uno scherzo, Nicola.
1: Buongiorno.
3: Braccino corto.
2: Stavo già pensando di andare davanti alla chiesa per recuperare.
3: Senti Nicola, vuol dire qualcosa a Marica?
2: Sì, ma va.

0: accumulano ferie perché si sentono in colpa, dicono no, voglio finire il lavoro, eccetera.
1: Ma figuriamoci.
0: Ma no, non so, ragazzi, è così.
2: Qualcuno magari spera che siano pagate, cioè le ferie, certo. Può capitare.
0: Beh, ma certo che sì, però in tanti che potrebbero andare in ferie non ci vanno perché hanno questo senso del dovere molto forte, ecco. E quindi non so se questa cosa ci può rendere orgogliosi oppure no, da
2: 44%.
0: Capire. 44%. La questione delle ferie non godute, poi alla fine che ci sono. E,
1: ma godetevi le ferie.
0: Ma godetevi le ste ferie, infatti.
2: Io sono sincero, mi sa che anche quest'anno no.
0: Cioè?
2: Non le godi? Faccio parte del 44%. No, non me la sento, mi sento.
0: Tu vorresti venire ad agosto, sì. Ciccio.
2: Ma manco per, cioè, nel senso, il lavoro più bello del mondo. Beh, però, insomma, le ferie sono le ferie.
0: Allora, secondo me le ferie servono per ricaricarsi e tornare più forti che mai, capito? È per questo, quindi mi raccomando, mollate un po' ogni tanto.
2: E a Natale si ritorna.

0: Sperare di essere Rossella, Ciccio e Buzz. Allora, abbiamo ancora un pochino di tempo, poi arrivano le meglio battute, le ultime dell'anno, fra l'altro.
1: Eh sì, le ultime dell'anno. Cioè, pensate, questa cosa sembra una battuta, ma non lo è. Ci sono dei posti in cui ti pagano per dormire nelle case infestate. Ma

0: Ma per capire se
1: ci sono i fantasmi o no. Ma
2: per i fantasmi,
1: certo, ma tipo 500 euro
2: pensavo
1: a notte
2: degli scorpioni.
1: Ti danno, ma no, sì, infestate.
2: Quanto
1: da
2: ti
1: fantasmi
2: danno per i fantasmi?
1: Anche 500 euro a notte.
0: Mi mancano 3-4 posti da prenotare in Sardegna per quest'estate, adesso cerco qualcosa di infestato.
2: Cioè, avete qualche fantasma che gira e Buzz viene.
1: Ma non è una battuta questa, è la verità. Ma tra poco ci sono le meglio battute.

0: ombrellone. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi i prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro. Porta bici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
2: Oh, pieno in store su arcaplanet.it!
4: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia!
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: devi morire!
1: Sì, no, ma me lo segni proprio, c'è una cosa. Non mi preoccupare.
2: Le meglio battute. Storie di gente che hanno fatto ridere.
3: Eccoci qua, amici, le meglio battute.
4: Dove ci porti, caro Banza?
3: Gente che hanno fatto ridere, vi porto negli Stati Uniti.
4: Sì.
3: Chiudiamo questa stagione delle meglio battute con una donna, una delle più grandi comiche americane. Non so se avete mai visto la serie Hacks, che è una delle mie serie preferitissime di sempre. Hacks, quella che parla di una donna comica, icona, gay, che poi diventa una superstar, che presenta Tonight
5: Show.
3: Sì,
5: come no, l'ho visto. Okay.
3: Benissimo. Questa serie è ispirata a Joan Alexandra Molinsky, o Joan Rivers, forse questo nome vi ricorda qualcosa in più. Nata l'8 giugno del 1933 a New York.
5: Allora, Ciccio,
3: una comica incredibile.
5: Se la vedi, te la ricordi.
3: Sì, okay.
4: Joan Rivers.
3: John Rivers.
4: Ma soprattutto sentiamo queste battute.
3: Allora, mi sono fatta così tante chirurgie plastiche, sì, che quando morirò doneranno il mio corpo alla Tupperware.
5: Stupenda.
3: Non faccio attività fisica. Se Dio avesse voluto che mi piegassi in avanti, mi avrebbe messo dei diamanti per terra.
4: Perfetta.
5: È stupenda.
3: Mio marito voleva essere cremato. Gli ho detto che avrei sparso le sue ceneri nei grandi magazzini, così sarei andato a trovarlo ogni giorno.
5: Oh. Ma è bravissimo.
3: I nipoti sono il premio che Dio ti dà per non aver ucciso i tuoi figli. Quinta e ultima. La valutazione della cucina di mia madre era semplice: non è morto nessuno.
4: Bellissima.
5: È bravissima lei, anche la serie è molto carina.
3: Questa era John Rivers.
5: Grazie Buzz.
6: Rossella fa il tuffo a Sirenetta. Ma quando si buttano Ciccio e Buzz, fanno un'onda così alta che svuotano tutta la piscina. Aiuto, ci bagnano tutti. Tutti pazzi per

0: Proloco.
1: Ora Proloco.
0: La sfida dei proverbi in dialetto.
1: Ora Proloco.
0: Ora Proloco.
2: E abbiamo la nostra amica Arianna che gioca con noi. Hai un bel proverbio, Arianna?
3: Ciao.
2: Ciao.
4: Buongiorno. Arianna, buongiorno. Di dove sei, Arianna?
3: Camerino, sto facendo trekking mentre vi ascolto.
2: Ma sei stupenda.
4: Che bello.
2: Stai facendo un sentiero particolare?
3: Sì, Bolognola.
2: Il Bolognola.
4: Beh, il Bolognola con Bazzo lo facciamo sempre, la mattina sì. Lo facciamo di corsa, tu invece a piedi?
5: Camminando con le mani anche.
4: Ok, sì.
2: E allora, fermati un secondo, e chi vuoi sfidare di noi tre intanto?
3: Rossella.
4: Rossella col Bolognola.
2: Dialetto di Camerino?
3: Sì.
2: Ok.
4: Beh, Rossella e Camerino c'è stata più volte, dove ci mancherebbe.
3: Vado?
4: Allora, vai.
3: Hai fita pure il gallo qui su?
2: Non ridere.
4: Allora, rifacciamo.
2: Ah, ci fosse stato, sì.

0: Fu così me l'hai detta, dai, allora, dilla bene.
1: Dillo.
0: Dilla bene.
2: Hai feta pure il gallo qui su.
0: Ah, che puzza anche il gallo qui su.
2: No.
0: Feta Lugallo.
3: Feta pure Lugallo.
4: No, senti quanto si usa.
0: Feta pure Lugallo.
4: Arianna.
0: Puzza anche il gallo qua su.
4: No,
2: forse
0: il
2: gallo.
0: Ah, il caldo.
2: No.
4: Allora, Arianna, se ci dai una traduzione che sia quella
3: giusta,
4: vera e giusta, hai vinto. Allora, racconta.
2: Allora, vuol dire questo fa i figli anche il gallo. Come a dire, praticamente questo è talmente fortunato che anche il gallo gli fa i figli.
4: Bello!
0: Non ho capito.
4: E quindi tradotto letteralmente sarebbe...
2: gli feta, quindi
4: gli feta, figlia,
2: ecco, è bravissimo, gli figlia pure il gallo acquista,
4: certo,
0: okay. Perché fetare vuol dire altro, cioè,
3: che senso?
0: Sì. Capito,
4: ma nel dialetto di Camerino vuol dire figliare,
0: capito?
3: Cioè, ma non è che
2: figliare,
0: ma perché il povero gallo fa tanti figli?
3: Rosse, ma
0: non l'ho capita, ve lo giuro.
4: Vi giuriamo che non sta fingendo, ve lo giuriamo.
0: Mi dici, scusami, Arianna?
2: Sì, te lo ridico?
0: Sì, no, ma dille la spiegazione.
2: Che praticamente è talmente fortunato che anche anche il gallo gli fa i figli.
4: Cosa che solitamente non succede.
3: Non fa, il gallo non fa il figlio, è maschio il gallo.
0: Però li fa in un altro modo. Ah, ho capito tutto adesso, perfetto.
3: Dai.
0: Hai vinto le RDS Bag.
3: Mandiamo le RDS Bag anche a Rossella a sto giro.
0: Grazie.

0: pazzi per RDS, cari amici. Eccoci qui, siamo pronti per prendere un bel caffè adesso, sì? Con ghiaccio, oh, un po' shakerato.
1: Ma con notizie.
0: Shakera.
1: Corretto, notizie.
0: Ah, ecco, è vero, le notizie della nostra redazione.
2: Tutti pazzi per RDS.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelli a Start a 549 euro.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
1: E allora andiamo in redazione, siamo pronti ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo tra qualche istante.
6: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Subito in Grecia, a Creta, evacuate 8.000 persone per un incendio fuori controllo alimentato dai forti venti. Due vigili del fuoco hanno perso la vita. Roghi attivi anche a Paros e a Lesbo e in altre zone del Peloponneso. In Spagna sono ancora 12 gli incendi attivi. In Francia resta critica la situazione in Gironda. Evacuate 4.000 persone dalle località turistiche lungo la costa atlantica. Europa investita dalla quarta ondata di calore. Allerta sanitaria a Londra e nel sud sud-est dell'Inghilterra. In Italia attese temperature fino a 7 gradi, oltre la media. In Ucraina massiccio attacco russo in diverse regioni, almeno 8 le vittime. Diversi feriti. Nello spazio aereo polacco rilevato un oggetto non identificato, decollato un F-16. Nel Golfo gli Stati Uniti hanno colpito decine di obiettivi militari in Iran. Il comando centrale ha presentato a Donald Trump un piano di 10-14 giorni di intensi attacchi per ridurre le capacità missilistiche del regime. Stabile il prezzo del petrolio, dopo il balzo di ieri il gas apre in calo sotto i 60 euro al megawattora. Circolazione ferroviaria bloccata sulla linea Milano-Venezia tra le stazioni di Verona Porta.

0: nuove per una porta vescovo a causa di un incendio che sarebbe stato appiccato da una persona con disturbi mentali. Trenitalia ha disposto la deviazione e la cancellazione di alcuni treni dell'alta velocità, rallentamenti fino a 120 minuti. Siamo allo sport con Roberta Lupi.
1: Calcio, Roberto Mancini: si riprende l'Italia, la nazionale per me come una donna amata e persa. Saprò farmi perdonare l'addio di 3 anni fa, promette il CT in una conferenza stampa trasmessa da Vivo Azzurro, il canale ufficiale della federazione.
2: Credo che ci siano giocatori bravi, tecnici e giovani. Credo sia importante avere giocatori tecnici. Se noi abbiamo lì non credo che abbiamo tanti problemi, li mettiamo insieme e riusciremo a fare una squadra che giocherà bene. Abbiamo fatto un contratto di 4 anni, io spero di poter vincere un trofeo importante o anche 2 e rimanere anche dopo, se questo sarà possibile.
1: Pallavolo maschile a Ningbo, Cina, al via Italia-Stati Uniti, quarti di finale di Nations League, mentre a Hong Kong si concludono i mondiali di scherma. Battendo il Giappone, le azzurre del Fioretto volano in finale. Fuori ai quarti, gli azzurri della sciabola, sconfitti dalla Romania. Tennis a Washington, Musetti vola ai quarti, domani affronterà lo spagnolo Hodar. Oggi in campo Sara Errani nel doppio misto e la coppia Bolelli-Vavassori. In Messico, Darderi si ritira all'esordio per un problema fisico. Questa è RDS.
3: Amore, tesoro, svegliati!
4: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
3: Dai, forza!
4: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
3: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti, la terza ora, tutti pazzi per RDS, Rossella Ciccia Pazza.
1: Eccoci amici, la terza ora, ultima ora di quest'oggi.
2: Eh sì, allora amici, volete sapere una cosa? Che c'è un boom, ma un boom di divorzi nelle coppie over, quindi è il Grey Divorce.
0: Oh. Sopra quanti anni? Oltre quanti anni?
2: Ma oltre 70-80 gente che divorzia. Sì, che
1: ma ormai hai fatto il più.
0: Ce la fai più.
2: Questo è anche vero, hai fatto il più, ma che te ne
0: frutta. Perché devo vedere te come ultima faccia della mia vita? Se posso rivedere prima.
2: Forse questa è la saggezza.

0: Today, pillole di positività per la tua giornata. Have a nice day.
1: Ancora una volta con il nostro psicologo di fiducia, professor Mazzucchelli. Buongiorno Luca.
2: Eccoci.
3: Buongiorno dottore, dottore, ci sono le spine stavolta.
2: Eh beh, stavolta spine. Veramente parliamo di vacanze estive e come gestire anche l'uso del cellulare dei figli.
4: Mamma
3: mia.
4: Fino
3: a vacanze estive era bello il discorso di Rossella.
4: Mamma mia.
3: Cellulare.
4: Un incubo. Allora. Che vedi, le vacanze possono trasformarsi in splendidi ricordi per la famiglia.
5: Sì, sì.
4: Oppure in lotte, in guerre. Spegni il cellulare, basta questa roba.
3: No,
4: cerchiamo di gestirlo con tre indicazioni. La prima,
3: allora,
4: è
3: prima
4: di partire per le vacanze devi stabilire delle regole chiare con tuo figlio o con i tuoi figli. Quindi quanto tempo si usa il cellulare, quando si possono fare delle eccezioni. Mi raccomando, alcune regole devono essere per tutta la famiglia.
3: Cioè, fai un esempio.
4: Anche per i genitori,
2: certo.
4: Ad esempio, niente cellulari quando si mangia. O no, Rosa?
3: Vabbè,
4: so che per te questo è un punto importante.
2: No,
4: l'ho visto su Instagram.
2: È fondamentale.
4: Brava. Oppure niente cellulari nelle camere da letto,
3: certo.
4: O ancora, quando inizia il viaggio in macchina, niente cellulari per i primi 30 minuti, perché così si ripara.
3: Esatto.
4: E i genitori in primis devono dare l'esempio da questo punto di
1: vista. Che niente cellulare quando si sta al cellulare, per esempio.
4: Questo potrebbe essere.
2: No, è vero.
4: Secondo punto, dobbiamo essere presenti come genitori prima ancora che controllori. Cioè, molti genitori hanno il dubbio: devo controllarlo o lasciargli più libertà?
3: Sì.
4: Secondo me questo non è tanto il nostro bivio, ma il bivio in quanto genitori è: vogliamo esserci o non esserci? Ovvero,
3: okay,
4: vogliamo essere a fianco dei nostri figli mentre esplorano questo mondo oppure no? Quindi quest'estate in vacanza siediti di fianco a tuo figlio quando ha il cellulare in mano e fatti raccontare da lui l'applicazione che sta usando. Gioca insieme a lui alla sua applicazione, fatti raccontare quel mondo lì dalle sue viva
3: aspetta
4: voce.
3: Che prima della terza è arrivato un messaggio dei tuoi figli: non andiamo in vacanza con papà e mamma quest'estate. Allora,
1: vedete papà quando si sta al cellulare.
4: Ultimo punto, questo ragazzi più sottovalutato spesso: dobbiamo in quanto genitori prenderci la responsabilità di creare delle alternative concrete al cellulare.
3: Esempio?
4: Perché se non ci sono queste alternative il cellulare vince. Ad esempio, andiamo a giocare a racchettoni in spiaggia.
2: Sì.
4: Ad esempio, prendiamo le carte oppure giochiamo oppure vediamo un bel film insieme. Cioè, quando il concetto è che prima di arrabbiarti perché tuo figlio ha passato 3 ore su Instagram, tu chiediti: ma oggi lui aveva qualche cosa di più interessante da fare? Ed è vero che per un genitore costa fatica, perché preferirei leggermi un libro
3: anche
4: o farmi i miei
3: fatti. Costa fatica, ma perché non è detto che loro abbiano voglia.
2: La cosa assurda è che qualsiasi cosa poi si faccia va messa su Instagram, cioè giochi a racchettoni, lo metti su
4: si torna lì.
3: Ma guarda, è arrivato un altro messaggio: siamo sempre i figli, siamo sicuri di non andare in vacanza con papà e mamma.
2: È sempre tutto instagrammabile, capito Luca?
4: Mi farò le vacanze con mia moglie e basta. Allora, che non va poi così male, dai.
2: No.
4: Un
2: grazie,
4: abbraccio ragazzi.
2: Grazie Luca.
4: Ciao,
2: grazie,
4: buone vacanze.
2: Ciao, buone vacanze anche a te, ciao.
6: La scuola è finita. Evviva! Ma io mi sveglio presto lo stesso per saltare sul letto con Rossella, Ciccio e Babbo. Wow.

0: Spero di essere Rossella, Ciccio e Buzz. Amici, avete ripassato la... ho già sbagliato io la nostra bellissima lingua.
1: Il ripassiato di Pandelleria quando è buono.
2: Il problema è che uno deve resettare tutto, ascoltare Mazzucchelli e poi la giornata riparte con una carica pazzesca. Giusto, Buzz, come si dice?
0: Ripassiare.
1: Allora giocheremo all'italiano, non è un optional, per cui prenotatevi 388-22-388-22.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
1: Ne compro.
4: Guarda che ce la fa, eh. Pesa 40 grammi, è piccolissimo e hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
5: Le zanzare femmina.
4: Sì, le zanzare sono femmina quelle che, in particolare.
5: Sono quelle proprio che dicono non ho niente prima di attaccare.
3: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di rds.it
3: o sulla nostra app.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia fitness mania.
7: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Ehi, umano, si parte!
7: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
9: Oh, pieno in store su arcaplanet.it.
10: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
11: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
12: Vedrai che qualità, Antonella.
13: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
12: Ti aspettiamo.
11: MD, buona spesa Italia.
14: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato,
15: o ti senti così, o ti senti ACT.
16: Prova melatonina e Valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
17: Da Expert col fuori tutto. Stiamo esagerando. Tantissime offerte. E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di 3 valigie in regalo.
18: Expert, gli esperti sempre con voi.
17: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.
19: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli Mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli 54,90 euro, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl vale davvero.
7: Anche d'estate dalle 7 alle 10.
1: Dalle 7 alle 10.
3: Tutti pazzi per RDS. It's summertime.
8: Salida del vuelo con destino a la...

0: me.
1: No, no, dicevo, batti lei.
0: Ah, congiuntivo.
1: Sì.
0: Aspetti.
2: L'italiano non è un optional.
3: L'italiano non è un optional.
4: E oggi abbiamo Maria Rosaria dalla Calabria. Buongiorno.
3: Buongiorno,
4: cara.
3: Maria Rosaria.
5: Ciao ragazzi, buongiorno.
3: Allora,
5: buongiorno.
3: Facile dire Calabria per 400 chilometri. Dove sei?
6: Da dove vieni?
5: Davoli Marina, vicino Soverato.
6: Vicino
5: Catanzaro.
4: E sei al mare, bene. Facci sognare un pochetto.
5: Stiamo andando al mare, esatto.
6: Oh,
5: stiamo
6: che spiaggia,
5: al
6: che
5: mare.
6: Spiaggia.
5: E Davoli ha delle
6: Davoli.
5: Spiagge bellissime, belle.
4: Stiamo andando perché tutta una bella comitiva in macchina siete.
5: Sì.
3: Quindi ionio puro, certo.
5: Sì, ionio, vai. Bello fresco.
4: Allora, salutaceli tanto, secondo me se sono con te ti possono anche aiutare, perché i ragazzi sono più bravi di noi nell'italiano, perché
5: è
4: lo studiano,
5: vero.
4: Insomma, lo studiano, giusto? Sei pronta?
5: È vero. Sì, sì.
6: Allora, che cosa significa eludere?
5: Eludere, che significa? Aiutatemi.
4: Allora, eludere.
6: Elusione.
3: C'è anche quella fiscale,
6: esatto.
5: Non mi aiutano, mi ridono e basta.
3: Ah, tu ci devi aiuta loro, non
4: è eludere.
5: Evitare.
3: Abbiamo capito che hai dei figli evasori fiscali. È bella questa cosa che ti danno le dritte, ok?
6: Giusto, evitare o sottrarsi a un obbligo, a un controllo, a una domanda in modo scaltro e volontario.
3: Ok.
4: Oh, bene, un punto l'hai portato a casa, cara Maria Rosaria. Altra domanda, ci devi dire il participio passato di secernere, che sarà secreto, secerto o certo?
5: Secernere, participio passato.
4: Secreto, sì. Secerto o certo? Dai.
5: Secerto.
6: Secreto.
3: Secreto, benissimo.
6: Lo sanno tutti,
3: e ora come ora abbiamo vinto. Vogliamo fare un play davanti alla prole, sei pronta?
5: Speriamo.
3: Dai. Senti, il significato di tracotante.
5: Tracotante, ragazzi. Tracotante è la sazia. Una cosa. Cos'è? È immenso, una cosa borioso.
4: Sì. Oh.

0: Sì, ma noi va bene.
1: Un atteggiamento proprio...
2: Che se la tira, che se la tira.
1: Sì.
2: Mio figlio dice che se la tira.
1: Se la tira.
0: Che se la tira. Bravo, bravo. Sì, arrogante, presuntuoso, superbo. Tutto buono.
1: Allora,
0: per
1: possiamo mandare l'RDS bag ai ragazzi?
2: Sì, sì.
3: Dai, andiamo l'RDS bag anche a loro.
0: Senti, ci dici i nomi della formazione con cui avete giocato, sì, così anche i piccoli li salutiamo?
2: Gabriele e Lorenzo.
0: Evviva
1: Gabriele, ciao Gabriele, ciao Lorenzo, e brava la mamma.
0: E bravi, ciao.
3: Viva la Calabria. Ciao.
4: Sei pazzo per l'estate, sei nel posto giusto.
5: Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella Cicce Buzz.
1: E allora continuiamo con le belle notizie, sì. Perché, cari amici, a noto un papà e una mamma cosa hanno fatto? Hanno messo a disposizione la propria piscina privata alle famiglie che d'estate al mare non riescono
0: questa
1: ad arrivare.
0: Noto in Sicilia, caldo incredibile, questo è bello, questa è bellissima.
1: Salvatore Desiré, ma veramente complimenti. Bello. Tra l'altro non c'è nessuna raccolta fondi, non c'è nessuna associazione.
2: Uno si presenta.
0: Aspetta, scusate.
1: Puoi andarci, Ciccio?
0: Allora prenota. No, non prendo. Allora, una pensione, una stella, tanto la piscina ce la dà Salvatore.
1: La piscina c'è, infatti.
0: La piscina è quella di Salvatore di Turito,
2: Bisogna bussare coi piedi, però non vi presentate a mani vuote.
0: No, certo.
1: No, non chiedono niente, tra l'altro.
0: Niente.
3: Accendi l'estate con l'app di RDS.
4: Sempre con te ovunque. Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su Conad.it.
6: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
7: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito. Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia.

0: energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su adwea.it. Siamo in tutta Italia. Adwea Life Company.
1: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
2: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
3: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
7: Ciao!
8: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
7: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
8: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
7: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
9: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
7: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
9: È tutto.
7: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
10: Anche d'estate, dalle 7 alle 10,
11: tutti pazzi per RDS.
12: It's summertime.

0: tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, è arrivato il momento del regalo mio più grande. Chi l'ha detto che basta il pensiero, una cosetta? No, una cosa ingombrante.
1: Ma va, mi fai sempre una cosina piccola.
2: Ma infatti,
1: invece no, invece
2: ci sono poi delle persone che sono lì proprio pedanti, ma non mi regali mai niente, non voglio. E invece adesso arriva il regalo grandissimo.
1: Come se fosse una vendetta, capito? Così impari a dire che uno è tirchio. No, no, no.
3: Ciao, sono Germano da Termini Imerese. Siccome mia moglie è fissata con la pulizia della casa e dice che non le faccio mai regali, le voglio regalare un bel pappagallo.

0: Pronto?
1: Sono Amanda, sì? Dal Brasil.
0: Sì, te le serve?
1: Io sono in via Garibaldi 1. Come si chiama? Chi devo citofonar? Perché tengo un regalo per la signora Lucia.
0: Ma che regalo? Scusami, che regalo?
1: E sta il regalo più grande del signor Germano. È un regalo per essa, forse.
0: Ascolti, è da pagare?
1: No, non è stata pagare niente. È un pappagallo per la signora Lucia. Che da signor...
0: Ma quale pappagallo? Io non ne ho ordinati i pappagalli. Quale pappagallo?
1: No, è un pappagallo, è un ara giacinto. Un metro di coda compresa, piumaggio blu intenso.
0: Non è. Guardi, io non ne ho ordinato pappagallo.
1: Signora,
0: non è
1: il pappagallo
0: mio.
1: Me l'ha. Brigata signora, Azul, te ne torni in Brasile oggi.
2: No, cioè, ho un problema. Per farti il regalo, ho comprato un pappagallo. Ok? Senti, il problema è che mi ha chiamato Amanda, che è sotto casa.
0: Ma io ti ho detto di no, guarda. Ho detto, ma non può essere che mio marito mi ha comprato un pappagallo.
2: Perché hai detto di no? Mi hai rovinato il regalo.
0: E io che cosa devo fare ora?
2: Puoi andare.
0: Io non sono a casa.
2: E ci puoi andare perché c'è una signora che ha un regalo sotto. È un regalo bellissimo. Ti prego, vai a casa. Ho aspettato un cazzo per averlo. È un pappagallo bellissimo. Una reggia 5, Joe.
0: Per me, io stavo dire stasera ti faccio no, sto dicendo, mi stai facendo sparire da casa.
2: Ma scusami, non ti piacerebbe avere questo regalo, questo bel pappagallo?
0: Completamente.
2: L'ho fatto per te con amore.
3: Sì o no?
0: Pappagalli del c***o, che c***o compagno. Mi sto fermando, sto salendo a casa, mi sto fermando da lavoro. Ma sto salendo a casa, ti giuro che stasera farete più scappellegnate.
1: Signora, sono Amanda, mi sente?
0: Signora, mi scusi, sto tenendo, sto arrivando.
1: No, signora.

0: non venga mai, perché il pappagallo subì subito sua veranda.
1: Ma che vuol dire?
0: Vuol dire che poi para veranda, è salito sulla veranda da solo.
1: Che vuole dire?
0: Ten un metro gigante, è scalato da solo sulla veranda. Signora,
2: adesso
0: sì, è uno scherzo. È il regalo mio più grande, perché dici sempre che non ti fa regali, ti voleva regalare un pappagallo, capito?
3: Sei su RDS, lui.
4: Buongiorno.
3: Sei su tutti i pacchi per

0: 20 passi per RDS, è finita qui la nostra mattinata, ma adesso arriva la mattinata con Roberta e Sergio.
1: Allora, state freschi con loro.
0: State freschi, infatti.
2: State freschi è una parola importante in questo periodo. Bene,
0: ma non vogliamo salutare la voce più bella, quella di Bella Via che non si sente.
2: Bella Via, la voce che ti porta via, ma certo.
0: Oh, che bello.
2: Grazie Marcolino.
1: Grazie Marcolino, a domani amici.
0: Un bacione, ciao.
2: Ciao.

0: alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Il momento della redazione. Allora andiamo direttamente ad ascoltare tutte le notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Nel Golfo gli attacchi incrociati Stati Uniti-Iran, in Kuwait colpita un'azienda cinese, una vittima. Lo stretto di Hormuz resterà chiuso fino a quando non termineranno i raid americani, annunciano le guardie rivoluzionarie. Ucraina, nella notte bombardamenti russi in tutto il paese, un missile caduto in Polonia, denuncia il premier Tusk. In Grecia, incendio fuori controllo a Creta, oltre 8.000 persone evacuate. I mezzi aerei non possono entrare in azione a causa del forte vento. Allerta massima per i luoghi attivi anche a Paros e a Lesbo e in altre zone del Peloponneso. Legge elettorale in aula al Senato il 9 settembre, voto finale il 15, opposizioni pronte a dare battaglia, nel centrodestra il dibattito sulle preferenze, il presidente dell'Assemblea di Palazzo Madama, Ignazio La Russa.
4: È pacifico che le preferenze hanno dei pro e hanno dei contro. La cosa strana è che le manteniamo dove i contro superano i pro, per esempio nei consigli comunali, dove con 300 voti puoi fare eleggere un assessore magari che poi va a rispondere non so a chi, e invece quando le platee sono più grandi non mettiamo le preferenze se non per il Parlamento europeo.
3: I mercati con Angi.it, aprono miste le borse europee. A Piazza Affari il FTSE MIB segna meno 0,33%, Stellantis cede oltre il 7% dopo la presentazione dei conti. Primi 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
5: Buongiorno Paola, buongiorno agli ascoltatori. È stata un'altra notte di guerra, purtroppo torna il linguaggio bellico, si torna a parlare di combattimenti e soprattutto di

0: bombardamenti, quel che speravamo di almeno attenuare, almeno allontanare dai nostri occhi e per chi fa questo mestiere dalle nostre scrivanie per questi mesi, sperando in tregue lunghe che si erano in qualche modo affacciate nella prospettiva diplomatica. Invece né per la guerra di Hormuz né per quella d'Ucraina sono giorni di pacificazione, al contrario. Questa notte c'è stato un bombardamento pesante russo su quelli che, secondo Mosca, erano soprattutto obiettivi militari. Ci sono devastazioni, morti, ma c'è soprattutto, e non è la cosa più grave in termini reali, ci sono delle vittime, ho già detto, ci sono stati fatti gravi, ma c'è un episodio che rischia di essere, ed è già in questo momento, il più eclatante, perché a quanto pare durante l'azione russa c'è stato uno sconfinamento nei cieli di Polonia. La Polonia sta a ovest dell'Ucraina e la denuncia arriva direttamente da Tusk, da Donald Tusk, il premier polacco, che dice: questo è successo, c'è un oggetto non identificato che è russo e che è caduto vicino a Lublino. La Polonia è parte dell'Europa, è parte della nostra alleanza militare, se ci fosse un incidente di questo tipo riguarderebbe tutti, anche se non stiamo parlando di un bombardamento consapevole e di vittime a grappolo, no. Però è un episodio che provocherà una risposta, un episodio che ci mostra poi come la guerra, anche per quelli che possono essere degli atti inconsapevoli, è vicinissima a noi. Protesterà Mosca che non è vero, perché lo ha già fatto negli episodi passati, che non è vero che c'è stato sconfinamento, che si tratta di un'azione della antimissilistica ucraina che ha spostato evidentemente l'ordigno verso il territorio polacco. Ma questa appunto è ritualità delle accuse e delle difese. Quello che è evidente è che l'incidente di stanotte rimette purtroppo ancora la guerra d'Ucraina e quel che può succedere al centro delle preoccupazioni internazionali ed europee. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: È giovedì 30 luglio 2026, le 10 punto, buongiorno, voi come siete nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS, da questo istante a farvi compagnia ci pensiamo noi, a portarvi il nostro amore ovunque, anche sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove potete ammirare una straordinaria Robertina Fiore.
3: Buongiorno Sergio Friscia, io sono qui da Roma con Andrea Severini, c'è ancora Marco Bellavia in regia che salutiamo, si stanno dando il cambio, tante cose belle di cui parlare, speriamo insomma di portare un po' di buon amore, ma soprattutto bella musica, quella di RDS.
2: Assolutamente, 100% grandi successi, 3882 per i messaggi dell'amore, partiamo così, senti che arriva, senti.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue

0: Senti di questo 30 luglio qui,
1: esplosione cioè... di sensualità. Di sensualità. Caro Sergio, sì. Ieri mi ha colpito questa notizia perché insomma rimette un po' in discussione quella che è la formula e gli ingredienti chimici di una delle bevande, anzi forse la bevanda sì, più conosciuta sì, al mondo. Sì, è stato trovato un documento nascosto per oltre un secolo sì. in un archivio di un'antica farmacia di un convento di Firenze, un documento che pare descrivi questo antico elisir con gli stessi ingredienti proprio della celebre, lo possiamo dire? Tanto ma Coca-Cola.
0: Ma stai scherzando?
1: Il foglietto descrive proprio questa miscela con come un tonico capace di alleviare la stanchezza e la fisica.
0: Tutti gli ingredienti esatti che poi hanno portato alla creazione di questa.
1: Sì, e questo dimostra proprio come la celebre formula americana sia stata in realtà forse anticipata proprio dalla sapienza di questi frati italiani. E il documento appunto è riemerso, dice che è formata, insomma, la chimica è composta da queste foglie di coca boliviana e noce di cola africana. L'estratta combinazione di ingredienti che poi, anni dopo, il farmacista americano Pemberton, insomma, avrebbe commercializzato prima ad Atlanta e poi sarebbe diventata la famosa Coca-Cola. Non
0: quindi
1: ci sono prove.
0: Questa,
1: però,
0: questa ricetta però è precedente quindi a quello che ha fatto poi, no?
1: Esatto.
0: Lui.
1: Però non c'è, non ci sono prove, non c'è un vero e proprio collegamento, non si sa se è un plagio. Sicuramente è una coincidenza che dimostra che la formula della bibita più famosa al mondo probabilmente non fu un'invenzione isolata americana. Questo forse può così dirci tante cose anche sulla tradizione italiana culinaria, piuttosto che dell'erboristeria medievale, no? In cui venivano mischiati piante medicinali per fare anche degli antidoti certo. farmaceutici.
0: Abbiamo creato tante cose buonissime
1: tante.
0: Che poi ci sono fregati gli altri, dice no ma è nostra,
1: esatto.
0: è nostra.
1: E tanti prodotti industriali e farmaceutici di successo infatti sono nati da antiche ricette popolari o sì. rimedi casalinghi che poi, tramandati spesso dalle nonne, che poi sono diventati insomma commerciali venduti in farmacie e supermercati. Mi viene in mente gli amari digestivi per esempio,
0: nati da
1: infusione, erbe officinali per digerire, curare i malanni di stomaco e poi sono diventati, insomma, li troviamo su qualsiasi ristorante. Le pastiglie e le caramelle balsamiche, anche quelle, no? Ricette erboristiche tradizionali a base di zucchero, menta, mucillagini per il mal di gola, i dadi per il brodo. Io non so, io questa cosa non la sapevo.
0: Sì?
1: Praticamente le nostre
0: i dadi per il brodo, sì.
1: Sì, ogni tanto per fare il risotto, con gli vegetali, perché non mangiando io carne, insomma,
0: certo,
1: uso solo
0: giusto,
1: quelli.
0: Giusto.
1: Però cosa succede? Che il concentrato di carne e verdure che oggi troviamo, insomma, sui banconi del supermercato, in realtà le nonne lo producevano facendo bollire per ore questi resti dell'animale oppure le verdure e ne estraevano i nutrienti che poi venivano gelificati per insaporire i piatti successivi.
0: Le nonne erano avanti anni luce.
1: Anche il burro cacao, capito? Cioè quello che noi adesso ci mettiamo sulle labbra, uno dice ma dove arriva? E in realtà i contadini lo spalmavano sui figli, sulle bocche dei figli screpolate con il burro di latte o la cera d'api. E poi è diventato commerciale il burro talco anche inventato a Firenze, che unificò in formula praticamente la polvere di talco insieme all'acido borico usato per secoli dalle levatrici per lenire la pelle dei leonati.
0: Ma io mi ricordo queste scene incredibili, sembrava che impastassero i panetti per fare la pizza, i bambini messi là e che
1: pieni di queste sostanze sul 100 corpo 100
0: kg di polvere
1: che probabilmente smaltivano nell'arco di settimane perché rimanevano i residui anche una volta mandati a scuola piuttosto che con gli amici. Beh, cose interessanti, vedi, che scopriamo insieme, probabilmente ci riportano anche a pensare che forse la bevanda più famosa al mondo, insomma, possa essere anche un'invenzione italiana. Bello.
2: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta, benvenuta dentro alla mia vita.

0: Passenger Sax
1: non abbaiare.
0: Warren.
1: Non è questo il contesto, il momento giusto. Alle 10:18 sì. di questo giovedì mattina 30 di luglio, amici. Sergio Friscia, da tenere un attimo a bada. Tra un po' sì. arriva il regalone, quindi puoi fare pausa e mangiare. Quindi stai calmo ancora.
0: Il
1: per
0: caffè è già arrivato.
1: Ce la farai?
0: Vieni con me.
1: Siamo un po' distanti.
0: Pizzetta, calzone arancina,
1: un
0: la
1: bel
0: carne.
1: Caffè virtuale preso insieme tra pochissimo.
2: Vabbè. Vuoi vedere i tuoi conduttori preferiti anche quando sei al mare? RDS.
3: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
3: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Ovunque pieno in store su arcaplanet.it. Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
10: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
11: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Il regalone del giovedì, 4 successi di fila senza interruzioni, alzate volume, ballate, cantate. Arriva la sequenza mixata.
13: Spero che togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
14: Sprocciva sei romantica.
15: L'estate è viva solo con RDS.
16: 100% grandi successi.
17: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: festa e ce l'auguriamo, ve lo auguriamo. Stereophonics chiudono l'appuntamento con la sequenza mixata, 4 di fila senza interruzione nella mattina di RDS con Robertina Fiori, Sergio Frescia, Severini con voi fino a mezzogiorno.
1: Vi auguriamo così una buona giornata con la buona musica, ma anche stuzzicandovi un po' l'appetito per la colazione, perché si parla si parla di dolci,
0: calda.
1: La brioche quella siciliana, ma con la granita anche?
0: Certo.
1: Gusto preferito della granita?
0: Beh, la mattina è il limone, certo.
1: Sì, al limone. Sì, io preferisco la mandorla e quella rossa, il gusto rosso.
0: Il mirtillo?
1: I gelsi. Grazie per essere venuto per il suggerimento, mamma che acquolina. Vabbè, tra poco rimaniamo in tema dolci, perché insomma c'è una scoperta piuttosto interessante che riguarda l'alta pasticceria.
2: Venerdì aperitivo sabato sera e dalle 22 all'1
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
2: A casa o in giro,
3: la festa è sabato dalle 22 all'1
2: con Party RDS.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ciao!
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com. Si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
4: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
5: Siete veramente perfetti.
6: Grazie Octopus di esistere.
1: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
7: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mostrate.

0: spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia fitness mania.
1: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Dolci nati da clamorosi errori. La pasticceria italiana ha un nuovo protagonista. Tra poco ne parliamo. Intanto, Samurai J.
2: RDS.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Sai parlare d'amore,
3: perché non mi voleva parlare d'amore.
2: Gisèle, ti mangio midi pill.
4: Alors on fuit le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
2: Madonna, Danceteria.
4: Everybody get up and dance.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Perry Unconditionally, 10:46 di questo giovedì mattina, in cui ci siamo già fatti venire l'acquolina in bocca. Sì. Tu hai fatto colazione abbondantemente con la brioche, col caffè, insomma, sei in Sicilia. Quale terra
1: Sicilia,
0: migliore?
1: I dolci siciliani, esatto, sono famosi in tutto il mondo.
0: Insomma. Già, ma forse non tutti sanno che molti dei dolci, dei nostri dolci preferiti, sono nati da clamorosi errori di pasticceria in cucina. Per esempio, il panettone a Milano, è successo che il cuoco degli Sforza ha bruciato il dessert di Natale e il garzone, che si chiamava Tony, ha rimediato impastando gli avanzi, e nasce così il pan de Tony.
1: Ma veramente?
0: Il panettone.
1: Ah, per questo il panettone si chiama... cioè, sono Tony, ci pensa io, ok?
0: E allora sarebbe stato fan di
1: salvo. Tutto. Ah, guarda che meraviglia.
0: Il tiramisù, esempio, un cucchiaio di mascarpone cade per errore nella ciotola con uova e zucchero e invece di un danno nasce la crema più amata del mondo, che è quella che troviamo.
1: Pensavo fosse caduto da terra, e da terra gli diceva tiramisù.
0: Chi lo sa dove è caduto? La tarta tenne, una pasticcera distratta dimentica la pasta e mette solo le mele nella tortiera, copre dopo l'impasto, capovolge ed ecco la tarta tenne. Il ghiacciolo, nel 1905 un ragazzo californiano dimentica un bicchiere con una bibica dentro nel frigorifero e con il bastoncino, la mattina dopo il ghiacciolo è servito. Quindi errori che però oggi non sappiamo essere stati fatti in passato, perché magari sono dolci che mangiamo, insomma, con spensieratezza, e sono anche magari i nostri preferiti. Ma cosa è successo? Che dagli errori? Dimmi.
1: Sì, no, ci sono anche altre alternative. Per esempio, sai che il cannolo, vabbè, il cannolo, cioè, chi non vuole cannolo? Ecco, chi viene in Sicilia deve assaggiare i cannoli.
0: Assolutamente.
1: Però giustamente col caldo, nella stagione calda, visto che stanno facendo 60 gradi all'ombra, la ricotta non è proprio il caso di mangiarla, che non è che è difficile che si mantenga bene.
0: Esatto.
1: E allora, una tradizione incredibile, che è nata dalle suore, dalle monache del convento della Badia Grande, a Sciacca, hanno pensato all'alternativa ai cannoli, perché appunto, siccome la ricotta non si conservava bene, hanno pensato di riempire delle crespelle scure che si chiamano ova murine. Murina in siciliano, insomma, sarebbe la murena, no? Insomma, quindi scura, e praticamente hanno messo il bianco mangiare, il ripieno di crema di latte,

0: al posto del, della ricotta.
1: Quindi ci sono lo stesso i latticini, ma sono sotto forma, esatto, insomma, di latte, quindi si conservano più
0: e
1: a lungo.
0: Poi mandorle tritate, e devo dire che sono buonissime.
1: La versione estiva del cannolo siciliano classico, esatto, da assaggiare se si passa dalla Sicilia.
0: Se passi da qua te le faccio trovare.
1: Bravo, penso che insomma non per te ma per l'ovurina potrei passare.
0: L'ovamurina, mia mamma le fa benissimo.
1: L'ovamurina, allora diciamolo subito di prepararle. A proposito di errori clamorosi della pasticceria, dove sono grazie ai quali sono nati insomma dolci clamorosi, altrettanto clamorosi, c'è un nuovo protagonista italiano, si chiama il margherino. Nasce da un esperimento fallito nel 2022 da un pastry chef di Marghera, quindi siamo in provincia di Venezia, che vuole sfidare un po' la geometria e inventa un krafen quadrato. Il krafen sappiamo tutti cos'è, il bombolone con la crema dentro. Com'è? Qualcosa però va storto, la lievitazione insomma esce dalla forma che dentro cui doveva stare, e il dolce si deforma diventando così gigante e sproporzionato. Ma invece di buttare tutto, cosa ha fatto questo pastry chef? L'ha tagliato a metà e questa specie di krafen è diventato un tramezzino con questa crema chantilly che cola fuori. Quindi una roba veramente, lui l'ha definito il krafen senza veli, perché mostra questa golosità del ripieno che esce fuori. Pensa che dalla prima produzione di appena 40 pezzi oggi la pasticceria ne sforna 4.000 al giorno. È spopolato sui social, la gente arriva da tutta l'Italia per mangiarlo e non solo, Bezos l'ha voluto al suo matrimonio come dolce del matrimonio.
0: Ma è incredibile,
1: hai
0: guarda,
1: capito? Quindi
0: invece
1: successo...
0: mia madre, per farmi dimagrire, si sta specializzando nell'alta pasticceria, cioè praticamente tutti i dolci buoni li mette in alto nella credenza, io non ci arrivo.
1: Invece che l'alta dietologia
0: da lì alta pasticceria.
1: Ma come si fa a dimagrire?

0: sotto l'ombrellone. Non perdere le iniziative della tua radio preferita.
1: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook. RPS.

0: Buongiorno ragazzi, un altro dolce molto buono che è stato un errore, è stato creato per errore, la caprese.
1: Ma veramente?
2: Eh sì.
0: La caprese, lo chef si dimenticò di mettere la farina.
2: Bravissimo.
0: E da lì è nata la caprese.
1: Ma è incredibile, ma lo sapevo questa cosa.
2: Neanch'io, l'ho imparato anch'io, perché il cuoco ha dimenticato di mettere la farina nell'impasto, torta caprese, che è anche quindi gluten free.
1: Bravo.
2: Cose che impariamo dai nostri ascoltatori.
1: I nostri ascoltatori sono il numero uno, c'è niente da fare.
3: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
4: Summertime.
5: La tua estate è piena di ricordi.
3: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
6: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a €299.
7: Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
1: Informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo. Ci aggiorna la nostra Paoletta Gubbiotti. Buongiorno Paola.
8: Ben trovato.
1: A te.
8: I dati Istat sul PIL: nel secondo trimestre si stima una crescita dello 0,2% rispetto ai tre mesi precedenti e dell'1% in termini tendenziali.

0: potenziali più 0,8 su base annua. Una stella a 5 punte firmata BR, Nordio ti metto dentro una R4. La scritta rossa contro il ministro della giustizia è apparsa su un muro di via Portuense a Roma. Indagini affidate ai carabinieri. Il caso del Mastro, rinviato l'esame della richiesta di autorizzazione dell'utilizzo delle chat dopo la lettera arrivata dal procuratore di Roma Francesco Lovoi, la questione torna all'attenzione della Giunta per le autorizzazioni della Camera. Al Senato il governo ha posto la questione di fiducia sul DL Giustizia Migranti, decadono tutti gli oltre 600 emendamenti presentati sul provvedimento, fiducia anche alla Camera dove sarà esaminato dal 4 agosto. Calcio, Roberto Mancini torna alla guida della nazionale. La nazionale per me è come una donna amata e persa. Le parole del CT nella conferenza stampa. Claudio Ranieri, direttore tecnico, questo incarico è il coronamento della mia carriera. Necessario cambiare l'approccio con i giovanissimi.
1: Impariamo come si gioca, come si manovra il pallone. Io non credo che un ragazzino di 10-12 anni vada a giocare a tennis e la prima cosa lo mettono lì a fare le partite con un avversario. Lo mettono lì, lo impostano, lo correggono. Questo è quello che noi dobbiamo fare.
0: 100 secondi con Enrico Mentana, ancora buongiorno direttore.
2: Ancora buongiorno Paolo, ancora buongiorno agli ascoltatori. Con un'ordinanza dell'ultima ora il prefetto di Torino ha vietato ogni forma di assembramento e di campeggio attorno all'area che nella Val di Susa si è contraddistinta per tutto quello che sapete nei giorni scorsi, cioè l'area dello scontro tra Notav e quello che c'è già della organizzazione e dell'attuazione del piano dell'alta velocità dopo 35 anni lì in Val di Susa. Si sa degli scontri dei giorni scorsi, si sa della rivendicazione di tutto il movimento Notav, si sa che un nuovo campeggio, appunto, ed è si tratta di un campeggio militante col rischio evidente dopo quello che è successo di nuove azioni ostili contro gli impianti dell'alta velocità, si sa che era stato appunto organizzato e preannunciato dal movimento Notav e dal gruppo di Askatasuna, che come sapete è la parte, la frangia che è stata anche violenta del movimento di Torino e dintorni. Ebbene, l'ordinanza vuole mirare a evitare che ci sia appunto una nuova azione ostile nei confronti dell'alta velocità, ma fa capire come la situazione sia ancora molto molto tesa e come esista un movimento che, piaccia o no, c'è, non è composto soltanto di violenti, anzi nella massima parte non lo sono. Il problema politico e non soltanto è che i leader Notav, sicuramente persone pacifiche, hanno però rivendicato anche le azioni di quell'altra parte. Di qui anche la scelta preventiva da parte delle autorità di controllo dell'ordine su Torino e appunto anche la decisione del prefetto, ma non è detto che finisca qui. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
3: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
4: Siete ancora con noi, quelli della mattina di RDS, in questo giovedì 30 luglio 2026. Un'altra ora da passare insieme, siamo anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre, dove potete ammirare Robertina Fiore.
5: Buongiorno amici, ben ritrovati qui su RDS fino a mezzogiorno. C'è anche Andrea Severini in regia. Buongiorno. Che salutiamo. Abbiamo parlato di cibo, insomma di colazioni, di dolci in particolare, in questo orario ci sta. Tra poco invece parliamo di sostegno e solidarietà femminile, che nasce insomma da un episodio accaduto e diventato virale sul web, e da lì ci scateneremo un po' con la cartellonistica e tutti i bigliettini, cartelli scritti a mano trovati in giro per l'Italia.
4: Ma prima un regalone, eccolo qua.
6: All'inizio di ogni ora
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni

0: appuntamento con la sequenza mixata 4 di fila senza interruzioni nella mattina del giovedì di RDS con Robertina Fiore, Sergio Friscia, Severini con voi fino a mezzogiorno.
1: Tra poco parliamo di un episodio accaduto in provincia di Taranto che però insomma ci ha dato un po' di speranza, un gesto di assoluta solidarietà femminile, e poi insomma, per rendere la cosa un po' più leggera, frivola, insomma, parleremo un po' di cartellonistica lasciata in giro, scritta a mano sulla nostra penisola italiana.
2: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
8: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
9: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Love Rimini.
10: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
11: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Google Pixel 10a 128 giga, scontato del 20%, tuo a 399,20 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
12: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
13: E alla mia fitness mania.
12: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
14: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
15: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
1: Poesia surreale, grammatica creativa e pura disperazione urbanistica. Tra poco ne parliamo.

0: Cremonini Poetica alle 11.25 qui su RDS con Roby e Sergio.
1: Allora ti porto nel Tarantino per una faccenda insomma piuttosto seria, con dei risvolti però da un certo lato anche positivi. Lungomare di Castellaneta in provincia di Taranto, dove una passante assiste a un litigio di una coppia piuttosto acceso, una vera e propria insomma scena di aggressione verbale in cui l'uomo invece contro la donna, contro la compagna, per aver messo male, insomma sistemato male il parabrezza insomma nell'abitacolo della vettura. La passante sceglie però di non girarsi dall'altra parte, quindi già questo è un gesto molto bello, aspetta che la coppia si allontani, tira fuori il bigliettino e lascia un messaggio sotto il tergicristallo con scritto: a te a cui tuo marito urlava per sistemare un parasole auguro il coraggio di lasciarlo, perché gli puntini non cambiano mai e meriti sicuramente rispetto e soprattutto un vero uomo. Quindi un gesto di assoluta solidarietà femminile che dimostra anche quanto sia importante che qualcuno si accorga e agisca davanti a un vero e proprio insomma atteggiamento.
0: Sì, perché troppo spesso assistiamo, hanno fatto anche esperimenti sociali volutamente con le telecamere nascoste, all'indifferenza, no? Molto spesso assistiamo a scene e ci facciamo i fatti nostri. Questa
1: anche
0: cosa non è assolutamente bella.
1: Non è bella, non succede spesso che si vede qualcuno insomma intervenire anche in problematiche magari
0: per
1: cittadine.
0: Salvare altre persone.
1: Io mi sono ritrovata anche da sola, senza che nessuno intervenisse, devo dire, una sensazione veramente brutta. A volte basta che una persona esterna ci ricordi che appunto certi comportamenti non sono normali, ci apri un attimo gli occhi, perché a volte siamo anche un po' anestetizzati dalla situazione che stiamo vivendo e non abbiamo neanche più forse la forza di reagire. Quindi il bel messaggio è che è importante non voltarsi mai dall'altra
0: assolutamente
1: parte.
0: Assolutamente, facciamo i complimenti a questa insomma signora che
1: a questa passante che ha avuto
0: questo gesto. Ma alleggerendo un po' questo argomento, rimaniamo sui bigliettini. È capitato spesso, e l'altra volta una mia amica mi ha detto: cioè, sai, si vede che qualcuno mi ha visto scendere dall'auto e quando sono tornata ho trovato sul parabrezza una rosa con un bigliettino con la scritta "sei bellissimo" e un numero di telefono.
1: Ecco, vedi.
0: Cioè, è stato carino, cioè, non so se chiamarlo, mi sembra brutto, non so cos'è.
1: Poteva essere
0: comunque
1: una multa.
0: Comunque
1: invece
0: che bel gesto, cioè, pensavo fosse una multa, poi ho visto la rosa ed è stato comunque un gesto che non si usa più.
1: Devo dire che gli italiani poi a romanticismo insomma la vincono abbastanza facile. Devo
0: ci
1: dire
0: mettiamo
1: che poi
0: sempre qualcosa, no?
1: Anche se l'arte della cartellonistica spontanea in Italia è un mix di passivo aggressività, poesia

0: reale grammatica creativa, ma in questo caso anche un po' di romanticismo. Ad esempio, ne sono stati trovati alcuni in giro di questi cartelli, ti faccio alcuni esempi. Tipo, vicino a un bidone qualcuno ha scritto: chi lascia la spazzatura fuori dal cassonetto è pregato di mangiarsela. Buon appetito.
1: Meraviglio.
0: Questo è successo a Roma. Oppure un parcheggio: chi parcheggia davanti al passo carrabile, Dio lo vede, ma il carro attrezzi pure e costa 180. Molto divertente anche questo, trovato a Napoli. Oppure un cantiere stradale per le vie cittadine di Roma, qualcuno ha scritto: gli egiziani ci hanno messo meno a costruire le piramidi. Anche questo molto carino. Oppure con i cani, insomma, situazioni che coinvolgono i cani: il vostro cane è un tesoro, i suoi, come dire, escrementi davanti al mio portone no, quindi raccoglietela o ve la restituisco a domicilio perché so dove abitate. Anche questa fa molto ridere.
1: Bellissimo, siamo pieni di
0: pieni,
1: roba
0: pieni. Oggi
1: anche
0: chiuso
1: divertente.
0: Oggi chiuso per scarso entusiasmo. Oppure qualcuno che cerca personale, cerca di pazzi psicopatici per lavorare, perché con le persone normali già ci abbiamo provato e non ha funzionato. Quindi molto molto
1: c'era bene. Un negozio che c'era scritto: chiuso per ferie, riapriamo all'apertura, cioè non si capisce quando.
0: Bellissimo. Oppure vicini di casa: chi ha rubato la mia mutanda stesa al primo piano è una taglia XXL debucata, quindi tienitela pure, ma almeno spiegami perché.
1: Che meraviglia.
0: Bellissimo.
1: Che follia totale.
0: Quindi vogliamo chiedere, insomma, avete un episodio da raccontarci, un cartello strano che avete incrociato di recente da qualche
1: parte? O avete mai lasciato un bigliettino sul parabrezza per conoscere qualcuno, o l'avete trovato? Raccontatecelo con i vostri messaggi vocali brevi al 3882 38822.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Peggy Gou e Ira Star. Woman.

0: Bye. Sono arrivati tanti messaggi al 38822, parlavamo di bigliettini, insomma siamo partiti da questa storia.
1: Sì.
0: Poi siamo passati ai cartelli strani.
1: Biglietti lasciati sui parabrezza, insomma, cartelli scritti a mano trovati in giro sulla nostra penisola italiana. Qualcuno ci scrive: il panino filosofico, panino con la porchetta, 5 euro, panino con la porchetta più suocera a seguito che parla, 50 euro. Sentiamone uno.
2: Buongiorno a tutti. Io ho trovato qualche giorno fa un bellissimo cartello in bagno.
0: Sì.
2: Nel viaggio sulla Salerno-Reggio Calabria.
0: Sì.
2: Che diceva: è vietato buttare nel WC,
0: sì,
2: assorbenti, pisciolini rossi, coccodrilli, sogni infranti, lettere delle ex.
1: Carino. Molto carino. Ma un modo carino, insomma, per far rispettare poi le regole a tutti, però ti strappa anche un sorriso quando è così, fa piacere.
0: Certo.
1: Non abbiamo più messaggi, arrivano tra poco.
0: Ok.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
5: Ti ricordi il vecchio faraone Malimor? Ti ricordi Malimor? Non lo sapevi?
1: Che dicevo?
5: Perché ti fa ridere? E il popolo voleva i soldi.
1: Sì.
5: E andava lì sotto a protestare.
1: Sì.
5: Malimor, dacci l'oro! Da qui la famosa espressione: Malimor, dacci l'oro. E non lo sapevi questo?
3: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
4: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via.

0: Conad Superstore. Trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 €. Scopri di più su conad.it.
1: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
2: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'anguria perla nera al chilo è scontata del 30%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: A San Marino Outlet sono arrivati i saldi estivi, oltre 50 boutique con sconti fino al meno 50% sul prezzo outlet. E con i Summer Vibes, ogni venerdì concerti gratuiti, shopping fino a mezzanotte ed extra sconto del meno 20% sui saldi. Su palco Malgioglio, Benji e Fede, Molella e Rosa Chemical. San Marino Outlet, a 15 minuti da Rimini.
6: Vieni a trovarci, siamo official partner di RDS Loves Rimini.
7: Chris in Bone, Chris in Bone, Chris in Bone.

0: l'essenziale scritto anche in poche righe su bigliettini che vediamo insomma lasciati in giro su parabrezza, piuttosto che anche per strada nei condomini, piuttosto che vicino ai bidoni della spazzatura. Ne sono arrivati diversi che avete incontrato in giro per la penisola al 38822 38822.
1: Sì. Buongiorno, di solito sono io a lasciare i biglietti su brezza delle auto parcheggiate indebitamente, sì, che occupano i posti dei disabili, e non sono proprio tanto leggerina nei commenti.
0: Fai benissimo. Non si fa amici.
2: Assolutamente. Il nostro matrimonio, mio marito mi ha lasciato un bigliettino fuori dal parrucchiere dove ero io a fare la piega, sì, è passato, mi ha lasciato sul parabrezza, ci vediamo alle 11. E questo biglietto l'ho tenuto conservato e ce l'ho ancora adesso.
0: Ma che carino, giusto, perché i coniugi non si possono vedere prima della
3: tutto sto tempo, quanto è stata
0: della cerimonia.
3: Incredibile.
0: Bello però.
4: Ammetto di aver lasciato un biglietto su un veicolo parcheggiato non male, ma di più, in toni non tanto amichevoli, queste parole: se fai l'amore come parcheggi, non stupirti

0: di avere le corna.
1: Posso dire che mi è successa la stessa identica cosa. Veramente? Perché ammetto di aver parcheggiato malissimo. Ho trovato proprio un adesivo stampato, cioè questa persona probabilmente ha fatto una stampa di più adesivi che tiene in macchina e appena trova qualcuno che ha parcheggiato male ne approfitta.
2: Ma di solito la regina dei parcheggi è Anna Pettinelli.
1: Per lasciare questo, io me la sono... E tra l'altro questo adesivo lo conservo ancora sulla in macchina, insomma. Sì. L'ho incollato dentro la macchina.
2: Brava.
3: Buongiorno, anche io ho trovato un bel bigliettino. Sì? Uscendo fuori da un centro commerciale ho trovato la mia auto totalmente distrutta nel posteriore con un bel messaggio dove c'era scritto: scusami, ho fatto il danno, però non preoccuparti, ti sto lasciando qualcosa per riparare. Mm. Effettivamente dentro il bigliettino ho trovato un euro.
1: Ma come? Un euro? Ma come? No, non è... È proprio una presa in giro.
2: Questa è veramente brutta. Che
1: brutto, ci dispiace.
2: Ma che vi costa? E poi c'è una cosa meravigliosa: sì. Un cartello di Vendesi, sì, che ha messo a fisso un certo Maurizio. C'è scritto: Vendesi Fiat Duna 98.000 km, unico proprietario, telefonare ore pasti. E sotto col pennarello gli hanno scritto: Amori, magna tranquillo.
1: Io te ne leggo un altro, arriva direttamente dal mercato, dall'ortofrutta trovato in Veneto. Le pesche non si toccano, non si palmano, non si palpano e non si fiutano. Se volete fare un'esperienza sensoriale, andate in una spa. Molto molto carino.
4: Grazie. RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: Siamo arrivati alla fine, sono arrivati peggio. Buongiorno Petra, buongiorno Giovanni.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
1: Come state?
0: Ecco,
1: bene, grazie.
2: Bene, da
1: benissimo,
2: fine luglio, da
0: benissimo.
2: Fine luglio.
0: Molto bene, molto bene. Perché fine luglio è un mese, guarda, per chi sta in città come noi, è bello. Perché non c'è, posso dire, voglio dire banalità, perché non c'è traffico, perché si trova
1: c'è meno
0: posto,
1: gente in giro.
0: Giusto.
1: Questo non puoi vedere magari, non so, quelle mostre,
0: allora, io farei
1: musei, cose che
0: Se siete d'accordo, visto che noi siamo sempre lì a cervellarsi, troviamo cose originali da dire.
1: Sì.
0: Perché non facciamo adesso, Petra, le cose banali? Cioè,
1: sai,
0: capito?
1: Che lo facciamo tutti i giorni, se ne sei accorto.
0: Volevo darmi un tono.
1: Facciamo, dai, le cose banali, le banalità.
0: Dai.
1: Chiacchiere d'ascensore?
0: Sì, chiacchiere d'ascensore.
2: Con cosa comincerete oggi?
0: Adesso proprio con questo. Perché si sta meglio in città a fine luglio?
1: Assolutamente, ma chi l'ha detto? Che secondo me
0: dai.
2: Che poi io voglio incontrare le persone che stanno in città a fine luglio.
1: No, è pieno di persone che stanno in città a fine
2: luglio. Con loro esaurimento che si portano dietro.
0: Magari loro non ci stanno meglio.
1: No, vabbè, ma che sia bello, secondo me è un'invenzione.
2: È un punto di vista.
0: Ma, Sergio, quando intervieni? Perché io volevo che tu entrassi a gamba tesa.
3: Dove?
0: E stavo facendo di tutto per.
3: Stavo pensando, dico, siete sicuri che si sta bene d'estate in città?
1: Appunto.
0: Esatto.
2: I vantaggi di stare in città d'estate
0: dipende
2: ci sono.
0: Città.
2: Bisogna.
0: Dipende dalla città.
2: Bisogna cercarli.
0: Cioè, se vivi a Palermo, si sta benissimo.
3: Sì, quello sì.
1: Questo è vero.
3: E infatti dove
1: hai
3: sono?
1: Detto una cosa vabbè.
0: Se vivi a Firenze, non lo so.
2: Che vivi a Roma?
0: Ehi, lasciamo tu, stare, che vivi a Firenze?
3: Sì.
2: Come si sta?
0: Che vivi a Bologna in estate?
3: Sì.
0: A luglio.
3: 3, 8, 2, 2, 3.
0: Dici un po', ma come si sta lì? Va bene, dai, fra poco vediamo, dai.
1: Banalità.
3: Vi

0: Ciao, in peggio. Grazie Robby, grazie Severini.
1: Ci vediamo domani alle 10 puntuali. Ciao.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate, è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Torniamo in redazione RDS, tutte pronte per aggiornarci su quelli che sono i fatti principali dall'Italia e dal mondo. Li sentiamo insieme.
5: Buongiorno da Roberta Lupi. La difesa comune europea non è una minaccia, non mira alla guerra ma alla pace, così il Presidente della Repubblica Mattarella intervenendo al Quirinale in occasione della cerimonia della consegna del ventaglio. Massiccio attacco missilistico russo nell'Ucraina occidentale, violato lo spazio aereo della Polonia, eravamo pronti ad abbatterlo, ha detto il premier polacco Tusk. Secondo il Wall Street Journal, Trump starebbe valutando un'offensiva aerea di 2 settimane contro l'Iran. I Pasdaran avvertono, se continueranno gli attacchi americani, lo stretto di Hormuz resterà chiuso. E al fianco degli Stati Uniti anche l'Arabia Saudita, pronta a lanciare una coalizione a difesa del Mar Rosso. Sentiamo Otto Lanzavecchia di ADN Cronos.
6: In parallelo, Riyadh sta aumentando la pressione sugli Houthi, i ribelli nel vicino Yemen, sostenuti dall'Iran, che hanno attaccato impianti petroliferi sauditi sulla costa del Mar Rosso. E petroliere saudite dirette verso Bab el-Mandeb, stretto essenziale per l'export di petrolio saudita, mentre quello di Hormuz resta paralizzato. Secondo la CNN, l'aviazione militare del regno sosterrà una possibile offensiva yemenita contro gli Houthi.
5: Negoziati sempre in corso tra Washington e Teheran, assicura il Pakistan. Notav, il prefetto di Torino, vieta l'attività di campeggio nell'intero territorio di Susa e di Bussoleno fino alle 7 di lunedì. Vietato coprire il volto e avere oggetti potenzialmente pericolosi. Gli attivisti avevano organizzato un'iniziativa di 4 giorni. I dati Istat sul lavoro: a giugno la disoccupazione sale al 5,7%, l'occupazione stabile al 62,9%, il tasso di inattività scende al 33,2%. Questa è RDS.
7: Chi può dirlo, Petra?
8: Che questa è RDS?
7: Esatto.
8: Beh, intanto noi che siamo Petra e Giovanni Vernia.
7: Ah, allora sì, allora. Siamo 2 persone affidabili.
8: Certo.
7: Quando diciamo, tipo che sono le 12.02.
8: In questo momento che ci potete anche guardare sul canale 265 del Digitale Terrestre.
7: Allora, oggi vi mostro anche il premio del Cruciverbone, l'ho portato.
8: Sì, bravo, bravo.
7: Domani si assegna il premio della griglia.
8: Sì.
7: Guardate un po' su 265 del Digitale Terrestre cosa vi ho portato, guardate. Questo è il premio che arriva da casa mia.
8: Se volete cominciare a mandare le vostre griglie al 388 22 388 22, cominciamo a vedere domani, ma magari già oggi.
1: I tuoi ricordi e le tue

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo su Drop Dead.
2: Eccoci.
1: Con la Petra, Laura Gian.
2: E con Giovanni Verna.
1: Allora, Petra.
2: Abbiamo detto, banalità.
1: Scusa, ma Linda Gravela non la nominiamo?
2: Certo, Linda Gravela in regia.
1: In regia, sempre sì, che sì, ci aiuta con i suoi jingle, con le sue cose.
2: C'è, okay, Linda, c'è. Allora, banalità, fuffa, sì, fuffa dell'estate.
1: Sì,
2: tu hai
1: sì,
2: detto
1: sì,
2: la cosa di restare in città, che ha sicuramente i suoi pro.
1: Sì, che in estate dici, oh, si sta talmente bene in città.
2: Io non li vedo questi pro.
1: Roma è talmente vuota che ad agosto Google Maps,
2: sì?
1: Google Maps ti dice, vabbè, vai dove ti pare.
2: Non
1: ti
2: è verde,
1: neanche la
2: tipo,
1: strada
2: è,
1: più veloce.
2: È blu.
1: Vai dove ti pare, dai, tanto non c'è.
2: Allora, banalità che hanno mandato gli ascoltatori. Sono in macchina in Salento. Qui non c'è né il mare, né il sole,
1: e
2: né il vento.
1: Questa però non è una banalità.
2: Beh, come no, fa ridere. A me piace che è Salento, un mare, solo il vento, invece non
1: e
2: c'è.
1: E non c'è, non c'è niente di c'è. Beh, il mare sì, c'è però.
2: Eh sì, però lì in macchina dove
1: è
2: lui,
1: Salento
2: no,
1: in mezzo, lui è in mezzo.
2: È in macchina.
1: Scusa, non avevo capito.
2: Non ce l'ha. Non potete immaginare la sofferenza di chi è nato in una città di mare, La Spezia, e per amore e lavoro si è trasferito nella città più calda d'Italia, Firenze. Il bagno al mare nel tardo pomeriggio, una volta finito di lavorare, era impagabile.
1: Aspetta, amico, metti una roba triste se ce l'hai, Linda, perché io mi sento
2: triste,
1: molto vicino a questo signore, perché come sapete io sono cresciuto a Genova.
2: Sì.
1: Genova è una città dove con i miei amici in questo periodo, quando sentivamo caldo,
2: sì,
1: la sera ci mandavamo in chat, ragazzi, bagno? E ci andavamo a fare il bagno così, di sera.
2: Dove?
1: Dovunque volevamo.
2: Che meraviglia.
1: Perché tanto il mare ce l'avevamo lì a portata
2: ed
1: di mano.
2: Ed era bello ovunque.
1: Potevi anche arrivare, che dici?
2: Dal vestito da lavoro?
1: Sì,
2: tipo.
1: Era camoglie, ci pucciavi nell'acqua di camoglie, così all'improvviso. E per amore?
2: Sì.
1: Per amore sono finito a Roma.
2: Prima a Milano,
1: Roma,
2: ancora peggio. Poi
1: prima
2: a Roma.
1: Milano e poi a Roma. Allora,
2: ragazzi,
1: a Milano per amore del lavoro.
2: Del lavoro.
1: E
2: cioè,
1: a Roma per amore dell'amore.
2: Dell'amore.
1: E a Roma, praticamente, nella classifica delle città più invivibili,
2: sì,
1: è stata stilata una classifica di estate,
2: sì,
1: in Italia. Al primo posto c'è Firenze.
2: Sì.
1: Al secondo posto c'è Roma.
2: Lo so.
1: Firenze perché è nella conca.
2: Perché
1: c'è 34 gradi di media.
2: Che poi si dice, no, ma no, ma il problema è l'umidità, è il caldo, è un po' come d'inverno, dici, no, perché è diverso dal freddo della montagna. Ma
1: sì,
2: per me il caldo è caldo e il freddo è freddo. Poi io sul caldo umido e il freddo umido avrei da dire una cosa. Sentiamo un messaggio.
1: Sì.
3: Io vivo a Bologna.
2: Sì.
3: Andrò in ferie l'ultima settimana di settembre.
2: Ecco.
3: La mia banalità è che qua non è tanto il caldo,
2: sì,
3: ma l'umidità.
2: Vedi. Però attenzione, a Bologna hanno inaugurato la prima rider house comunale. È uno spazio per offrire ristoro anche dal caldo, ad esempio ai fattorini, insomma a tutti quelli che circolano in questi giorni per consegnare i pacchi, la posta. Quindi c'è proprio una zona in cui possono andare, rinfrescarsi, bere qualche cosa, prendere un pochino d'aria fresca.
1: Brava Petra che dici una cosa seria in mezzo a tante scemenze.
2: Lo
1: dico
2: so,
1: io.
2: Lo so, sono solita a fare così. Ma magari tra poco arrivano altre banalità, altre 8.

0: Peggy Gou e Ira Star, Woman. Saif, parlare d'amore.
1: Che non mi voleva parlare d'amore.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
3: RDS 100%.

0: proposta nostra c'è Gaia su RDS 1221. Siete con Petra, Giovanni Vernia, i peggio con voi. Solidale con Giovanni.
1: Chi?
0: Via Regino di nascita, finito nella buca della pianura padana Cremona per amore. Se torni indietro, prendi voti da sacerdote, dice Alessandro.
1: Alessandro.
0: Da Cremona.
1: Da Cremona. Da Viareggio a Cremona.
0: È un salto importante.
1: Perché poi sei lì in mezzo, non è che dici vado al mare.
0: No, no, poi da Cremona è lunga. E Giovanni, è arrivato un messaggio per te.
1: Sì, dimmi.
2: Guarda che il bagno ce lo facevamo a Nervi, caro, perché c'ero pure io. Baci da Cristina.
0: Hai capito, Cristina? Giovanni? Chi è?
1: Si faceva il bagno.
0: Uno mi ha dato bossa nostra Belin.
1: Perché avete scritto bossa
0: perché
1: nostra
0: sono
1: Belin?
0: Dei, sono dei geni.
1: Ma cosa? Gli diamo un'area di subito.
0: Ti prego.
1: Dai, aspetta, che non c'ho il jingle. Aspetta, vabbè, intrattieni, che apro il jingle.
0: No, perché adesso non è che dobbiamo sviare il discorso da questa Cristina che dice bagno di fatica.
1: Perché bossa nostra, virgola, Belin, punto esclamativo, ci ha sorpreso.
0: Vorrei capire, Cristina.
1: Forse era indirizzata a Cristina.
0: Non lo so.
2: Sì. Baci da Cristina.
0: Cristina, ciao, ti dice qualcosa la voce?
1: Ragazzi, sì, sicuramente sì.
0: Ma non è vero.
1: No.
0: Ti ricordi?
1: Non mi ricordo di questi bagni.
0: Cristina, mandaci per favore dei dettagli in più. Intanto hanno giustificato il bossa nostra Belin perché il portoghese somiglia al Ligure, dai.
1: Beh, comunque allora no, se la merita.
0: Dai, torniamo tra poco.
3: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.

0: spara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia,

0: scegli la tua prossima avventura con noi.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it, perché da MD è sempre una buona spesa anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
3: Ti aspettiamo.
2: MD, buona spesa Italia.
5: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato,
6: oh, o ti senti così,
5: o ti senti ACT, prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
9: 12:26 in questo momento su RDS, ci siamo noi, peggio Pietro Loreggian, Giovanni Vernia, ma subito c'è una bella sequenza mixata del nostro Francesco Cadente.

0: Breathless.
1: The Course, su RDS.
0: È rimasto senza respiro il nostro ascoltatore che ha fatto quell'esclamazione un po' così che non avevamo capito su Gaia, su Bossa Nostra, ti ricordi Petra? Dove eravamo rimasti Petra? Allora siamo partiti dall'inizio che abbiamo detto ma è più bello stare nelle città in estate e abbiamo sciorinato un sacco di banalità.
1: Di banalità sullo stare appunto in città eccetera. Tra l'altro c'è qualcuno che dice qui sto camminando dalle 10, c'è una bella brezza, non si suda nemmeno, dove sono? Vi mando un indizio, ha mandato la foto dove c'è scritto qui passa il 12° meridiano.
0: Porca miseria, adesso è bello questa, guarda che questa cosa è bella, facciamo sempre noi i giochi dove devo indovinare
1: adesso
0: loro.
1: In automatico ce gli ascoltatori fanno ci fanno il quiz.
0: Adesso vediamo, qui passa il 12° e fa fresco. No, comunque eravamo rimasti che questo ascoltatore ha mandato questo messaggio, Bossa Nostra, Berlin, e poi abbiamo detto ma perché ce lo mandi? Perché il portoghese assomiglia al Ligure, e così abbiamo mandato un RDS bag.
1: Va bene,
0: sai cosa ci ha scritto?
1: Riassuntone, che non ci credeva, hai visto?
0: Ma ho vinto la borsa davvero, perché sarebbe una gioia in una vita leopardiana.
1: L'hai vinta veramente.
0: Ma è un autore comico.
1: Bravo,
0: è una
1: gioia
0: in una vita leopardiana.
1: Dai, torniamo tra pochissimo, restate con noi su RDS.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
4: Ciao! Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
5: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
4: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
5: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
6: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
5: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
6: È tutto.
5: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 100% latte italiano, 4% grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su slunga.it.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a €679,20, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
1: 12.43 in questo momento su RDS, ci siamo noi, peggio, Petra Loreggian, Giovanni Vernia, subito i pinguini tattici nucleari.
11: RDS,

0: Weekend, Blinding Lights su RDS 12:50. I peggio con voi in queste città sempre più calde. Adesso poi si sa, no? Questi sono proprio i giorni tremendi. Nelle città d'Italia.
1: In città siamo partiti dalla perché è bello stare in città in estate, sì. Le banalità, insomma, perché si trova parcheggio facile, perché si gira facilmente.
0: Sai perché è bello?
1: Perché c'è tanti animali.
0: Perché trovi un sacco di animali esotici. C'è un nuovo ecosistema in alcune città, ad esempio Milano è invasa dai pappagalli, quelli verdi, i parrocchetti. Vi ricordate che ne avevamo salvato uno? L'anno scorso io ho salvato un parrocchetto, erano intervenuti quelli del nucleo CITES, che ringraziamo e salutiamo, perché erano riusciti a, insomma, a dare un futuro a questo piccolo pappagallo, che in generale è considerato specie aliena, quindi di base non andrebbero nutriti, aiutati a riprodursi, perché sono diventati troppi, però tanto carini.
1: Anche la Vespa orientalis è una specie aliena, e a Roma, ieri sera, sono diffusissime, sono grosse come dei pollici,
0: come un parrocchetto.
1: Praticamente. E ieri sera ho visto l'annuncio proprio nel mio quartiere, che attenzione, perché faremo una disinfestazione di insetti, le vespe orientali. Adesso lo fanno, perché di solito compaiono a settembre.
0: Invece
1: poi
0: è pieno di gechi.
1: Cioè adesso gecko è carino.
0: Gecko è carino, io abituata a vederli in Oriente, ma devo dirti la verità, ne ho visti di giganteschi in questo periodo.
1: Ti ricordi quando le zanzare erano arrivate, le zanzare tigre?
0: Sì.
1: E noi dicevamo: oh, attenzione, la zanzara tigre porta le malattie. Adesso vivono in mezzo a noi.
0: Ma sì. Sono la cosa sono in più mezzo normale. A noi. Ieri, ma non parlano con noi.
1: Cenavano con noi nel terrazzo.
0: Sono sedute a tavola.
1: Perché ci sono cose peggiori. C'è la popilia japonica.
0: Sì, la popilia è quella che ha devastato tutte le coltivazioni, non è soltanto a Milano, è purtroppo.
1: È di origine asiatica. Uno scarabeo.
0: Ma hai visto che hanno avvistato un varano nel bresciano?
1: Porca miseria.
0: Ragazzi, attenzione, perché il varano
1: girava col SUV.
0: Il varano non è un animale docile, sono carnivori, sono molto pericolosi se morsicano, quindi mi raccomando, non l'hanno ancora trovato, stanno cercando di catturarlo, nel caso in cui qualcuno dovesse avvistarlo, non avvicinatevi, vanno come delle schegge.
1: Stanno varando delle regole
0: per il varano, però riconosco bene i varani, perché appunto in Indonesia c'è un'isola molto bella che è Komodo, che è una delle poche isole in cui ancora esistono i varani, no? Tranne questo che sarà stato importato.
1: Dai, posso chiudere una scemata? Dove si usa quel computer per i videogiochi degli anni 80?
0: Il Commodore 64, me ne vado. No, facevi bene a soprassedere.
1: Che bello vederti sempre così arrabbiata.
0: Dai, cara Petro,
1: Material Lovers.

0: prima ora qui su RDS 1259 con questo pezzo Una vita in vacanza insieme a Petra Loregiana e Giovanni Vernia.
1: La gente che si lamenta, Petra, tipo sì. Marcella dice: ragazzi, mi avete messo in testa la canzone di Comodo.
0: La canzone
1: la
0: di Comodo?
1: La conosci questa?
0: No.
1: Dobbiamo cercare, mi dice fate uno strappo alla regola, cioè la vuole mettere, però non la conosciamo. Signora RDS, lei che ne dice, la conosce?
0: No.

0: ci spiace, qua su questa radio non conosciamo questa canzone. Abbiate pazienza, adesso ci documentiamo.
1: La canzone di Comodo mi manca.
0: Sicuramente il Varano sarà qui da noi a Vararo, località sopra Cittiglio.
1: Eccoci.
0: Ciao Fabio.
1: Ciao Fabio.
0: Grazie Fabio, queste sono le cose che ti piacciono. Dai, fra poco.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Torniamo da Roberta Lupi in redazione RDS, tra poco con lei tutte le ultimissime news.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Bentrovati da Roberta Lupi. Migranti, il Presidente della Repubblica Mattarella cita Papa Leone e invita ad accantonare la logica dell'emergenza per impegnarsi in una strategia che eviti di subire le conseguenze disordinate del fenomeno. Così il Capo dello Stato in occasione della cerimonia di consegna del ventaglio al Quirinale. Disco verde del Senato alla fiducia sul decreto legge giustizia migranti, con 92 sì, 63 no il provvedimento passa alla Camera. Crescita e occupazione, gli ultimi dati Istat con Paola Gubbiotti.
6: Nel secondo trimestre si stima un più 0,2% del prodotto interno lordo rispetto ai tre mesi precedenti, più 1% su base annua. La variazione acquisita per il 2026 è pari allo 0,8%. La crescita congiunturale trainata dal comparto terziario, si registrano flessioni nell'industria e nell'agricoltura. Frena l'export, positiva la domanda interna. Sul fronte occupazione a giugno numeri stabili che si associano all'aumento dei disoccupati occupati alla diminuzione degli inattivi. Su base annua 131.000 lavoratori in più. Il tasso di disoccupazione sale al 5,7%, quello giovanile al 18,4%.
3: Treni a Firenze, ripresa da 2 ore la circolazione ferroviaria nelle stazioni di Campo di Marte e Santa Maria Novella dopo la sostituzione del cavalca ferrovia Ponte Alpino. Il nuovo impalcato, lungo 32 metri, largo 16, manterrà 3 corsie stradali e sarà dotato di marciapiedi e di una pista ciclabile. Quarta ondata di calore in Italia, oggi il rosso Campobasso, Perugia e Rieti, domani si aggiungono altre 8 città, sabato 19 in allerta massima, 16 in arancione stamane. Siamo allo sport con Gianluca Gizzi.
7: Il calcio con 2 amichevoli oggi per le squadre di Serie A, alle 17 Parma-Arezzo a Pinzolo, alle 18 il Monza ospita i greci dell'Aris Salonicco, domani la Juventus alla Continassa sfiderà il Nizza prima della trasferta in Asia e Oceania, atteso ma non in campo il neoacquisto Kolo Muani. A Hong Kong, mondiali di scherma, le azzurre in pedana contro gli Stati Uniti per la finale del fioretto femminile. Fermata ai quarti invece il cammino dell'Italia della sciabola maschile, sconfitta dalla Romania. Gli uomini dell'Ital Volley eliminati dagli Stati Uniti nei quarti delle finals della Nations League in corso a Ningbo in Cina. Gli americani si sono imposti per 3-0. Questa è RDS.
8: Le 13.03 su RDS.
3: Benvenuti.
8: C'è Pietro Gian. Ciao Pepi.
3: Ciao Giovanni Vernia.
8: Per chi si fosse messo all'ascolto solo in questo momento, siamo rimasti un po' arenati perché sì, un ascoltatore ci ha proposto una canzone, Comodo, sì, e noi non ci sovveniva niente.
3: No.
8: Poi abbiamo ricordato sì, Mauro Picotto, ma lì... Ragazzi, non è il momento, non si può. Adesso non si può. Signore RDS,
3: si dissocia, sì. Però, no. Noi accontentiamo gli ascoltatori.
8: Noi rimaniamo un po' più dance, però così. Facciamo gli snap. Siete d'accordo?
3: Sì, perché no? Dai.
8: Se no, poi quest'ora qua non è l'orario giusto. Questo è after hour.
9: Inizio di ogni ora.
10: I tuoi ricordi e le tue.

0: Mamma.
1: Non fatevi fregare. Non fatevi fregare. E ci ha fregato.
2: È così. Questa canzone è fa così. Vabbè, ma Petra, abbiamo ancora oggi, domani e sabato.
1: Esatto. E poi non ci fregherà più.
2: Non ci fregherà più.
1: 13:18, siete in diretta su RDS, Petra Loredjan, Giovanni Vernia. Allora, tra poco parliamo di musica.
2: Allora, oggi c'è le ricoverano. Sì. Cioè, dovete vederlo scritto così: le ri-trattino cover. Trattino Anu.
1: Sì.
2: E quindi sicuramente è una canzone che viene coverizzata molte volte.
1: Dai. Vabbè. Tra poco, restate con noi su RDS e poi ci sarà anche Daniele da Zemeter e poi andiamo in spiaggia anche oggi.
2: Oggi andiamo di nuovo.
1: Non vedo l'ora.
2: Una bella spiaggia, Petra.
1: Restate con noi.
3: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti i pazzi per RDS.
4: Noemi!
1: Noemi, che ti abbracciamo!
4: Diamole un set, poverina. Brutto incidente per la cantante che durante un concerto in Abruzzo, al momento di salutare il pubblico, è caduta rovinosamente giù dal palco. A questo punto i fan sperano che la cantante non arrivi in cima alle classifiche. Hanno paura che possa accadere anche da
3: lassù. Dalle 7 alle 10, every morning, l'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.
6: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: E hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
3: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
4: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Love Rimini.
5: Te expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a €299,90.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
7: Ehi umano, si parte, si parte!
8: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a €24,90, risparmio 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a €25, risparmi €6,98.
7: Paure pieno in store su arcaplanet.it. Arcaplanet,
9: convenienza nostra. Tra poco si parla di musica, in particolare visto che state un po' di reggaeton con il peggio di RDS. State con noi, adesso c'è Somber.

0: Monkey, Tones and Dice su RDS, 13:29, Petra e Giovanni Vernia con
1: hai
0: voi.
1: Detto 13:29,
0: sì,
1: e
0: detto.
1: Poi mi è sembrato di sentire Petra e Giovanni Vernia.
0: Mi
1: ecco
0: è sembrato
1: voi.
0: Di sì.
1: Allora c'è Music for You, sì. Sì. Me l'ero segnato. Appena Petra dice quelle cose,
0: sì.
1: Music for You, vedi?
0: Allora.
1: Tu dici che non sono uno che segue la scaletta.
0: Figurati, no, proprio no.
1: Mi sbulloni sempre tutto. Partiamo con un discorso, ne vuoi fare un altro?
0: Partiamo nel febbraio del 2004.

0: 4 quando nella colonna sonora del film Dirty Dancing 2, che devo dire la verità,
1: non l'hai visto?
0: Carino, no, l'ho visto.
1: Però mai quanto il primo.
0: Mai quanto, cioè proprio il 2, carino.
1: E mai quanto il libro, devo dire.
0: Il libro non credo che esista un libro di Dirty Dancing.
1: No, no, io l'ho letto.
0: Però diciamo che il 2, ma. Però vabbè, comunque c'è questa canzone molto bella. Il brano è scritto e prodotto da Wyclef Jean, per capirci meglio, Fugees.
1: Sì.
0: E il pezzo si chiama Dance Like These ed è cantato con la voce femminile che affianca quella di Wyclef, che è di Claudette Ortiz. Sentiamo.

0: discoteca quando si incomincia, sì, a iniziare, questo è uno degli scaldapista, poi prima di mettere, poi no, prima di salire.
1: Certo, questa è la voce di Claudette, appunto, che stiamo sentendo. Allora, che cosa succede? Tra il 2004 e l'inizio del 2005 i Fugees provano a rimettersi insieme, quindi Wyclef Jean parla con Pras, parla con Lauryn Hill e lui dice: dai, per rimetterci tutti insieme, che possiamo fare? E lui dice: perché
0: soldi,
1: non
0: dovete darmi dei soldi.
1: Beh, potrebbe essere un'idea.
0: Così niente, l'idea non è piaciuta.
1: No. Ma neanche l'idea di riarrangiare in qualche modo questo pezzo qua e chiamarlo Lip Don't Lie.
0: Bene.
1: Avete presente Lips Don't Lie, che pezzo è? Lauryn Hill dice, la cantante di Fugees, a me non interessa. E Wyclef non... tignoso, non molla e dice: sapete che c'è? Se a te, Lauryn Hill, questo pezzo non piace e stiamo mandando a quel paese anche una possibile reunion dei Fugees, sì, io mi rivolgo ad altri.
0: E a chi in particolare?
1: E arriva Shakira.
0: E la fanno insieme e tutto finisce benissimo. Poi lei, con un grande dose, sì, di egocentrismo, ci mette dentro Shakira.
1: Vabbè, quindi anche questo pezzo, fondamentalmente, da un pezzo R&B, da un pezzo hip hop, si trasforma in una sorta di tormentone reggaeton.
0: Hai detto reggaeton?
1: Ho detto reggaeton.
0: Hai detto un fenomeno globale.

0: La novità, parlare d'amore de Saif e poi tornamos.
1: Selezioniamo le migliori novità
2: per trasformarle in grandi successi.
1: New music.
2: Novità RDS. Saif, parlare d'amore.

0: Gangsta's Paradise su RDS.
1: Bueno.
0: Ancora Babani, basta.
1: Sono ancora
0: Babani. Basta Babani, basta Babani.
1: Mi gusta mucho Babani, mi mette allegria. Ma sai chi mi ha insegnato ad ascoltare sta canzone? Mio figlio di 11 anni.
0: Tuo figlio ascolta Bad Bunny.
1: Lui, mio figlio, tutti i suoi compagni di scuola
0: ascoltano Bad Bunny.
1: Sì, l'ho beccati lì che erano.
0: Pensa a te.
1: Facevano, cantavano.
0: Pensavo
1: parlavano.
0: Fosse per gente un pelo più grande.
1: E invece guarda, e invece fa tantissimo
0: anche
1: su quell'età lì.
0: Ma
1: sì,
0: pensa.
1: E le sanno a memoria, tutte,
0: sì?
1: tutte. Sono felice di questa cosa perché almeno mette allegria.
0: Questo sicuro, questo è certo.
1: Altro
0: guarda.
1: Che.
0: No, non dirlo, ma abbiamo capito.
1: Non parliamo mai di quella musica con quattro lettere che inizia con la T, poi continua con la R, poi fa la P.
0: Abbiamo capito, non ce n'è bisogno, si capisce perfettamente. Torniamo tra poco, Daniele Doesn't Matter con noi su RDS.
2: L'energia per il tuo sabato sera e dalle 22 all'una
3: con Party RDS.
2: Energia, carica e divertimento
3: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.

0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.

0: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
0: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
2: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
2: È tutto.
1: Preparati a sfilare per Il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
3: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: 13:44 in questo momento su RDS. Petro Loreggian, Giovanni Vernia, ci sogni peggio con voi. White Girl Wasted, questa è Anna su RDS.

0: Locked Away, bloccato fuori. Questa è una bella canzone che abbiamo appena ascoltato su RDS.
1: Bloccato, ci si può bloccare anche sui social, sì? Su WhatsApp. Brava. Quando magari si ricevono dei messaggi che non si dovrebbero ricevere.
0: Certo, errori di messaggio, di invio, oppure errori di persona che poi magari producono cose tragiche o interessanti come conseguenza.
1: Sentiamo.
2: Buon pomeriggio ragazzi.
0: A lei.
2: Non immaginate io il messaggio che ho mandato 2 anni fa a un mio amico che ero stato con una ragazza,
0: sì,
2: e gli ho raccontato quello che abbiamo fatto.
0: Certo.
2: Però l'ho mandato alla ragazza.
1: Ah.

0: è successo d'inverno.
1: Ah, ah, non d'estate.
2: Non d'inverno, l'inferno.
1: Ah, è successo l'inferno.
2: Voleva dire l'inferno. Scusa.
1: No, perché era una nota meteorologica interessante, cioè, magari.
2: Sentite questa, io voglio da ridere, ragazzi.
1: Lo so, lo so.
2: Io quando ero appena adolescente,
1: ma guarda, è importante mandato... anche sapere quando accadono le cose.
2: Ho mandato per sbaglio,
1: non esce più, è finito il
2: talk. Il messaggio del buongiorno,
1: a lei.
2: Ho scritto buongiorno amore mio,
1: era l'inverno,
2: al mio maestro di chitarra. Anziché alla mia fidanzata.
1: Vabbè, il maestro magari era carino.
2: Lui allora era con la moglie.
1: Eccolo.
2: E chiamandomi ci siamo fatti due risate. Anche se
1: certo,
2: io ero imbarazzatissimo.
1: Certo.
2: No, buongiorno amore mio, al maestro di chitarra io muoio.
1: Però può succedere,
2: oddio,
1: dai.
2: Oddio, che ridere.
1: Dimmi, dimmi.
2: Sentiamo.
1: Sentiamo.
3: Una volta ho mandato una mail a una mia collega pensando di inviarla un'altra, parlando di questa collega e dicendo la principessa di Stam. Avete capito, no?
1: Mm.
3: E poi si è presentata in ufficio. Avevi da dirmi qualcosa? Dovevo morire.
1: Sono la tua principessa, eccomi qua. Mi vuoi bene? Una volta mio nonno doveva mandare un messaggio hot alla badante.
2: Ma veramente?
1: Ha sbagliato e l'ha inviato nel gruppo di famiglia. È stata una cosa imbarazzante.
2: Mamma mia.
1: Hai capito? Il nonno si era innamorato della badante.
2: Sì, allora.
1: Il nonno è arzillo, eh?
2: Il nonno è arzillo. A proposito, sentite questo. Recentemente ho inviato per sbaglio gli effetti collaterali di un farmaco noto per gli effetti benefici nei rapporti di coppia.
1: Sì.
2: Dove l'ha mandato? In una chat di gruppo che festeggiava il compleanno di un non più giovanissimo, suscitando l'ilarità di tutti.
1: Certo, certo. Io ho ricevuto un messaggio sbagliato dalla persona che frequentavo. Mm. Ale, stamattina eri bellissima.
2: Sì.
1: Ma io non mi chiamo Ale, però.
2: No, che brutto, questo è proprio brutto riceverlo.
1: Vabbè, ragazzi, questi sono gli affiancamenti.
2: No, ho capito, ma sì, bisogna anche affiancare l'affiancamento, secondo me.
1: Sì, anche affiancare il cervello, perché a volte, come ho fatto io, si possono fare errori clamorosi che poi risultano esiziali.
2: Esatto, ma ce n'è un altro, credo.
1: Sì.
4: Sono Massimo di Ferrara.
1: Ciao.
4: Mia moglie si chiama Carla.
1: Sì.
4: La mia direttrice di banca si chiama Chiara.
1: Sì.
4: E io, stamattina,
1: sì,
4: ho mandato buongiorno amore a Chiara, la direttrice di banca.
1: Vabbè, Carla, Chiara.
2: No, sì, però è stupendo. Cioè, sì, scusate, sì, non è stupendo, nel senso che sto ridendo di voi.
1: Vabbè,
2: ma mi fa ridere la situazione.
1: Però ne abbiamo letti di tipo diverso. Cioè, quelli prima erano più gravi perché significavano praticamente quasi la dichiarazione involontaria di un tradimento.
2: In questo
1: caso era proprio semplicemente un puro errore di nome ravvicinato sulla rubrica. Insomma.
2: Esattamente, esattamente. Mi avete fatto molto ridere.
1: Sì,
2: ok,
1: sì. No, dimmi tu.
2: No, basta, volevo dire che tra poco, se ce n'è uno particolarmente carino, lo leggeremo.
1: Sì, uno ha scritto, era d'estate, ha detto.
2: Ah, era d'estate.
1: Non d'inverno.
2: Ah, ecco cos'era.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ascoltavo.

che ho combinato. Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: guarda.
1: Carmela
0: Cioffi su RDS.
1: Carmela Cioffi, sì.
0: No, sì, ma se si sposano si chiamerà così.
1: Certo.
0: Io non ho capito questa. Io vorrei mandare un messaggio otto alla Lanfranchi, sperando di sbagliare e inviarlo a Guerrini, con il sogno che mi risponda per affiancarsi a me. Io non l'ho capito.
1: Io te.
0: Ma non, infatti non l'ho capito, ha scritto così.
1: Non lo
0: cioè,
1: so.
0: Voleva mandare un messaggio a te sbagliando mandandolo a me? E non poi per so. Affiancarsi con chi? Dei due? Non ho capito. Comunque questo invece è più divertente. Ora a cena lui mi ha chiesto di andare in bagno.
1: Sì.
0: Beh, certo che devi chiedere, che maestra ha fatto la V con le dita. Non usciva mai. E allora sotto il tovagliolo ho trovato il suo cell.
1: Sì.
0: L'ho chiamato e mi aveva messo in rubrica la matta in tre. Ma perché? Che vuol dire la matta in tre?
1: Non lo so, la matta in tre, però non è carino.
0: No, non è carino comunque. Vabbè, comunque pure tu che vai sotto il tovagliolo a prendergli il telefono, come ti permetti?
1: Scusa? Infatti non è stato un gesto.
0: Vai a bussare al bagno se sei preoccupata.
1: Esatto.
0: Non si prendono mai i telefoni degli altri.
1: Chiuderei con questo. Mia moglie ha ricevuto le immagini di una colonoscopia da un amico di parrocchia. Passo e chiudo.
0: E com'è andata? Era tutto a posto?
1: Non so, chissà, forse era tutto a posto.
0: C'erano dei polipetti?
1: Non lo so.
0: Diverticoli?
1: Non lo so, Claudio.
0: Ma basta, ho finito, non ho altre domande.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
1: Summertime.
3: La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
4: My Summer Station.
5: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a 699 euro.
6: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
1: È il momento dell'informazione su RDS, redazione prontissimo. Gianluca Gizzi, buon pomeriggio Gianluca.
7: Buon pomeriggio.
1: Ti ascoltiamo.
7: Tensioni elettorali e aggressività verbale non distolgono dai problemi del paese il monito di Mattarella alla politica durante la cerimonia del ventaglio. Il capo dello Stato sottolinea anche il calo dell'affluenza alle urne.
8: Non nascondo doverosamente la preoccupazione tante volte manifestata per il crescente fenomeno della mancata partecipazione al voto, fenomeno che affrontando il tema elettorale dovrebbe essere il punto di attenzione principale per tutte le parti politiche, al di sopra di qualsiasi altro aspetto.
7: Mattarella parla anche degli scontri in Val di Susa fra Notav e forze dell'ordine, violenza inammissibile, dice il Presidente della Repubblica, è un virus letale per la democrazia. Per evitare ulteriori disordini, intanto il prefetto di Torino vieta il campeggio a Susa, Bussoleno e Benaus da oggi fino al 3 agosto. No al volto coperto in 6 comuni della valle. Gli attivisti non mollano e confermano il presidio. Il riconoscimento facciale attraverso l'intelligenza artificiale slitta il voto in Parlamento. Bruxelles avverte l'Italia, negli spazi pubblici è vietato dalle norme europee. Fonti di Palazzo Chigi replicano, rispettiamo le regole. Il caso del Mastro, sia all'accesso da parte dei membri della giunta per le autorizzazioni alle chat dell'ex sottosegretario con altre persone nell'ambito dell'indagine su Bisteccheria Italia, lo dice il presidente della giunta nonostante i no della maggioranza. Russo, il missile è caduto nella zona est del territorio polacco durante il massiccio raid contro l'Ucraina, parole del numero uno di Varsavia Tusk dopo i primi rilievi, ma aggiunge, non eravamo noi l'obiettivo. E ora l'appuntamento con Enrico Mentana in centro secondi. Buon pomeriggio Enrico.
9: Buon pomeriggio Gianluca, buon pomeriggio agli ascoltatori. Tra le cose importanti che ha detto oggi il Presidente della Repubblica ce n'è una che riguarda uno dei fatti principali di cui ci siamo occupati tutti in queste ultime settimane e che, come si sa, ha molto molto movimentato la politica e il dibattito tra le parti, il caso Roggero, il caso del gioielliere condannato in via definitiva a quasi 15 anni di pena per aver ucciso dopo la rapina due dei suoi

0: rapinatori. Cosa ha detto, senza alludere direttamente, ma implicitamente facendo capire di cosa parlava il capo dello Stato? Ha detto che sostanzialmente non si può adattare la legge ai singoli casi, non si può quindi cercare di torcere i fondamenti del diritto alle opportunità o alle emozioni di un momento. E qui le emozioni sono quelle suscitate da una vicenda che certo ha non soltanto la spiegazione del diritto: se tu uccidi delle persone andando a inseguirle, sicuramente stai commettendo un omicidio volontario e non un eccesso di legittima difesa. Ma al di là di questo ci sono tutti gli altri aspetti, quello che vuol dire per una persona subire una rapina così violenta come quella documentata dalle immagini, e anche, parliamoci chiaro, il fatto di aver visto sotto minaccia diretta di un'arma da fuoco la moglie e la figlia. Tutto vero, ma c'è appunto un diritto da rispettare, un diritto generale. Ma le parole di Mattarella riguardavano anche le pressanti richieste di grazia immediata che sono state portate all'attenzione, come si sa, dello stesso Quirinale. E qui evidentemente ciò che ha fatto sballare tutto è anche il fatto che sia stato il diretto interessato a sollecitare Mattarella a firmare una grazia, come aveva fatto per altri casi, da lui citati esplicitamente. Ecco, non si può commerciare tutto questo e non si può parlare dei singoli casi. E non è detto che Mattarella non abbia fatto riferimento a questa vicenda, anche per ricordare che non può essere tirato per la giacchetta neanche per altre vicende. Leggi Minetti. Ci sentiamo tra due ore. Qui su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Sì, tutto si può riascoltare sulla nostra app, anche certo, l'intervento naturalmente del direttore. L'app sarà fondamentale dalla prossima settimana, l'app di RDS, per giocare al gioco dell'estate, che poi alla fine è il gioco di agosto, per le quattro settimane di agosto, e poi vi spiegheremo tutto ovviamente a partire da lunedì, però sappiate che vi conviene scaricare l'app di RDS.
3: Tanto è gratuita, ragazzi, l'app è bellissima, tra l'altro è molto interattiva, e quindi da lunedì vi servirà se vorrete vincere ovviamente la RDS Bag con tutti i gadget nuovi.
2: I nuovi gadget, sì, è vero. Sì. Tra pochi minuti invece il discomparso.
3: Certo.
2: Prima c'è la sequenza mixata.
3: Oggi sei di una bravura.
2: No, ragazzi, un vero conduttore.
4: Di ogni ora. I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: era Bruno Mars che chiudeva la nostra sequenza mixata su RDS. Sì.
1: Vabbè, c'è pure Bruno Mars. Vabbè, qual è il problema, ragazzi? Canta tanta gente, può cantare Bruno Mars. Cantano tutti. Canta pure, voglio dire, Claudio Guerrini col Crunerone.
0: Ah, giusto.
1: Adesso tra qualche mese sentiremo la Pettinelli a tale quale.
0: È vero.
1: Cioè, non che può cantare Bruno Mars.
0: Assolutamente. Assolutamente.
1: Però c'è una cosa che vi volevo dire. È vero che Roberta Lanfranchi qualche settimana fa, Dixit, mandate durante quest'estate delle battute, delle barzellette a Claudio Guerrini, perché sì, a settembre riprendiamo col cabaret, così certo, lo aiutate, eccetera. Sì. E io sto ogni tanto dando un'occhiata a quelle
0: nella, ma ti arrivano in privato su Instagram
1: anche, okay, su TikTok mi arrivano, su tutte e due, però dico Matteo ho guardato,
0: sì,
1: mi manda queste, no, io le anticipo perché non le posso usare per il cabaret.
0: Sentiamo.
1: Qual è il colmo per un dentista? Raccontare la molare della favola. No, non ridere, Robby, okay, non fanno ridere.
0: Non
1: no, non ridere, non
0: no,
1: cioè,
0: questa era carina.
1: Il colmo per un dentifricio. Essere perdente.
0: Ma oh, non c'è. Poverino.
1: Cosa usano i maiali per nuotare? Le bracciole. No, ma tu.
0: Invece dei braccioli.
1: Sì, questa. Ma tu veramente stai ridendo?
0: Dai, sono carina.
1: Se metti un temperino sul letto, fa trapunta.
0: Aspetta, questa è bella, però, Trapunta, la punta, capito?
1: Sì.
0: Col temperino.
1: Infine, ma poi dico, Matteo, alcune non si possono dire. La moglie telefona urgentemente al marito.
0: Sì.
1: Amore, stamattina invece della pillola per la dissenteria, ti ho dato i tranquillanti. Come ti senti? Mi sono cagato addosso, però sto tranquillo.
0: No, dai, ma perché l'hai detta? Hai detto così. Bravo, Pagu.
1: Cioè, grazie, Matteo, guardato. Facevo meglio a non guardarti.
0: A non guardarti.
1: Tra poco il discomparso.
2: L'energia per il tuo sabato sera è dalle 22.

0: divertimento
1: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
0: A casa o in giro.
1: La festa è sabato dalle 22 all'1.
0: Con Party RDS.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. Agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Seguso.it, il comparatore senza confronti.
1: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da un litro.

0: 4,5 a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Allora, un disco comparso tra qualche minuto, che è un disco storico, meraviglioso, stupendo, che è un po' di tempo che in giro si sente poco.

0: We need something wrong.
1: State ascoltando RDS, questo è sempre Guerrini e Alan Franchi Show, è il momento del discomparso.
2: L'unica cosa che mi ricordo,
3: l'unica però,
2: è una canzone che faceva così. Riesco ancora a vedere tutte quelle persone.
3: C'è.
2: Con le mani al cielo.
3: L'hai detto un po' la Maggi, buongiorno. Discomparso.
1: Sì, volevo.
3: Bello. Mi piace quel modo lì. Non c'è nessuno, a parte forse ogni tanto Gerry Scotti, non c'è più nessun conduttore che fa questa cosa un po' alla vecchia maniera,
1: vero,
3: capito?
1: Sì.
3: Con l'allungamento della vocale finale. Roberta Lanfranchi!
1: Esatto,
3: era
1: sì,
3: bello
1: con la scia.
3: Che dava importanza al personaggio. E allora io vi dico. Ascoltate bene, alzate il volume della radio, perché questo è un disco che passò RDS per un po' di anni,
1: okay.
3: Ma è un po' che non passa su RDS, ma che non si sente anche molto in giro. E per me è un cavolo.

0: lui e Nile Rodgers, il mitico produttore degli Chic. Dicono: vabbè, ma vogliamo fare un disco insieme? Facciamolo! Facciamo un pezzo tra il rock e la dance. Mettiamoci pure Stevie Ray Vaughan alla chitarra, magari per un gran finale.
1: Certo.
0: Let's dance.

0: Va bene, insomma. Avete sentito anche questo
1: Mamma
0: finale?
1: Mia.
0: Che canzone
1: l'estasi,
0: era?
1: L'estasi.
0: La produzione.
1: Che poi lui con queste piccole note iniziali ha dato un carattere a questo assolo pazzesco.
0: Esatto, esatto. C'era ovviamente tutto l'inizio e poi questo finale un po' svisato, un po' da Stevie Ray Vaughan. La produzione del mitico Nile Rodgers, uscito il 17 marzo 1983, è diventato uno dei pezzi iconici di David Bowie. Anche se giustamente il paguro da vecchio rocchettaro mi dice: ma su David Bowie poteva andare ovunque. Beh, però non siamo andati male, dai.
1: No, decisamente no, no, no, no. Io sono caduta assolutamente su una nuvola. C'è la novità.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Achille Lauro, la città degli angeli.

0: Smash Mouth, questa è RDS, questo è il pomeriggio, amici. Allora, come al solito, di scomparso suscita sempre diverse opinioni.
1: Sì.
0: Qualcuno dice, ma tra 40 anni, perché sono passati più di 40 anni dalle Dance di David Bowie, quali canzoni di oggi ascolteremo con la stessa, diciamo, con lo stesso effetto, con lo stesso pathos, come ascoltiamo oggi Last Dance?
1: Vero.
0: Poi
1: vero.
0: Invece c'è un altro ascoltatore che noi non ci volevamo credere. Sì. Ma ha detto questo.
2: Cioè, ragazzi, siete veramente vecchi. Io avevo 2 anni nell'83.
0: 2 anni?
2: Questa canzone è la prima volta che la sento, bellissima.
0: Allora, si sente un po' male, però lui dice: io avevo 2 anni.
1: Nell'82.
0: Nell'82. Quindi.
1: Quindi è nato nell'80.
0: 80, 46 anni, dice: non l'avevo mai sentita questa canzone. Comunque è bellissima.
1: Meno male.
0: Cioè,
1: dai.
0: Se noi l'avessimo passata nello spazio novità, lui ci avrebbe creduto.
1: Cioè, assolutamente.
0: È il nuovo di David Bowie.
1: Assolutamente.
0: Last Dance.
1: Va poi bene. C'è un altro ascoltatore, non so se Pago, se te, sì, forse l'avevi preso.
0: Prendi,
1: siccome tra una settimana noi andremo in vacanza dal 10, insomma, più o meno di agosto, io più che altro.
0: Io dopo qualche giorno.
1: Dopo qualche giorno lui dice così.
3: A dire il vero mi dispiace che verrete a mancare.
0: Matteo.
3: Avete una bella compagnia. Perini e Gianfranchi.
1: Verremo a mancare, te lo dico adesso.
3: Perini e Gianfranchi.
0: La Gianfranchi. Notizia, tutti verremo a mancare prima o poi.
1: Qui, però Perini e Gianfranchi.
0: Perini e Gianfranchi mi piace.
1: Da dopo Ferragosto verranno a mancare.
0: Ma oggi giochiamo ancora al 3x1, quindi 38822, 38822, nome città, oggi è facile, veloce e simpatico.
1: Ah, bene, bene, bene. Dai, prenotatevi.
4: Relax, musica e tanta compagnia. Summertime.
5: Summertime on RDS. Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.

0: Stella anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49 euro. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39 euro. Lidl, vale davvero.
1: Ciao!
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
1: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
1: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
1: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
1: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Aia Ritz serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Siamo per giocare al 3x1 su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show. 388 22 388 22 per provare a vincere una RDS Bag.

0: giovani e giovincelle, siete pronti? Sta per partire il gioco dell'estate.
1: Sì.
0: Parte il 6x4 condotto da Claudio Guerrini,
1: sì,
0: e la meravigliosa Roberta Lanfranchi. Sulla mani!
1: Ma lo sai che io quasi quasi lo metterei fisso in sigla lui.
2: È stupendo il 6x4.
1: Cioè ci dà una carica, a parte
2: sì,
1: il 6x4, dà una carica che neanche noi riusciamo a dare.
2: Sì, sì, è vero. C'è Elena al telefono, pronto?
3: Sì, ciao, ciao.
1: Ciao, la famosa Elena di Padova.
3: Famosissima.
1: Era pieno di Elena, adesso non cito tutte quelle famose, anche quella dell'Odissea e tante altre, insomma.
2: Esatto. Che fai nella vita, Elena?
3: Io sono un'insegnante di scuola dell'infanzia.
2: Ok.
1: Quindi okay. Sei in vacanza in questo momento?
3: Sono in vacanza, sono in passeggiata in questo momento.
1: E che farai quest'agosto? Che farai?
3: Siamo in partenza sabato per la Puglia.
1: Lo vedi.
2: Quanto vi fermerete, Elena?
3: Una settimana, vacanza okay. breve, ma vabbè. Ce la godremo a mille.
2: Brava, brava, allora, così bisogna fare.
1: Allora, prima di giocare, ti darò tre indizi, lo sai il gioco,
3: sì?
1: 3x1,
3: sì,
1: tre
3: sì,
1: indizi,
3: sì, sì.
1: E tu devi indovinare la parola. È un gioco che
3: speriamo
1: abbiamo proprio
3: bene.
1: Inventato noi, non fa nessuno in televisione.
2: No, nessuno proprio.
1: No, io non l'ho mai visto. Mi ha chiamato Marco Liorni, mi ha detto, guarda che secondo me somiglio. Ho detto, no, perché voi ne fate 5, noi facciamo 3. È tutta un'altra storia.
2: Esattamente.
1: Allora, fa schiuma, ma non è un sapone.
2: Ma
1: cos'è?
2: Dai, veramente, ma dai.
1: Ah
2: su.
1: No, scusa, ho sbagliato. Allora, i tre termini sono cappuccio, merenda, fiore.
2: Ok.
1: Tu l'hai già capito, Robby?
2: No, ci sto arrivando, un attimo.
1: Il cappuccio è una tipologia. A merenda.

0: Fionda si dice, è un modo di dire. Fiore, perché c'è anche il fiore.
1: Cavolo.
2: Sì,
0: cosa
2: brava!
0: Cavolo! Cavolo! Brava! Ho un po' aiutato, è un po' aiutato, perché in televisione non aiutano, dicono i termini e basta.
2: E certo.
0: Però c'è il cavolo cappuccio, naturalmente famoso, il famoso cavolo a merenda.
2: Sì.
0: E il fiore del cavolo, perché ha molti fiori. E poi c'è anche la parola cavolfiore, volendo.
2: Giusto,
0: anche.
2: Giusto. Brava Elena, bravissima, ti arriva la RDS bag.
1: Grazie, grazie.
2: Tutta l'arena ti applaude.
0: Allora, buone vacanze, naturalmente, divertiti, buon viaggio. Adesso tutti i nostri amici dovranno cantare una canzone col cavolo.
2: Oh mamma,
0: hai capito perché l'ho scelto
2: performer,
0: questo termine?
2: Sì, ci ho pensato adesso. Elena, tanti baci, performer.
1: Grazie,
2: mi raccomando.
0: Ciao.
2: Buona estate. Ciao.
3: I performer di RDS sono pronti e schierati. 3, 2, 1. Via.

0: Moving to the Sun, bellissima questa canzone.
1: Yes. È curiosissima ovviamente di sentire i nostri performer.
0: Aspetta che Paguro sta chiudendo, diciamo, la perfetta cesura di ogni messaggio.
1: Benissimo.
0: Che poverino, ovviamente. Ragazzi, appena noi diamo il via, cioè appena parte il nostro jingle, che vi mandate subito la canzone, se la mandate dopo 2-3 minuti, non abbiamo il tempo di inserirvi all'interno del purpurri dei performer.
1: Esattamente.
0: Paguro mi dà l'ok. Allora,
1: ci dà l'ok, allora performer, è il vostro momento.
0: Il cavolo remix.
2: Basta un poco di cavolo e la pillola va.

0: O papà ute.
1: Ragazzi. Perché papà ute?
2: No, adesso non lo chiedere a me però. Che guarda, c'è il numero, te lo cerchi, lo
1: sì,
2: chiami.
1: Sì, però tu l'hai scelto.
2: Io l'ho scelto perché...
1: Perché hai scelto papà? Perché era per...
2: Guarda, c'è il numero, lo chiami e gli chiedi, scusa amico mio, perché?
1: Va bene,
2: io non ho una risposta.

0: Grazie, siete preziosi, preziosi,
1: sì,
0: veramente.
1: Come i giochi.
0: Come...
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summer

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: E siamo alle news a un minuto dalle 18. Gianluca Gizzi lo vedo ed è pronto. Ciao Gianluca.
4: Buon pomeriggio.
3: Ci sono le news in diretta.
5: Ultima ora da Messina, 5 feriti gravi al momento per il crollo di una palazzina, si cercano dispersi, il cedimento sembra provocato dall'esplosione di una bombola di gas. Il caso del Mastro, il presidente della giunta per le autorizzazioni dice sì all'accesso alle chat da parte dei membri della giunta, il centrodestra non vuole, dice Davis Dori, ma ho il dovere di tutelare i diritti di tutti. I parlamentari potranno quindi vedere i messaggi tra l'ex sottosegretario e altre persone nell'ambito dell'indagine sulla bisteccheria Italia. Tensioni elettorali e aggressività verbale non distolgano dai problemi del paese il richiamo di Mattarella ai politici durante la cerimonia del ventaglio. Sugli scontri in Val di Susa fra Nottav e forze dell'ordine dice è inammissibile, la violenza è un virus letale per la democrazia. Per prevenire ulteriori disordini il prefetto di Torino vieta il campeggio a Venaus, Susa e Bussoleno da oggi fino al 3 agosto, no al volto coperto, poi in 6 comuni della valle restano in presidio gli attivisti. Palermo, scooter illegali senza targa né assicurazione, invenduti come biciclette elettriche, migliaia di pezzi sequestrati dalla Guardia di Finanza in tutta Italia, il comandante delle Fiamme Gialle di Palermo, Danilo Persano.
6: Innanzitutto bisogna verificare che sia una bicicletta, dopodiché l'e-bike o l'e-pack per dirla in maniera più tecnica è una bicicletta pedalata assistita dotata di un motore elettrico ausiliario avente potenza massima pari a 250 watt, la cui alimentazione è interrotta o è progressivamente ridotta se il ciclista smette di pedalare e comunque prima che la velocità raggiunga 25 km/h. Tutto ciò che non abbia in questi requisiti non può circolare sul territorio nazionale.
5: In borsa con agi.it a Milano Piazza Affari chiude con il Fuzzimib il rialzo dell'1,29%. Lo sport con il calcio e lo scontro tra UEFA e FIFA, la Federazione Europea e le affiliate nazionali boicotteranno le competizioni della Federazione Internazionale. La protesta indetta contro la proposta del presidente della FIFA Infantino sull'ingresso di investitori nelle attività commerciali dell'UEFA. Il principale sarebbe una società newyorkese creata da Joshua Kushner, fratello del genero del presidente americano Donald Trump. Il successo azzurro ai mondiali di scherma di Hong Kong, l'oro nel fioretto femminile chiude una spedizione da incorniciare, come sottolinea il capo delegazione Daniele Garozzo.
7: Quest'anno è stato straordinario, 4 ore e 4 argenti, 8 medaglie. Io non ricordo così a mia memoria un mondiale all'estero con così tante medaglie e così tanti ori. L'anno prossimo di qualifica olimpica dobbiamo fare altrettanto, se non meglio.
5: Questa è RDS.
2: Ancora un'ora insieme qui su RDS, c'è sempre il Guerrini Lanfranchi Show da Rimini e mezzo Guerrini Lanfranchi Show da Milano. Noi ci siamo smezzati così in questi 10 giorni.
3: Ma adesso tu non sarai sola nei prossimi minuti, se non sbaglio ci verrà a trovare, in particolare ti verrà a trovare lì nel nostro studio mobile di Piazzale Kennedy, Jamil Sadegol Vad, cioè il sindaco proprio di Rimini, la città che ci ospita.
2: Sì, sindaco di Rimini, il presidente di Visit Romagna, ci racconterà un po' tutto quello che sta succedendo in questa città in questi mesi, e quindi sarà una bella sorpresa ascoltarlo.
3: Rimanete con noi tra pochissimo, appunto, Jamil.
8: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: domenica.
1: Buona domenica, safe su RDS. Ogni promessa e debito è tornato anche quest'anno a trovarci. Beh, in realtà è colui che ci invita e ci ospita ogni estate, ogni capodanno, a dire la verità. Jamil Sadeh Golbad, ce l'ho qua vicino a me.
2: Eccolo, buongiorno, buona giornata e bentornato nella tua città.
3: grazie, buona giornata a tutti, è sempre un grandissimo piacere per me stare con voi.
2: Mi avevi detto l'anno scorso, l'anno prossimo voglio solo la Lanfranchi e ti abbiamo accontentato.
1: Ma guarda che l'hai sentita solo tu questa cosa.
3: Ovviamente sono ben contento di avere Lanfranchi, ma tu sei sempre benvenuto.
1: Lo vedi.
2: Grazie, ci vediamo presto sicuramente.
1: Allora, sindaco, come sta andando questa stagione a Rimini?
3: Ma direi piuttosto bene, siamo partiti alla grande già nella nostra primavera con una serie di eventi che ci hanno portato tantissime presenze, penso agli eventi musicali, penso a Vasco Rossi, Achille Lauro, alla Giornata Nazionale dei Carabinieri, insomma tantissimi eventi che ci hanno portato la soddisfazione degli operatori, degli osservatori, anche i dati dell'imposta di soggiorno che poi testimoniano in modo scientifico, ecco, la presenza dei turisti, e abbiamo superato le 2.800.000 presenze da gennaio a giugno, quindi nei mesi meno balneari, nei mesi nei quali Rimini si sta affermando sempre di più come località turistica 12 mesi all'anno, grazie alla nostra fiera, al nostro palacongressi, grazie al turismo culturale, insomma tutto quello che fa di Rimini una località tutto l'anno che accoglie tutti.
2: Sì, tu l'anno scorso e anche negli anni scorsi in generale ci hai mostrato, anche a me, a Roberta e a tante altre persone, quante altre cose si possono fare a Rimini, nella Rimini, come dici tu, non balneare, non estiva, quindi ecco perché per 12 mesi all'anno Rimini è comunque una città da vedere, da visitare, è molto interessante e sta crescendo sempre più. Ecco, tu hai parlato degli eventi che sono, diciamo, passati e quelli che già hanno portato tanta gente, ma da qui in avanti cosa ci aspetta ancora, così prepariamo chi deve ancora arrivare a Rimini?
3: Tanto ci aspettano serate meravigliose insieme ad RDS, l'RDS Summer Festival,
1: che parole sante,
3: protagonista qui a Marina Centro a Rimini, in piazzale Kennedy, ma poi avremo sempre domani sera i Me Contro Te, che sono delle autentiche star. Ecco, i genitori, gli zii di bambini piccoli sanno perfettamente chi sono, e avremo questa Romagna Wow, quindi i digital creator, i vere star per i più giovani, avremo la terrazza della Dolce Vita insieme a Simone Ventura, Giovanni Terzi,
2: Giovanni,
3: insomma tanti eventi, e poi un momento solenne il 22 agosto con la visita del Santo Padre, di Papa Leone XIV, che in occasione del meeting farà poi una visita alla città e una messa alle 18:30 nella nostra spiaggia al Porto Canale, quindi davvero una giornata speciale per Rimini e credo per tutta la nazione italiana.
1: La messa in spiaggia,
2: quindi uno più importante di noi arriva,
1: sì, ogni tanto succede.
3: per trovare qualcuno più importante,
2: ci hai fregato
3: di noi,
2: quest'anno
3: abbiamo puntato al Papa.
2: Beh, per andare oltre la Lanfranchi bisognava andare lì, da quella
1: parte. Santo cielo, vabbè. Jamil, come sempre, grazie
3: a voi,
1: per l'ospitalità, per l'accoglienza, per la gente, per tutto, perché Rimini è Rimini, e quindi a presto.
3: Grazie per la vostra amicizia e davvero vi aspettiamo sempre a Rimini.

0: Sombra, my body isn't ready su RDS, il corpo non è mai pronto.
1: Che pronuncia, non è vero che non è mai pronto, cioè ogni tanto c'è qualche corpo pronto, però insomma il suo evidentemente non lo era in quel momento lì, aveva dei problemini, però l'importante è che sia pronta l'anima, ragazzi, perché tra il corpo e l'anima io tifo sempre per l'anima.
0: Tu sei anima tifo?
1: Volete sapere per quale anima?
0: No.
1: C'è un'anima che ce l'ho qua, ragazzi.
0: Sì, lo so. E ce lo dici spesso, ma non ti faccio mai finire la frase.
1: L'anima di tutti i cari e di tutti quelli che ci vogliono bene. E di tre quarti del vostro palazzo.

0: sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€, oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. In Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a 2,49€. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a 2,39€. Lidl vale davvero.
2: Lucky Luke, la leggenda del Far West, compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
3: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it!
5: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
6: Prova melatonina e Valerian ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Da Expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando! Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a 299,90€.
8: Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
9: Chris Simone, Chris Simone, Chris Simone.

0: La sequenza mixata qui su RDS nel Guerrini e Lanfranchi Show, quattro grandi successi, poi torniamo e c'è il gossipino del giorno, state lì.
1: Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
2: Sprocchi ma sei romantica.
3: L'estate è viva solo con RDS.
4: 100% grandi successi.
5: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Nothing Compares to You, che chiude la nostra sequenza mixata su RDS.
1: Super gossip
0: che oggi riguarda Stefano De Martino, perché, ma non so se lo sapete, ma si è tagliato i capelli, è tornato a Napoli dal suo parrucchiere di fiducia e il suo parrucchiere, il suo barbiere, insomma, ha postato sui suoi canali ovviamente il reel con il mentre Stefano si stava tagliando i capelli, e c'è scritto questo messaggio: taglio graduato con associazioni di tecniche, uno stile uomo freestyle, capelli in movimento naturale, e quindi per presentare Sanremo 2027.
1: Cioè, da adesso in poi non se li taglia più. Cioè, prepara a luglio i capelli per febbraio? Beh, ammazza, ragazzi.
0: Lo sai,
1: resta tutto naturale.
0: Sì, esatto. Lo sai come si chiama questo look?
1: Non lo so.
0: Si chiama look Messi.
1: Ah, è look Messi, ok, va bene. Allora siamo
0: così, questo.
1: Va bene, cominciamo a parlare di Sanremo, vedete che siamo già in inverno, ragazzi.
2: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together. Sun in the sky.

0: mondo con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Tutte le notizie in tempo reale completamente gratis. Vai su agi.it, il sito dell'Agenzia Giornalistica Italia. Agi.it, il modo migliore per essere sempre informati.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Coca-Cola Zero, due bottiglie da 1,5 litri a €2,49. E con le mega offerte, noci sgusciate 200 grammi a €2,39. Lidl, vale davvero.
6: Dai Robby, fammi dire per una volta l'argomento del Music for
7: Dillo.
6: You.
7: Dillo.
6: Non me lo ricordo.
7: Dai.
6: Non me lo ricordo.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
2: Saif, parlar d'amore.
3: Perché non mi voleva parlare d'amore.
2: Giselle, di Mange Midi Pill.
4: Alors on file le vite, rempli le vite, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
2: Madonna, Danceteria.
4: Everybody get up and dance.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
5: Grandi successi.

0: Accogliesse Music for You.
1: Music for You.
2: Music for You.
0: Insieme a te.
1: Insieme a te, dove c'è musica.
3: Allora, tutto parte da un viaggio in Messico. Ed Sheeran ascolta Gnarly del gruppo femminile Cat's Eye. Se ne innamora perdutamente. È affascinato quindi dal talento, dall'energia di questo gruppo, prende l'iniziativa, le contatta direttamente per proporre di scrivere una canzone pensata per loro. Quindi ha composto una demo di una canzone che si chiama Animal, l'ha pubblicato sui suoi social, insomma ha fatto un video del dietro le quinte in cui mostra proprio tutto il processo di composizione, le prime fasi, le registrazioni vocali finali delle ragazze, a cui spiega proprio la sua visione del pezzo prima di inciderla. Il brano è uscito la settimana scorsa come singolo apripista, come ci scrive Max Pagani, del nuovo album Wild, che uscirà il 14 di agosto, accompagnato da un video che vede anche la partecipazione di Demi Moore. Ragazzi, Demi Moore. Sentiamo un pezzettino di Animal.

Get Down. Le Cat's Eyes sono un girl group di Los Angeles, sono sei ragazze, un esperimento particolare, insomma è stato diciamo applicato lo schema K-pop a una band internazionale, una band in questo caso appunto americana. Tutto è nato da un reality show che si chiama The Debut Dream Academy. Sono state selezionate le sei ragazze tra 120.000 candidate

0: cari amici di RDS, ovviamente ci risentiamo e ci rivediamo domani con un'altra puntata del Guerrini e la Franchi Show.
1: Allora, io non volevo rovinare il Music for You, però è evidente che quando hanno trovato, quando hanno cercato di avere lo spunto per il nome di questo gruppo, no? Che di queste sei ragazze che abbiamo sentito prima nel Music for You, assemblate a Los Angeles da tutto il mondo, le hanno chiamate Cat's Eye. Sì. Ovviamente perché? Perché il vero artefice, il vero produttore è americano ma di origine pugliese.
0: Sì.
1: E lui sapeva sempre questa questo modo di fare quando due persone si incontrano, uno si tocca la schiena, poi fa scusa, ma Cat's Eye! E così, dopo che mal di schiena, capito? E quindi dice, oh, che sai? Scriviamolo con la K, col TS, e vedrai che diventa international, capito?
0: Bacio
1: il famoso
0: tutti.
1: Che sai?
0: A domani, mi arrendo.
1: Anch'io.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
5: Sempre con noi anche la nostra redazione. Buonasera Gianluca Gizzi.
6: Buona serata.
5: Le notizie adesso qui su RDS.
6: 5 feriti al momento nel crollo di un edificio a Messina, almeno 3 sono in condizioni gravi, si cercano dispersi, l'esplosione di una bombola di gas è l'ipotesi più probabile. La guerra in Ucraina, un'intera famiglia distrutta nei raid russi, la denuncia del numero 1 di Kiev Zelensky che mostra la foto e dice il Pentagono dovrebbe vederla. Varsavia intanto denuncia la violazione dello spazio aereo polacco da parte di un missile di Mosca. In Germania crolla la fiducia dei tedeschi nelle istituzioni e nel governo. Sentiamo Tommaso Gallavotti, ADN Kronos.
7: Solo il 17% dei cittadini tedeschi, meno di 1 su 5, ritiene che lo Stato sia in grado di adempiere ai propri obblighi, secondo l'ultimo sondaggio commissionato dalla DBB, il più grande sindacato tedesco del pubblico impiego. La fiducia dei tedeschi nel governo non era mai scesa così in basso. Secondo il sondaggio condotto dall'istituto Forsa, il 79% dei cittadini tedeschi ritiene che lo Stato sia sopraffatto dall'enorme mole di problemi che deve affrontare. Il presidente della DBB, Volker Geier, ha definito i risultati una catastrofe e un campanello d'allarme per il governo del cancelliere Friedrich Merz. Per il sindacalista, una perdita di fiducia simile rappresenta un pericolo per la democrazia tedesca.
6: Il calcio non è in vendita, così l'UEFA che boccia la proposta del presidente della FIFA Infantino sull'ingresso di investitori privati negli eventi internazionali. L'UEFA annuncia il boicottaggio delle competizioni della Federazione Mondiale. E ora l'appuntamento con Enrico Mentana in 100 secondi. Buonasera Enrico.
8: Buonasera Gianluca, buonasera agli ascoltatori. Si riaffaccia un altro caso clamoroso, oltre a quello di Garlasco, dal passato. Infatti il quotidiano Repubblica nel suo sito rivela che riguardo all'omicidio di Simonetta Cesaroni, andiamo indietro di tanti anni, 36, via Poma, Roma, un delitto di cui si parlò tantissimo, rispetto a quell'omicidio ci sono dei nuovi filoni ed è stato in silenzio del tutto al riparo dai fari dell'attenzione dell'opinione pubblica, della stampa e degli interessati, stato prelevato da bicchieri, da tazzine, all'insaputa appunto degli interessanti, il profilo per quanto riguarda evidentemente gli aspetti che consentono di risalire al DNA di 7 persone, 5 uomini e 2 donne, che in

0: qualche modo sarebbero legati al delitto. Cosa è successo non lo sappiamo. Si sa che la Procura di Roma ha delegato, dopo appunto oltre tre decenni della polizia di riuscire, dei carabinieri di riuscire a identificare chi sono coloro a cui fa riferimento evidentemente una traccia biologica che è stata trovata sul corpo o sugli indumenti che sono stati conservati di Simonetta Cesaroni, della vittima di quel delitto, restato come si sa impunito per tutto questo tempo. Ora, come sempre accade in questi casi, l'ingrediente del colpo a sorpresa, l'ingrediente della vicenda che si riapre, delle indagini che si riaprono, è quello ideale per ricominciare un circo di valutazioni, di ipotesi, di accuse, di controaccuse. Ecco, evitiamo però un altro Garlasco. Avrei evitato volentieri anche Garlasco vero e proprio per quello che è stato il circo di questi mesi. Ma nella vicenda di Simonetta Cesaroni, nella vicenda di quella ragazza uccisa, cerchiamo di stare ai fatti. Intanto i fatti sono questi, che c'è un nuovo filone, ci sono sette persone di cui si è isolato il DNA per vedere se c'è una corrispondenza con le tracce biologiche trovate sul corpo o sugli indumenti della vittima, e chissà che non ci sia davvero la verità dopo tanto tempo. Ci sentiamo domattina alle 10 su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Le 7 della sera in punto, buona estate Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Francesca Romana, da Andrea, stiamo insieme fino alle 22 in queste tre ore caldissime che potete vedere anche sul canale 265 della TV, il tutto diretto dal paguro Alessio Rettaroli che ci valorizza in ogni minuto, ragazzi, in ogni singolo minuto, sia in audio che in video, praticamente a quattro mani, incredibile. Francesca Romana, da Andrea, ha finito il trucco, sei splendido. Grazie,
3: non potevo assolutamente entrare senza make up in onda.
2: Sei magnifica.
3: Grazie, no, la verità è che mi si è rotta la macchina.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: tu cosa fai questa sera, Noemi, su RDS? Sembrava una domanda, potrebbe esserlo. Tu cosa fai stasera?
1: Guarda, fino alle 10 sto qua. Poi bene, la lavatrice.
0: Bello. Scusa, quanto è bello fare la lavatrice, però. Di perché sera.
1: Di sera, poi c'è l'asciugatrice che è utilissima con 50 gradi.
0: Che tiri fuori tutto. Perché fai l'asciugatrice? Non è il terrazzo?
1: Però ho preso la lavatrice con l'asciugatrice.
0: Ah, no, la usi anche d'estate. Complimenti per l'ecosostenibilità.
1: Infatti.
0: Vabbè,
1: infatti,
0: io volevo dire che invece fare la lavatrice è bellissimo per il profumo del bucato.
1: È vero, è vero. Posso dire che abbiamo iniziato con 50 special quest'ora, ma non era la cilindrata del motorino, ma la temperatura?
0: Capito. E allora stasera non usi l'asciugatrice, stendi tutti i panni uno a uno. Va promesso?
1: Bene. Promesso, promesso. C'ho anche lo stendino fuori del terrazzo.
0: Vedi?
1: Quindi.
0: Tra poco invece noi parleremo di mestiere.
1: Eccolo.
0: Il nostro.

0: Io faccio la lavasciuga, faccio lo stiratore. Sì.
1: Butti via.
0: Tintoria.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: RTS.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
11: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€, oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
12: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
13: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Love Rimini.
14: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
15: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
17: Grazie Octopus di esistere.
14: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
18: La cosa bella è che la settimana sta per finire e oggi avremo la possibilità di sfogarci riguardo a una cosa che secondo me capita da un sacco di tempo.

0: Fame, The Script con Will I Am su RDS 100%, grandi successi. Nella Hall of Fame oggi ci sono Mauro Casciari, saluti cari, e bella come un'orchidea Francesca Romana D'Andrea.
1: Grazie.
0: E poi c'è il paguro Alessio Rettaroli, bellissimo anche lui, Hall of Fame.
1: Che lavora duro.
0: Brava, il paguro, madonna, il paguro lavora duro.
1: Sacco.
0: Sembra come Mastrolindo, è
1: capito?
0: Magnifico, il paguro lavora
1: attenzione.
0: Duro.
1: Attenzione. Allora, Mauro Casciari, non lo sapete, ma è un grandissimo fan di Temptation Island.
0: Guarda, io saluto Graziano Cutrona, amico carissimo, autore del programma, non ne ho visto una. Un fotogramma, con solo quello con i dentoni bianchi che è uno dei concorrenti,
1: Danilo.
0: Credono. Non lo so. Non
1: ci sono un sacco di meme. Allora, vabbè, volevo provare a confondervi le idee. In realtà, quello che l'ha seguito non vi stupirà, sono io.
0: Scusa, ma tre puntate di fila sta settimana?
1: Sì, sì.
0: Ma non si è mai visto?
1: Ma l'ho visto un po' così e cos'ha, però comunque l'ho seguito.
0: Neanche Sanremo, voglio dire, tre di fila. Comunque, complimenti. Oh, pochi soldi per farlo. Registrato in 20 giorni a maggio.
1: Eppure,
0: i
1: fatti
0: puntate.
1: Degli altri. Altri quanto ci piacciono.
0: Corna, ho capito, sono solo corna alla fine, no?
1: Pure corna. Questo

0: perché? Perché stiamo parlando di Temptation Island? Allora, c'è un punto in cui effettivamente anch'io mi sono sentita scossa, mi ha dato un po' fastidio. Mm. Prendiamo la coppia Giovanni, adesso non mi ricordo come si chiama lei, che invece è importantissimo, perché Sabrina o Sabina? Sabrina, mi sa Sabrina, vabbè. Giovanni è di Catania, ok?
1: È di Catania.
0: Questa coppia è di Catania. Mm-hmm. Lui fa il venditore ambulante, vende delle brioche, le tipiche brioche siciliane.
1: Anche da gelato, credo.
0: Anche
1: comunque
0: da gelato,
1: brioche.
0: Con tutte le varie creme. Iris. Sabrina, sì, lei si chiama Sabrina. Ad un certo punto Sabrina ha detto che, visto che voleva nella vita fare qualcosa di più serio, acquistare una casa, in futuro avere una famiglia, il lavoro di Giovanni è un lavoro precario, un lavoro poco serio, un lavoro da cretino.
1: Ah, ok. Brutta forma.
0: Brutto. Lei ha detto: io preferisco vicino a me una persona più stabile, che pensa al futuro in maniera diversa.
1: Allora, certo, un ambulante non è stabile, no. Nel senso che si muove.
0: È un libero.
1: Ambula, deambula.
0: È a tutti gli effetti un libero professionista. Sì. Però la cosa molto bella che ha detto Giovanni, ha detto: io sono felice. Io tutte le mattine con la mia, col mio carretto mi sposto, ho a che fare con le persone. Sono una persona felice, che va al lavoro felice, e credo che questo valga tantissimo. Poi, per carità, per la stabilità qui non stiamo a fare i finti buonisti. I finti moralisti.
1: Posso dire, il carretto passava e quell'uomo gridava: pastine, brioche, invece che gelati.
0: Fatto sta che è uscito dal programma, adesso le persone fanno la fila per acquistare la brioche da lui e sta guadagnando tantissimi soldi.
1: Bello, bravo.
0: Siamo arrivati fino a qui per una riflessione, cioè ci sono delle cose che dicono sul vostro mestiere, sul vostro lavoro da sempre e che vi danno fastidio, cioè in questo caso nel caso del lavoro di Giovanni diranno: al tuo lavoro poco serio, ti devi dare un tono, devi cercare qualcosa di più serio, ok? Sul nostro che dicono? Che ci vuole a dire due cavolate al microfono? Giusto?
1: Giusto.
0: Ma personalmente a me dicono sempre questo.
1: Giustissimo. Io quando facevo le Iene, ormai sono uscito da 10 anni, ancora adesso qualcuno mi dice: oh, ma i servizi poi erano veri? Cavoli, c'ho 300 servizi, 30 denunce, ne ho persa una, ma sono finiti anche i processi.
0: Beh, più che altro pensa tutta quella fatica per fare i servizi falsi.
1: Infatti.
0: Allora, 38822, qual è la cosa più fastidiosa che dicono sul vostro mestiere, sul lavoro che svolgete? Finalmente vi potete sfogare.
1: Sì, messaggi vocali o scritti. Vocali è meglio, così li ascoltiamo con gioia, certo. Sentiamo la vostra voce. 38822, l'abbiamo detto. A Madonna, sai cosa le dicono? Madonna, ma tu non fai musica, tu fai danzetteria.
0: Che ci vuole a fare la pop star?
1: La danzetteria.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music.
3: Novità RDS. Madonna, danzetteria.

0: di Dabda, così, anni 80, quando invece questa è dei 2000, Fuoco nel Fuoco, Eros e Ramazzotti.
1: Troppo forte, troppo forte. Allora, siamo su RDS, stiamo parlando di mestieri, qual è la cosa più fastidiosa che dicono sul lavoro che svolgete? Sentiamo.
2: Sono Francesco dall'Abruzzo, sono un insegnante e la frase che sento dirmi ogni volta... voi avete 3 mesi di vacanze, perché non lo fai anche tu? Ciao!
1: Lui è esaurito completamente. Allora, confessione.
0: Sì.
1: Io ho fatto l'insegnante di musica per 2 giorni della mia vita.
0: Pensavo dicessi 2 anni.
1: 2 giorni. Sì. Me ne sono andata via piangendo.
0: Ok, quindi anche 3 mesi di vacanze, se mai fossero veri, che poi non sono tutti 3 mesi.
1: Prima cosa, ci sono i consigli scolastici. Io ho tutte amiche insegnanti, quando a tutte dicono questa frase, loro mi rispondono: ci sono i consigli scolastici, non abbiamo 3 mesi.
0: Gli esami.
1: Ma poi ha ragione lui, fatelo.
0: Esatto.
1: Provate a farlo. Io sono andata via piangendo. Non si può, non si può.
3: Pensate che io che faccio il becchino, mi dicano tutti che porto male. La cosa positiva è che da me nessuno vuole un mazzo di fiori.
1: Ecco qua, tieni.
0: Comunque mi piace che ti definisci invece che addetto alle pompe funebri becchino.
1: Sì.
0: Sicuramente porti bene la bara, poi se porti male, c'è qualcosa, porti bene sicuramente.
1: Che ansia, no vabbè, però è tutta la vita vero a dirti che porti male, non si fa, non è carino.
0: Ma ragazzi, anzi è un lavoro nobilissimo.
1: Eh beh, se non ci fossero
0: gestire,
1: loro.
0: Alleviare uno dei momenti più brutti nella vita delle persone.
1: E poi ci vuole stomaco.
0: Ci vuole professionismo, ragazzi, perché mentre noi tutti disperati e sfatti, loro fanno il loro lavoro con una certa grazia.
1: Certo, e portare il completo d'estate?
0: Anche.
1: Gliene vogliamo rendere conto. 3882, cose molto fastidiose che dicono sul vostro mestiere.
4: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
5: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
6: Ti ricordi il vecchio faraone Malimor? Ti ricordi Malimor? Non lo sapevi?
1: Che dicevo?
6: Perché ti fa ridere?
1: Sì.
6: E il popolo voleva i soldi.
1: Sì.
6: E andava lì sotto a protestare.
1: Sì.
6: Malimor, dacci l'oro! Da qui la famosa espressione, Malimor, dacci l'oro. E non lo sapevi questo?
4: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
5: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
7: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 12 agosto, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'olio extravergine Cirio, classico, 1 litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
8: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su syscom.eu.
10: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
12: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria.

0: bagno molto.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
1: Oh, le pieno in store su arcaplanet.it. Arca Planet, convenienza nostra.
3: Di luglio scopriamo insieme la situazione meteorologica prevista per le prossime ore in Italia grazie agli esperti del meteo. 3D Meteo. Ci attende un venerdì stabile ed assolato su gran parte del nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sulle Alpi tra pomeriggio e sera. Clima molto caldo ed estivo con temperature massime che saranno anche prossime 37-38 gradi, specie sulle pianure del nord e lungo il versante tirrenico. Vi anticipo che nel corso del weekend continuerà a splendere il sole e il caldo si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte con minime tropicali. Tutti i dettagli sull'app di 3D Meteo.
4: Le 8:20 di questa calda serata, la radio di sera è RDS. Buon tramonto Italia, saluti cari da Mauro Casciari, da Francesca Romana, da Andrea. Fra poco parliamo di quello che vi dicono del lavoro che fa veramente girare le scatole.

0: The Black Eyed Peas, Anitta è l'alfa e posso metterci anche Cioffi, Carmela, però Anitta, perché Anitta mi ricorda un'altra bimbina,
1: la mia Anita
0: con una T sola, però.

0: Non è vero.
1: Peccato però, invece dovrebbero viaggiare gratis per testare gli alberghi. In passato forse si faceva un po' di più. Adesso
2: c'è le recensioni fatte online dalle persone qualunque.
1: Vero.
3: Ciao a tutti, io sono Giovanna e faccio il radiologo, e spesso noi radiologi dicono che siamo i medici delle foto.
1: Ecco.
3: Ma questo non è vero, perché al giorno d'oggi la diagnostica per immagini è fondamentale nella pratica clinica.
1: Ma certo.
2: Radio voi, radio noi.
1: Ma poi tutti quegli anni di studio, ma come si fa? Poi.
4: Buonasera RDS, sono Federico da Terni. Io ho un bar e la gente normalmente mi dice: vabbè, che ci vuole? E lì fai due caffè, fai una chiacchiera, ti diverti. Che ci vuole?
1: No ragazzi,
2: potrei anche essere stato al tuo bar, chissà, io sai, da Umbro, capito spesso a Terni.
1: Io penso veramente forse uno dei mestieri in cui si lavora di più.
2: Dall'alba,
1: poi ci sono le ondate, no? Ci sono quelle ondate dove arrivano 30-40 persone tutte insieme e poi magari per qualche minuto si riposano, però veramente le ondate infernali, no, grande mestiere.
5: Ciao amici, io lavoro per una compagnia di crociera e da sempre mi dicono quando vado a bordo: sì, che bella vacanza, tu sei sempre in vacanza.
1: Certo.
2: Io, grande spettatore del programma Vita di Crociera, che c'era sulle TV, insomma, quelle digitali, e vedevi le cuccettine che avevano quelli
1: le persone
2: che lavorano, cioè sotto l'ultimo ponte, senza una finestra, stretti.
1: Beh, però insomma, dai, un po' giri sì, però è comunque mestiere, come quelli del Ciringuito sulla spiaggia.
2: Certo,
1: fronte spiaggia, ma lavori.
6: Io faccio il pasticcere e una delle cose più fastidiose che mi dicono: wow, che bello, potrei mangiare tutti i dolci che vuoi, oppure: ah, che bello, quanta fantasia avrai nel decorare le torte. Senza sapere che il mio mestiere non si ferma solo nel decorare le torte.
1: No, certo, ci si sveglia molto presto, anzi direi a tarda notte,
2: sì.
1: A notte inoltrata.
2: Sì.
1: Però effettivamente anch'io, quando sento di qualcuno che lavora in pasticceria, dico: che bello, chissà quanti dolci puoi mangiare, e mi rispondono puntualmente: veramente ti passa la voglia.
2: Io ci credo.
1: Bene.
7: Beh, da attore ovviamente non posso dire che la domanda che più mi dà fastidio, ma quindi qual è il tuo vero lavoro? Madonna raga, che fastidio.
2: Posso dire?
7: Bacio, un abbraccio.
1: È così,
7: ciao,
1: siamo
7: Antonio.
1: Braccia rubate all'agricoltura.
2: Allora, io d'attore, perché modestia a parte, comunque
1: sono anche
2: Sistina,
1: un attore.
2: Quando la radio, così stanno zitti. C'ho la radio, c'è anche l'altro lavoro.
1: E di lavoro vero?
2: Ancora, certo, faccio il piastrellista.
1: Esatto, te ne devi trovare uno manuale, dove fatichi, sudore, vabbè, dai, insomma, così.
2: Amici, sono proprio contento di... ce ne abbiamo tantissimi, magari poi per prima... Ce ne sono altri adesso, Paguro? No.
1: No, dopo, sennò andiamo lunghi e poi veramente dobbiamo andare a fare i piastrellisti. Sì. 3882 e cose molto fastidiose che dicono sul vostro mestiere.
2: E adesso, senti il silenzio che...

0: Laderi, Ledo, Lucala, su RDS, cose fastidiose che dicono da sempre sul vostro mestiere, serata per sfogarvi, così.
1: Ciao ragazzi, io lavoro in posta e dicono che noi non lavoriamo, ma noi lavoriamo, soltanto se portare i clienti che sono super sgarbati e maleducati, lavoriamo. Ciao.
2: Ciao.
3: Bocca mia, taci.
2: No, Francesca, Romana
3: D'Andrea.
2: Io faccio
3: una polemica a settimana.

0: Milano con le post.
1: No, no, tutto tranquillo, tutto bene.
0: Siete poi... meravigliosi, grazie siete di esistere.
1: Comunque l'ufficio postale,
0: no,
1: diciamo.
0: Ci vuole rispetto, sono seria, sì, ci sì, vuole sì, rispetto reciproco.
1: Poi nei paesi più piccoli l'ufficio postale è anche proprio un punto di riferimento per le persone, sono amici.
0: Posso
1: sono...
0: dire che a me ha salvato l'inizio della mia maternità? Andare alle poste ogni mattina? O comunque o quasi? Andavo lì, mi facevo la mia passeggiata, una chiacchierata. Quindi
1: ma
0: grazie
1: andavi
0: di esistere.
1: Solo per
0: davvero
1: parlare oppure perché dovevi fare?
0: Per spedire pacchi, ritirare, ma comunque anche per una chiacchiera.
1: Brava,
0: quindi bene
1: brava,
0: così, bene così.
1: Brava, noi chiacchiereremo ancora per due ore insieme.
0: Hai capito? Mm-hmm. Bene, bene, bene.
2: Tra poco, tra poco. Un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Lao Petrilli, buonasera, ben ritrovato.
4: Grazie, buonasera a tutti.
3: Siamo di nuovo da te in redazione RDS, ti ascoltiamo con le news.
4: Sono 7 i dispersi del crollo di un edificio a Messina, al momento 3 i feriti accertati, 1 è in codice rosso, sul posto anche il procuratore Antonio D'Amato. Adesso si parla di possibile cedimento strutturale della palazzina. Timora dalla provincia di Rovigo, in corso le ricerche di un 34enne di origini moldave che si è tuffato nel Po per salvare la figlia in difficoltà, non riemergendo dalle acque del fiume, infatti all'altezza di Calto. Solidarietà unanime a Carlo Nordio dopo le minacce comparse su un muro di via Portuense a Roma, firmate BR. Ringrazio tutti per la vicinanza e in particolare i rappresentanti dell'opposizione, ha detto il guardasigilli. Non venni intimorito 45 anni fa quando indagavo sulla colonna veneta delle Brigate Rosse, non lo sono adesso da anziano ministro, il suo commento. Presidente della Repubblica preoccupato dall'astensionismo, parlando alla cerimonia del ventaglio, Sergio Mattarella ha espresso diversi auspici per la vita politica italiana.
5: Naturalmente mi auguro costantemente che questa si svolga nel rispetto reciproco, senza inopportuna aggressività verbale, spesso immotivata e a mio avviso anche controproducente. Mi auguro che le tensioni elettorali, ancora per la verità piuttosto intempestive, non sottraggano attenzione ai problemi che riguardano la vita quotidiana dei nostri concittadini e non inducano ad alterare la realtà delle questioni.
4: Etna in eruzione, il punto di Stefano Branca, direttore del Dipartimento Vulcani dell'Istituto Nazionale di Geofisica.
6: L'attività eruttiva che ha caratterizzato l'Etna in quest'ultimo mese si è intensificata, e in particolare al cratere Voragine. L'attività stromboliana è gradualmente aumentata, si è intensificata nelle ore successive, per poi evolvere nella tipica attività più intensa di fontana di lava, che ha prodotto una colonna di cenere alta circa 7 km sul livello del mare, che i venti in quota stanno spingendo in direzione nord-ovest, che sta causando una debole ricaduta di cenere nel versante nord-occidentale dell'Etna, quindi interessando l'abitato di Cesaro.
4: Questa è RDS.
3: Buonasera, sono le 23 minuti su RDS, è giovedì, è vero? È giovedì?
7: Sì.
3: Ah, faccio un po' fatica.
7: L'ultimo giorno di luglio, col bene che ti voglio, finisce qua.
3: Dai.
7: Beh. È vero che domani è il primo, sì.
3: È il primo di agosto.
7: Domani è venerdì, primo agosto. No, sì. No, è il 31, è il primo agosto.
3: No, l'hai chiesto alla persona sbagliata, io non ho mai imparato a memoria la filastrocca, quella di giugno, né al 31, non le so queste cose.
7: Sì,
3: quindi
7: venerdì è il primo, quindi domani è il 31.
3: Non le so, mi spiace,
7: no.
3: Sono la persona sbagliata. Mauro Casciari, Francesca Romana D'Andrea, il Pagure, il regia, ho sempre invidiato quelle persone che sanno queste cose. Capito?
7: Venerdì 31, sabato primo.
3: Sanno, okay, proprio vivere.
8: All'inizio di ogni ora.
9: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Mamma non mama, Madame su RDS, 100% grandi successi. In questo giovedì 30 luglio, ricordiamo, 28 ce
1: allora,
0: n'è uno.
1: Ci hanno insegnato, sì, ci hanno insegnato la canzone per memorizzare ufficialmente i giorni dei mesi. Ok?
0: Okay.
1: Allora, 30 conta dicembre.
0: 30 di conta dicembre.
1: 30
0: di conta dicembre, con aprile, giugno e settembre.
1: E settembre. 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31.
0: Quindi questo
1: no.
0: giovedì?
1: Sì. 30 conta dicembre.
0: Sì.
1: No?
0: Sì.
1: Oh, vabbè,
0: sì,
1: non
0: quindi,
1: sto capendo più.
0: Luglio.
1: Perché se è corretta, non ho capito
0: no,
1: più
0: no,
1: niente.
0: No, luglio ne ha 31, quindi domani è ancora luglio, venerdì, poi sabato è il primo.
1: E mi spiace, non riesco, io su queste cose non riesco, ho un cervello diverso, mi spiace.
0: Vabbè, Giulio Caproni è arrivato e i mesi li sa a memoria, l'abbiamo scelto per quello.
1: Bravo, perché lui impara a memoria.
0: Sì, sì, sì, sì, sì.
1: Bravo.
0: E sono tutti bravi i nostri registi anche a fare le sequenze mixate, solo noi ce l'abbiamo.
2: Per un'estate che non finisca mai.
3: Mai.
4: Mai.
3: Mai.
4: Scegli la nostra app.
2: Estate. RDS.
4: Noi ti seguiremo sempre, dove vuoi.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro. Fino al 9 agosto. Solo da Uni Euro.
8: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
9: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
12: E che sapori, Antonella!
13: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia.
14: 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne ha 31.
0: Vabbè, facile così.
1: Facile.
0: Ho sbagliato.
1: Ma volevamo sapere se eravate preparati.
4: Se è un grande successo.

0: I Blues Brothers in chiusura di sequenza mixata, bravo Maurizio Rocca, questa ottima anche per il Capodanno, ricordiamo, dicembre ne ha 31, e io capisco adesso perché io festeggiando il 30, pensando fosse l'ultimo del mese erroneamente, festeggiavo il Capodanno da solo, adesso ho capito, battuta suggerita da Massimo Piparo, amici, questa RDS 100% grandi successi, fra poco vi portiamo da Justin Bieber con Music for You, restate qua!
1: Svegliati col sorriso!
2: Good morning!
1: Con tutti pazzi per RDS!
3: Noemi!
4: Oh, Noemi, che ti abbracciamo!
3: Diamole un set, poverina. Brutto incidente per la cantante che durante un concerto in Abruzzo, al momento di salutare il pubblico, è caduta rovinosamente giù dal palco. A questo punto i fan sperano che la cantante non arrivi in cima alle classifiche. Hanno paura che possa accadere anche da
1: prossimo. Dalle 7 alle 10, every morning, l'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
5: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di RDS.it o sulla nostra app.

0: costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
1: The Expert col fuori tutto. Stiamo esagerando. Tantissime offerte. E se spendi almeno 599 euro in grandi elettrodomestici, un set di 3 valigie in regalo.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Operazione a premi valida fino al 19 agosto. Esclusione regolamento in negozio.
3: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
4: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato.
5: Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Ciao.
7: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx.
6: Il diavolo veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
7: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
6: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
8: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
6: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
8: È tutto.
6: Preparati a sfilare per il diavolo veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.
9: A proposito di diavolo, domani sarà un inferno? Ce lo dicono gli amici di Trebi Meteo che ci dicono il tempo che fa adesso qui su
10: RDS.
11: Ci attende un venerdì stabile ed assolato su gran parte del nostro territorio, salvo per la possibilità di qualche temporale di calore sulle Alpi tra pomeriggio e sera. Clima molto caldo ed estivo con temperature massime che saranno anche prossime 37-38 gradi, specie sulle pianure del nord e lungo il versante tirrenico. Vi anticipo che nel corso del weekend continuerà a splendere il sole e il caldo si farà sentire non solo di giorno ma anche di notte con minime tropicali. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
12: Grazie agli esperti di Trebi Meteo, abbiamo appena notato che sta iniziando a tramontare prima, quindi si accorciano le giornate.

0: Comuni Mortali, Achille Lauro su RDS e adesso parliamo di musica.
1: RDS Music for You.
2: Music for You.
1: Music for You. Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
3: Amici, le sneaker indossate da Justin Bieber durante lo storico halftime show della finale dei mondiali, per mia zia Luciana le sneakers sono le scarpe,
0: scarpe da ginnastica.
3: Sì. L'halftime show è lo spettacolo a metà della partita, nell'intervallo.
0: Sì.
3: Sono state queste scarpe sbattute all'asta proprio da Christie's,
0: sì,
3: per una cifra ben superiore alle stime iniziali. Le scarpe in questione sono un paio di sneaker low top del suo marchio
0: No, ragazzi, io ho un fastidio totale per questi marchi scritti in maniera allucinante.
3: Sì.
0: Per partito preso non lo leggerei.
3: Io lo leggo, è Skylark, che è un po' come Lincoln Skin. Comunque, Skylark Mother Daddy è il marchio di Justin Bieber, nella colorazione inedita latte, che sarebbe cappuccino, insomma latte macchiato per gli americani, il latte per loro.
0: E infatti sua moglie ha creato il make-up latte,
3: ecco.
0: Latte make-up.
3: Caratterizzata da tonalità neutre con leggeri tocchi di rosa chiaro su lacci e tallone. Il Justin Bieber ha utilizzato queste scarpe sul palco del MetLife Stadium nel New Jersey come vetrina per il debutto mondiale, mica scemo. Non ancora lanciate sul mercato. Le sneakers facevano parte di un outfit, è un vestito completo firmato dal suo brand, che sarebbe la sua marca. Partite con una stima iniziale tra i $2,000 and $4,000, sono state poi aggiudicate per il prezzo finale di $26,400 nell'atta speciale One Goal, doppio senso, curata da Christie's insieme all'organizzazione benefica Global Citizen per supportare progetti educativi, obiettivi, goals educativi e sportivi per bambini e ragazzi nelle comunità più vulnerabili a livello globale. Bravi. Saranno devoluti a questa associazione i proventi ricavate dalla vendita delle scarpe di Justin. Adesso noi lo accendiamo. Dov'è l'interruttore Justin Bieber? On!

0: lui è Justin Bieber. Allora, nel corso degli anni Justin Bieber è riuscito a far vincere delle aste per tantissimi soldi che poi ha devoluto sempre in beneficenza, quindi ha questo scopo qui. Per esempio la sua Ferrari Blue Neon è stata venduta per 400.000 e 534.500 dollari.
1: Mezzo milione di dollari,
0: infatti potevo dirla così, che era più semplice. E si è tagliato anche una ciocca di capelli dal suo iconico taglio, quello un po' da pariolo, capito?
1: da californiano,
0: per 40.668 dollari.
1: Però neanche il mio trapianto è costato così tanto.
0: Il serpente con cui ha sfilato per il red carpet dell'MTV Video Music Awards, battuto all'asta per 10.000 dollari, acquistato e poi donato ad uno zoo per permettergli le cure migliori. E sneakers vendute per 62.000 dollari. Però insomma, il fatto bello è che lui vende un sacco di cose. Addirittura la sua famiglia ha organizzato un'asta con i suoi oggetti d'infanzia, il piumone, la federa del cuscino.
1: Justin Bieber, sì. Il biberon.
0: No, quello non l'hanno conservato, però poteva essere venduto per un sacco di soldi che vengono sempre devoluti in beneficenza per diverse cause, quindi ecco, quantomeno ne vale la pena. Cosa molto divertente, lui ha lanciato una scarpa nel corso di un concerto ai suoi fan ed è stata venduta per più di 5.000 dollari. La scarpa sinistra, che invece è rimasta spaiata, è diventata protagonista di un profilo Instagram molto seguito.
1: Ma veramente?
0: Sì,
1: amici,
0: è rimasta da sola, capito?
1: Amici del 265 della TV, Mauro Casciari sta lanciando una scarpa.
0: Ecco, quella che tieni, apri un profilo Instagram.
1: Subito,
0: capito?
1: Subito.
0: Così non si sente sola.
1: Si sente l'odore, però.
2: Vabbè. RDS Music for You.
3: Music for You.
2: Music for You.
3: Insieme a te.
2: Insieme a te, dove c'è musica.
4: Let me tell you.

0: Diana Spyro, Material Lover su RDS, che è diversa dalla Material Girl di Madonna perché sono passati 40 anni.
1: Eh sì, però potrebbe esserci dell'ispirazione, no? Non c'entra assolutamente niente.
0: Ah, vabbè, comunque tutto rientra, tutto entra da un orecchio, esce dall'altro e ravana nel cervello di chi produce musica oggi.
1: E non ci sono più le mezze stagioni.
0: Assolutamente, le note sono 7, voglio dire.
1: Potremmo andare avanti. Guarda, tra poco.

0: estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Tra un minuto saranno le 21. Ci arriviamo con Lau Petrilli.
6: Buonasera a tutti.
5: Le notizie in 60 secondi adesso su RDS.
6: 3 feriti in ospedale, 7 dispersi e il bilancio del crollo di un edificio a Messina. Testimoni hanno raccontato di aver sentito un boato, anche se non ci sarebbe stata una esplosione. Si ipotizza infatti un cedimento strutturale della palazzina di 3 piani nella quale erano in corso dei lavori. Il timore dalla Calabria per una scossa di terremoto registrata alle 29 minuti, intensità del sisma 3.5 gradi Richter, epicentro a 4 km da Melicucco. Al momento non vengono segnalati danni. E altre notizie, ancora a scontro in Parlamento sulle chat di Andrea Del Mastro. Poco fa l'ex sottosegretario alla giustizia ha comunicato di avere provveduto ad inoltrare via PEC al procuratore di Roma Lovoi la corrispondenza al centro delle polemiche di questi giorni. Non ho nulla da nascondere, garantisce Del Mastro. Iran, Stati Uniti e Ministero degli Esteri pakistano fa sapere le parti stanno negoziando, in specie sulle questioni legate allo stretto di Hormuz. Dal Cairo però il generale Al-Sisi avverte il conflitto è in una fase di grave escalation, le sue parole dopo l'attacco ad una nave cisterna americana nel porto egiziano di Damietta. Kiev, la denuncia di Zelensky, nell'attacco sferrato su Radushne nelle scorse ore i russi hanno utilizzato un missile balistico nordcoreano colpendo la casa di una famiglia innocente. Crisi dei migranti a Ceuta, il governo spagnolo ha deciso di mobilitare l'esercito. Accordo Madrid-Rabat sui rimpatri. Roma, fonti di Palazzo Chigi fanno sapere, valutiamo la sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna. Questa è RDS.
5: Buona estate Italia, saluti cari da Mauro Casciari e dalla conduttrice bella come una dea, Francesca Romana D'Andrea.
2: Grazie, però almeno giuro metti un applauso finto, sennò mi sento un imbarazzo. Grazie, no. Grazie mille, molto gentile. C'è Giulio Caproni che è un po' geloso perché non abbiamo ancora inventato una rima con lui.
5: Purtroppo Caproni, fa rima, la prima cosa che ci viene in mente, capisci? Ce ne sono tante, adesso ne cerco una diversa da quella che c'ho in testa.
2: Aspetta, Giulio Caproni.
5: Sempre in mezzo ai mixer, questa è la rima che mi viene in mente.
2: Sì, ai mixeroni.
5: Ai mixeroni, perfetto.
2: Tra poco le so tutte.
7: All'inizio di ogni ora.
8: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Fabri Fibra su RDS, questi due, che tipi, eh? Che cipini?
1: Beh, molto
0: fighi.
1: Tremendamente ok, ma c'erano tante persone, tante accoppiate. C'era Mark and Cremont con DNC, c'era Karol G con Manu Chao, c'erano i Queen. Tutto questo con Francesco Cadente che li ha messi in fila. Ma è tornato Giulio Caproni in regia.
0: È tornato Giulio Caproni in regia, c'è una rima per lui, eh? Non so se l'avete sentita.
1: Giulio Caproni.
0: La sentiamo?
1: Ah, c'è?
0: No, un ascoltatore ha fatto una rima per lui. Aspetta, ve la metto subito.
1: L'ho persa.
2: Giulio Caproni, il regista dei campioni. Ciao a tutti, Nico da Bari.
1: No, ma è fantastica.
0: Giulio Caproni.
1: Mi era sfuggita.
0: Il regista dei campioni.
1: Io avevo pensato Giulio Caproni che d'estate non mette maglioni, ma è più bella il regista dei campioni.
0: Bravissimo.
1: Cioè, noi siamo i campioni.
0: Ci hanno superato.
1: L'hanno superato. Ma potete superarci vincendo una RDS bag. Perché stiamo per giocare a Le so tutte!
0: Esatto, se siete convinti di saperle davvero tutte, di sapere tutte le canzoni di un artista che seguite da sempre, 3882 3882, basta mandare un audio vocale WhatsApp in cui dite le so tutte di puntini puntini e l'artista.
1: Sì, ne faremo ascoltare tre brandellini, tre estratti piccolissimi, dovrete capire, un grande successo facile, uno medio e uno difficile, secondo noi siamo il gran jury, diciamo.
0: Certo, certo, però insomma candidatevi, 3882 3882, le so tutte di...
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei peggio più peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
5: Ne compro.
4: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
5: Le zanzare femmina.
4: Sì, le zanzare sono femmina, in particolare.
5: Sono quelle che dicono non ho niente prima di attaccare.

mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta di consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
2: Ti aspettiamo per vivere momenti indimenticabili a RDS Love Rimini.
3: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo Ideapad Slim 3 AMD Ryzen 7, scontato del 25%, tuo a €559,25, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Harry Styles su RDS As It Was. Chissà se questa concorrente le sa tutte di Harry Styles. Secondo me no.
1: È un uomo.
0: Io ho visto tutta la lista dei papabili che potevano essere estratti, ho detto ma tante donne, invece è stato estratto lui.
2: Buonasera
3: lui, ci ridice il nome?
2: Buonasera, io sono Alessandro.
3: Ciao Alessandro. Ciao Alessandro, di dove sei?
2: Io sono di Misilmeri, provincia di Palermo.
0: Dillo più lentamente perché
3: io ho capito solo Palermo.
2: Misilmeri, provincia di Palermo.
0: Misilmeri. Mi mancava. Vesta non la conosco.
3: Super fan di Jovanotti. Hai detto che
2: abbastanza
3: sei
2: abbastanza super.
3: Forse stasera siamo stati un po' cattivelli.
0: Tu pensa che io qualche anno fa ho fatto la Palermo-Catania per andare a Cireale, al Palasport di Cireale, a vedere Jovanotti. Perché eravamo a Palermo di notte, di sera siamo corsi lì, arrivati a Pelop. Vabbè, chiusa.
3: Coincidenze? Parere. Non credo. Allora, partiamo con la facile. Possono partecipare tutti voi ascoltatori, potete partecipare. 38822 38822. Se risponderete prima e correttamente rispetto ad Alessandro, vi portate a casa l'RDS bag. Partiamo con la facile di Jovanotti.
0: Sì, vai.
2: Va bene.
3: Dai.
2: Io.
0: Eccolo.
3: Vai. Dici.
2: Aspetta.
3: No.
2: Un po' di emozione.
3: Rimettiamo un pezzetto. Vai.
2: Don Belico del mondo.
4: Yeah.
0: E questa era quella facile. Adesso c'è quella che secondo noi tre, perché siamo consultati a lungo, è quella di difficoltà media.
3: Sentiamo. Questa per me è difficilissima per chi non la conosce. Aspetta.
0: Tu quanti anni hai?
2: 48.
3: Dai, però qualche parolina.
0: È di un Jovanotti, diciamo, dei quasi primi tempi. E parla.
3: Per le persone che svolgono un mestiere in orari non proprio tipici.
2: Guardia notturna.
0: No!
3: Questo è difficile, te l'avevo detto.
0: Il titolo, ma io penso.
2: È Cornadore.
0: No, proviamo. Tu pensaci ancora e ti facciamo sentire quella difficile, che per me è molto più difficile. Vai, poi ci torniamo su questo.
2: Avete preso quelle praticamente che manco si ricorda Jovanotti.
3: Ma state scherzando.
0: Allora guarda, su questa ti do ragione, sull'ultima che è difficile. Quella di prima.
3: Questa quanti hanno risposto?
0: Quella di prima io la ricordavo, cioè per me era un grande successo, che parla di lavori che fanno le persone, diciamo.
2: Il muratore.
0: No, guarda.
3: Allora, per vincere dovete scrivere tutte e tre, voi che vi state candidando. 38822 38822. La prima, l'ombelico del mondo. La seconda qual è? La terza qual è?
0: Ascolta Alessandro, adesso quando tu sentirai i titoli, quella di mezzo dici ma certo che era quella, certo. Sull'ultima io ti posso dare ragione, che è veramente difficile, quindi siamo e la scelta era cattivissima.
3: Ragazzi, per me queste sono le basi di Jovanotti, però fate come vi pare. Sentiamo la seconda. La media.
0: Risentiamo la media, poi dobbiamo dare.
3: Dobbiamo chiudere.
0: Vabbè, chiudi a te.
3: Ma che la devo cantare tutta?
0: Alessandro, ci abbiamo provato. Ora sei stato bravo, ma non abbastanza. Adesso però quando ti diranno i titoli gli ascoltatori dici vabbè.
3: Perché c'è un vincitore, li sentirai tra poco i titoli, Alessandro.
2: Va bene, grazie comunque.
3: Adesso dai che vivi in Sicilia, è già una bellissima cosa.
2: Lo so.
3: C'è anche la nuova di Saif.
5: Selezioniamo le migliori novità
6: per trasformarle in grandi successi.
7: New music.
5: Novità.
7: New music.
6: Novità RDS.
8: Saif, parlar d'amore.

0: Just the Way You Are su RDS. Caro Alessandro, non hai vinto. È colpa mia, le ho scelte io.
1: No,
0: okay?
1: Abbiamo scelte insieme, diciamo.
0: Però,
1: questa era
0: dai,
1: difficile.
0: Voglio giustificarti. Il fatto è che quando arriva un le so tutte, caspita, se non le so tutte, le so tutte.
1: Certo, era proprio comunque. Sentiamo chi ha vinto.
2: L'ombelico del mondo, Gente della notte, Chiaro di luna. Ciao da Caterina.
0: Mi dispiace per Alessandro.
1: Lo so, Alessandro, ti vogliamo bene. Avrai altre fortune in radio e nella vita. Ti
0: siamo
1: piace.
0: Stati anche cattivelli perché non abbiamo messo neanche una parola della canzone.
1: I nostri ascoltatori sono superior, come le stanze degli hotel, quelle con l'upgrade, capito? Quindi noi dobbiamo essere.
0: E per spronarvi a fare meglio.
1: Sì, sì, siate migliori con RDS. Hai vinto la RDS Bag, amica Caterina. Evviva, brava. Evviva.
3: Sotto l'ombrellone, non perdere le iniziative della tua radio preferita.
4: Segui i nostri canali social Instagram, TikTok e Facebook.
5: RDS.
6: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
7: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
8: Siete veramente perfetti.
9: Grazie Octopus di esistere.
6: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
10: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
11: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99 in negozio.

0: negozio, app e sul sito.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
0: Ciao!
2: Guarda cosa ha pescato TJ Maxx!
0: Il Diavolo Veste Prada 2 è disponibile ora su Disney Plus.
2: Siamo digitali, scaricabili, streamable.
0: L'evento fashion dell'anno ha conquistato la critica.
3: Ricomponiti, noi dobbiamo lavorare.
0: Che lo ha definito intelligente, brillante e il sequel perfetto.
3: È tutto.
0: Preparati a sfilare per il Diavolo Veste Prada 2 su Disney Plus. Condizioni di abbonamento su disneyplus.com.

0: mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
2: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Le 21.41, la radio di sera è RDS. Saluti cari da Mauro Casciari, da Francesca, Romana D'Andrea, fino alle 22.

0: Lady Gaga, molto piano, molto melodica, molto Million Reasons su RDS, 100% grandi successi. Noi salutiamo tutti voi che siete all'esterno, ma anche all'interno, magari in un giardino, magari in una spiaggia.
1: Anche in auto, è un attimo che entrano.
0: Ma di chi parliamo?
1: Delle zanzare. Parliamo delle zanzare.
0: Allora, la zanzara in radio è assolutamente fastidiosa.
1: Mamma mia, anche perché non puoi fare niente.
0: Citazione.
1: Bella. Okay. La zanzara è fastidiosa sempre, mi spiace, perché in realtà fanno parte dell'ecosistema e lo aiutano anche per diversi fattori, sono fondamentali per l'ecosistema, per i batteri, però
0: per i moscerini.
1: Sono fastidiose, ok? Allora, ogni anno torna in estate la leggenda secondo la quale la tiamina, dunque la vitamina B1, molto presente nei cereali e nelle banane, in qualche modo potrebbe aiutarci ad evitare i pizzichi di zanzara. Non è assolutamente vero.
0: No!
1: Non è assolutamente vero.
0: Che ho mangiato dei cereali che ho mangiato oggi. No!
1: Non ci fai nulla. È tutta colpa di un medico che nel 1943, quindi pubblicò uno studio per cui, secondo cui le alte dosi di tiamina, vitamina B1, potevano ridurre i sintomi e le punture degli insetti. Perché questo? Perché tramite la traspirazione cutanea, la tiamina pare che emani un odore in grado di mascherare i segnali chimici percepiti dalle zanzare, come l'anidride carbonica e l'acido lattico, che invece le attirano, capito? La tiamina ad alti livelli in qualche modo le allontanava, ma non è assolutamente vero.
0: Nel 43, 80 anni fa, ci sta che abbia preso, diciamo, un'altra
1: strada
0: alla ricerca.
1: Visto che queste cose poi vengono prese dal passato e tornano virali su TikTok, per cui le persone iniziano a mangiare cereali

0: volontà e banane a volontà banane. Per evitare
1: tra l'altro ingrassano carboidrati
0: per evitare i pizzichi di zanzara, assolutamente no. E gli escamotage per cercare di proteggerci dalle zanzare sono quelli che conosciamo.
1: Un telo,
0: potete girare con una zanzariera,
1: sì? Un abito da sposa, da
0: sul
1: donna,
0: sul vostro capo
1: un velo,
0: potete girare, sì esatto, col velo dalla testa ai piedi, oppure semplicemente i repellenti.
1: Io non so che ho fatto quest'anno, ma molto meno pizzicato. Io ho un sangue che piace molto, zero RH negativo, piace all'Avis, vogliono sempre che io doni.
0: Perché sei donatore multi.
1: Universale, multi. Sì. Però dono anche alle zanzare, io ho già fatto con le zanzare l'estate scorsa.
0: Il negativo piace, davvero? Perché sono zero RH positivo e vengo pizzicata molto. No.
1: E poi quando bevo molto alcol, le zanzare arrivano di brutto. Sì. Quindi no ubriaca.

0: Mr. Props su Radio 100%, grandi successi, questa era Waves e le onde di RDS portano a largo Mauro Casciari e Francesca Romana D'Andrea, la mammina pancina, e arriva Jason Galliani e Lisi Sacchi.
1: Buonasera, wow, siamo noi quelli col salvagente.
2: Grazie, eccoci. Ci venite a recuperare.
1: Quelli con i braccioli.
2: Non so nuotare tanto bene, ragazzi, un po' paura.
1: Disastro, mamma mia.
2: Lo so, non so nuotare tanto
0: bene. Ma strano
2: bene.
0: Perché l'alta marea si porta via Francesca Romana D'Andrea.
2: Ma è brutta come cosa, come immagine. Oh, vabbè, invece voi che sapete nuotare siete bravissimi. E con
1: meno
2: cosa
1: male.
2: Iniziate?
1: Non proprio, però sì.
2: Io per niente.
1: Allora abbiamo
3: un po' di polemiche musicali tra
2: belle.
3: Poco.
1: Polemiche
2: sì,
1: in corso. Ce n'è per tutti.
3: Una polemica.
1: Ah, sì. Noi
3: una
1: si porta
3: sera ce
1: l'abbiamo, guarda.
2: Bellissime,
0: ma è dissing fra rapper?
3: No. Polemica fra gruppi e diciamo in qualche modo autorità.
1: Guarda, te la dico così, molto international.
2: Oh,
0: wow.
2: Yeah.
0: Io guarda, adesso rimango qua. Perché
2: infatti,
0: metti che sono in scooter e non ho le cuffiette
2: e
0: vi perdo, io rimango qua, voglio sentire.
1: Giusto così.
0: Credo che Giulio Caprino rimanga in regia. Giulio, tu rimani, sì, fino all'una.
2: Dovete restare tutti
0: dobbiamo
2: per
0: restare.
2: Sentire questa polemica musicale.
1: Siamo qua.
2: Grazie per questa settimana passata insieme con Mauro Casciari.
0: Ci troviamo domenica.
2: Caproni. È vero, domenica siamo di nuovo insieme.
0: Sì.
2: È vero.
0: L'estate è così. Accoppiate inedite su RDS.
2: Baci.
3: Ciao.
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate, è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Smart TV Hisense 55 pollici Ultra HD a 299 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
5: Noi andiamo subito in redazione RDS. Buona serata, Lau Petrilli.
6: Grazie, buonasera a tutti.
5: L'appuntamento è con l'attualità in un minuto.
6: I membri di due famiglie sotto alle macerie dell'edificio di tre piani crollato a Messina, sei dispersi e tre i feriti trasportati in ospedale. Si parla di cedimento strutturale della palazzina. La crisi di Ceuta, con migliaia di migranti che hanno attraversato la frontiera con la Spagna in pochi giorni, in nove sono morti annegati nel tentativo di raggiungere a nuoto l'enclave di Madrid in Marocco, fanno sapere le autorità locali. Ho visto immagini impressionanti, il commento poco fa di Giorgia Meloni, che conferma governo pronto a misure straordinarie per difendere i confini e la sicurezza degli italiani. Si ipotizza la sospensione

0: degli accordi di Schengen con la Spagna. Il calcio no unanime delle federazioni europee al piano Infantino, che punta all'ingresso di investitori privati nella FIFA. In uno scontro senza precedenti, l'UEFA minaccia di boicottare le competizioni mondiali. Sul fronte mercato ufficiale, l'arrivo di Stones all'Inter. L'inglese ha firmato fino al 2028 e si dice emozionato e orgoglioso del passaggio in nerazzurro. In definizione, l'affare Kolo Muani fa sapere l'amministratore delegato della Juve Carnevali, Dobbik, dalla Roma al Bologna con la formula del prestito con diritto di riscatto. Scherma ai mondiali di Hong Kong, un altro oro per l'Italia, a vincerlo le ragazze della nazionale femminile del Fioretto, che hanno battuto gli Stati Uniti in finale 45-29. Questa è RDS.
1: Pochi secondi prima di toccare le 22, buon giovedì sera, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
2: Siamo noi, buona serata a tutti a casa RDS dalle 22 all'una. Come sempre siamo in diretta anche sul 265 del digitale terrestre, che è la nostra RDS Social TV.
1: C'è spazio per tutti e anche per voi che ci state ascoltando, ci state seguendo dall'estero, dall'altra parte del mondo. Salire a bordo, messaggi vocali WhatsApp 38822 38822, sufficiente un messaggino per dire: ehi, ci siamo anche noi.
2: Sì, anche per sapere come sta andando il vostro giovedì sera. Ci piace raccogliere sempre le storie della community di RDS.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni.

chiedesse: come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ma come mi piace questa frase, sbrocchi ma sei romantica.
1: Perché ti piace
0: così tanto? Non lo so, perché mi ci ritrovo.
1: Ci impazzisci così, ultimo, ma comunque sotto sotto.
0: Ultimo romantica su RDS. Dicevamo, abbiamo un po' di polemica da fare musicale, o meglio, noi ve la riportiamo, perché in realtà chi sta portando avanti una polemica sono loro.

0: se siamo in tema Grammy 2027, ovviamente riferito all'anno prossimo, è proprio
1: gli Oscar
0: loro,
1: della musica,
0: certo, beh, certo, logico, avrebbero deciso di non presentare il loro album Ari Rang perché c'è sotto sotto un qualcosa che potrebbe far discutere.
1: Sì, niente candidatura per loro perché è una scelta, protesta, che è una forma di protesta contro la nuova categoria introdotta dalla Recording Academy, ovvero Best Asian Pop Music Performance, ovvero la miglior performance pop asiatica. È una categoria nuova che comprende anche il K-pop, quindi il Korean pop, il Japanese pop, J-pop e il C-pop, Chinese pop.
0: C'è stato un messaggio, no, dei BTS, sì, che è stato

0: condiviso nello stesso momento da tutti i componenti del gruppo, della band, e devo dire che i fan si sono trovati più o meno quasi tutti d'accordo. Ho detto, vabbè, noi lo rispettiamo, se voi non volete partecipare per questa motivazione, vi seguiamo comunque.
1: Sì, hanno detto che loro desiderano che la musica venga ascoltata e valutata per ciò che rappresenta a livello artistico, non in base alla provenienza geografica o alla lingua che riporta. E quindi, insomma, questa forma di protesta è proprio per evitare che venga in qualche modo ghettizzata la musica che proviene dall'Asia. I fan, alcuni si sono detti d'accordo, dalla Recording Academy però dicono...
0: Il CEO?
1: Hanno detto...
0: Harvey Mason Jr. ha dichiarato, ha detto, ma sono dispiaciutissimo ragazzi, molto rispettoso per la vostra scelta, però qualora voleste cambiare idea, insomma, noi siamo qua. Mi sa tanto che non ha capito il fulcro
1: è una presa di posizione, una difesa dell'uguaglianza tra gli artisti, e questo lo pensano anche i cosiddetti ARMY, che sono i fan dei BTS.
0: E quindi niente, non partecipano, non potranno ritirare i premi quella categoria. È un peccato, perché sicuramente avrebbero fatto molto bene.
1: Tra l'altro sai che i BTS, con il grandissimo successo che hanno, non hanno però mai vinto un Grammy Awards.
0: Zero.
1: Hanno avuto tante candidature, tra cui nel 2021 per Dynamite, che stiamo ascoltando, come miglior performance pop.
0: 2022 Butter, 2023 My Universe con i Coldplay, Yet to Come come miglior videoclip, ma niente da fare.
1: Niente premi, e probabilmente non ci saranno premi neanche per il 2027, perché a meno che non cambino idea o che cambi qualcosa nelle categorie, non ci saranno.
0: Vuoi andare tu per caso?
1: Ma no, io guarda, seguo da casa e va bene così.
0: Va bene così.

0: tutti, Alfa, buon vento su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Che fate là fuori voi, community, amici, amiche di RDS? Sentiamo, che sentiamo. C'è?
1: Ciao!
2: Partendo per la Calabria, a Milano.
1: Ci fermiamo un giorno poi in direzione Sicilia. Buonasera. Siamo Giuseppe e Elenia.
2: Ciao, ciao.
3: Ciao, che ragazzi. Bello amici, buon viaggio.
0: Partire adesso comunque la tosta. Ci vuole un po' di coraggio.
3: Facciamo compagnia tutta la notte.
0: Ancora.
4: Ci siamo anche noi, stiamo facendo un giro con la macchina e vi stiamo ascoltando.
0: Bravi. Sì.
5: Come siete? Bravissimi.
4: Siete bravissimi.
5: Ciao da Emanuele,
4: da Falco.
5: Baci.
0: Oh, grazie.
5: Baci.
0: Bacioni.
3: È arrivato il bonifico istantaneo. Sì, sì. Subito alla mamma. Come siete? Bravissimi. Grazie.
0: Mamma
3: grazie.
0: Numero uno, ciao.
6: L'energia per il sabato sera e dalle 20

0: con i successi più ritmati dagli anni 90 a oggi.
1: A casa o in giro.
0: La festa è sabato dalle 22 all'1.
1: Con Party RDS.
2: Expert col fuori tutto. Stiamo proprio esagerando. Notebook Lenovo con processore Intel Core Ultra 5 a €699.
3: Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
4: Faccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
5: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
6: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
0: RDS. Airplay Italia. Airplay Italia.
1: I grandi successi più trasmessi in Italia.
7: Ciao a tutti da parte nostra, Elisabetta Sacchi e Jason Gagliani, pronti a scoprire insieme quali sono stati i 10 singoli più trasmessi nelle radio in tutta Italia in quest'ultima settimana di luglio. Abbiamo un paio di new entry e indovinate, la prima la troviamo subito alla posizione numero 10. Lei è Anna, ha aggiunto una terza data alle date di dicembre dei suoi concerti a Milano, Wild.

Italian Speakers. Anna, la prima new entry alla 10 in classifica, perde invece 3 gradini. Noemi, che passa dalla 6 della scorsa settimana e arriva alla 9 con Tu cosa fai questa sera. Ci fermiamo alla 8, troviamo la seconda e ultima new entry della top 10. Loro sono Emma e Fabri Fibra, uniti insieme per dare vita a questo pezzo che utilizza metafore legate agli eccessi da dipendenza emotiva. Suona così.

Questa è la loro antidroga. Saliamo alla posizione numero 7, dove salgono di un posto rispetto alla settimana scorsa anche gli Another, duo di DJ e produttori discografici olandesi. Fanno musica house e prosegue la loro residency estiva Ibiza, ma attenzione perché questo sabato 1 agosto saranno live in provincia di Brindisi, ovviamente. Siamo in Puglia, in classifica Talk to You.

Another Talk to You alla 7 in classifica, perdono invece un gradino prezioso, si allontanano dalla metà della top 10 Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, al contrario inverte totalmente la rotta Gaia, ne conquista 2, sale dalla 7 alla 5, questo è un brano per omaggiare anche le sue origini brasiliane, esplora il tema della nostalgia e di un amore tormentato, si chiama

0: E arriviamo alla quarta posizione in classifica nella top 10 dei 10 singoli più trasmessi in Italia. C'è Samurai J con Flamenco Paranoia. Posizione numero 3 invece, attenzione perché perdono il secondo posto, i Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento.
1: Non possiamo fermarci proprio qui, dobbiamo salire e capire effettivamente chi si nasconde tra la numero 1 e la numero 2 di questa classifica. Da un lato Merck & Cremon, The Colors e Serena Brancale con Partenope.
0: E dall'altra parte potrebbe esserci Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.
2: Ecco il numero 1 della classifica italiana.

0: Agitare Coca-Cola in vetta alla classifica Airplay Italia, la top 10 dei singoli più ascoltati in radio in questa settimana.
1: Se è un grande successo, suona su RDS.
2: Flamenco Paranoia. Samurai J. Flamenco Paranoia.
1: Il ritmo dell'estate.

0: The Neck My Sharona su RDS chiude la sequenza mixata. La notizia che ha indignato il mondo intero.
1: Cos'è
0: non so
1: successo?
0: Se l'avete sentita, se avete visto qualcosa a proposito. Ben Affleck, attore.
1: Sì, famosissimo.
0: Vince $1 milione a chi vuole essere milionario.
1: Ma non ci credo, guarda.
0: Sì.
1: E qui se li ha tenuti?
0: No, non è vero. È vero che ha vinto, ma ha partecipato alla versione americana, chiaramente, intera somma che verrà destinata alla una fondazione di beneficenza per la Repubblica Democratica del Congo.
1: Allora
0: quindi
1: va bene.
0: Era tutto per beneficenza.
1: No, ero già pronto a storcere il naso. Dai, parti da una base, insomma, che più che benestante.
0: Una buona base.
1: Si vince pure questo milioncino, ma dallo a qualcun altro.
0: Si sa che piove sempre sul bagnato,
1: figura,
0: però.
1: Devo darlo a noi, per dire.
2: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia.
3: Ascoltaci con la nostra app. Lucky Luke, la leggenda del Far West compie 80 anni e torna in edicola in un'imperdibile collezione integrale con avventure mai pubblicate in Italia. La seconda uscita è in edicola solo con la Gazzetta dello Sport e Corriere della Sera.
4: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
5: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
6: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
7: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
8: Vedrai che qualità, Antonella.
9: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it, perché da MD è sempre una buona spesa anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
8: Ti aspettiamo.
7: MD, buona spesa Italia.
0: Tra poco torniamo a questa mattina con quelli di tutti pazzi.
1: Ma cosa è successo?
0: Cosa è successo?
1: Ce lo siamo persi.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica su RDS. Invece no, è giovedì.
2: È giovedì.
1: Con Giacomo Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
2: Allora, cosa succede durante la giornata su RDS? Dovreste saperlo. Se vi siete persi qualcosa, alla sera con noi, casa RDS, tra le 22 e l'una, possiamo ritrovare anche i momenti più divertenti della giornata. Torniamo a questa mattina.
1: Che è successo?
2: Con tutti pazzi? Sentite.
3: Sentiamo i vostri messaggi, i mezzi.
4: Ciao,
3: improbabili.
4: Sì. Allora, avevo circa 18 anni e durante una vacanza a Capoverde, per raggiungere una spiaggia che era praticamente deserta, abbiamo fatto l'ultimo tratto a bordo di un vecchio trattore.
5: Capito, un bacio perché era deserta.
3: Ancora.
6: Ragazzi,
3: ciao.
6: Mi aneddoto si riferisce a quel viaggio nelle regioni artiche, viaggio peraltro bellissimo.
5: Sì.
6: Ebbene, che cosa si fa in quei posti di caratteristico se non il classico giro con le slitte trainate dai cagnaschi?
5: Alla che
6: anzi, nel caso specifico erano groenlandesi.
3: Sì.
6: Bene, a un certo punto

0: questi cani però vanno fatti rifocillare, no? Sì. Fatti riposare. Peccato che in una di queste pause due di questi avevano l'ormone in subbuglio,
1: no,
0: e quindi
1: dai,
0: si sono accoppiati. Sapete bene che poi quando due cani si accoppiano rimangono incastrati.
1: Allora?
0: E che cosa serviva per sciogliere questa unione? Acqua calda, capite bene?
1: Ma chi te l'ha detto?
0: Acqua calda nei ghiacciai non la trovavamo. Insomma,
2: certo,
0: abbiamo
2: difficile
0: da aspettare, chiaro, che gli ormoni svanissero, che i cani si sciogliessero da questo, da questa unione. Quindi siamo ripartiti. È stata un'esperienza surreale, io direi glaciale.
2: Questa con gli aschi inghiumanti, che bello!
1: Instagrammabilissimo tutto ciò.
0: Sì.
1: Ma noi abbiamo Valeria da Milano.
2: Buongiorno,
3: buongiorno
2: Valeria.
3: Buongiorno.
2: Valeria, qual è stato il tuo viaggio improbabile?
3: Allora, improbabile, milanese imbruttita, zero fatica, in un'isoletta della Grecia. Credo fosse Sifnos, per andare in spiaggia.
2: Sì.
3: Decidiamo, facciamoci questa passeggiata, tanto è soltanto un'ora e un quarto.
4: Sì, un'ora e un quarto.
3: Dai, che lì per lì dici, wow, chissà che panorami instagrammabili, borsa, ombrellone, dopo un quarto d'ora. Sì, a piedi, salite, discese, dopo un quarto d'ora ero già di ritorno a casa. Vedo passare tipo questo pastore, boh, non lo so, che portava degli asinelli, ma predisposti a questo servizio.
1: Predisposti, sì, perché ci sono,
4: cioè,
1: predisposti al tuono.
4: Sono quelli degli asinelli.
2: L'asinello ti spari 100 euro e ti porta lui, sì.
3: Ma non ho neanche chiesto la cifra, ho detto tanto, mi sono lasciata sopra sull'ombrellone. E poi, senza dirlo ai miei amici, ogni 10 minuti mi fermavo a farlo bere, perché comunque faceva caldo.
1: Certo.
3: Sono arrivata tardissimo, però non avevo fatto minimamente fatica.
4: Brava.
2: Guarda, l'avevo chiesto anch'io un asinello, ha preso due zampe e mi ha fatto il segno dell'ombrello.
1: Esatto. Oh, grazie Valeria, quest'anno.
2: Stupenda, grazie.
1: Quest'anno buone dove vacanze. Vai? Oh, mi raccomando.
3: Quest'anno vado in Scozia.
1: Ah, pure tu,
2: in Scozia. Ci sono gli asinelli scozzesi.
3: E allora ci vediamo lì.
1: Ci vediamo in Scozia.
3: Ciao.
5: Ma povero asinello.
6: Guarda, a proposito di questo, quando ero molto piccolo, mia discolpa, ero un po' più paffutello di così, e andammo insieme in comitiva, andiamo dai con gli asinelli, fare la passeggiata così, e io provai a salire sopra l'asinello, ma l'asinello non andava avanti, no, proprio non si muoveva da lì, tutti partivano, dai andiamo, e io la fermo così. E vabbè,
5: e lì hai imparato che il mezzo alternativo migliore per muoversi, se non hai la macchina, se non hai il
6: andare a piedi, scusa, adesso tu ridi, mi prendi in giro, ma guarda che quando sei piccolo questa cosa ti pesa parecchio, perché tutti si divertono,
5: no?
6: Sì, per provare un'esperienza nuova, no?
2: Anch'io, aspettate.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Saif, parlare d'amore.
2: Perché non mi voleva parlare d'amore.
0: Giselle, di Mange Midi Pill.
3: Alors on fait le vide rempli. Rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
0: Madonna, Dance Eteria.
4: Everybody get up and dance.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%.

0: Warren Passengers su RDS, Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Oggi 30 luglio, giornata un po' particolare, perché non so se avete sentito, magari avete perso questa info utile. Chi avrà 70 anni o più al momento della richiesta di rinnovo della carta d'identità non dovrà più preoccuparsi della scadenza.
1: Ah, è vero che è entrato in vigore il rinnovo a vita, però non è retroattivo, quindi se avete già compiuto 70 anni tempo fa, alla prossima scadenza dovete comunque presentarvi, rinnovare, poi da lì sarà a vita.
0: È comunque una comodità,
1: cavoli, certo.
0: Soprattutto andando su con l'età, non devi più stare lì a fare le code negli uffici, sei già tranquillo, bello e bello.

0: Tanana, i booster su RDS, ma sai questa come mi ricorda Natale? Cioè il periodo, eh sì, perché è uscita a fine 2024, quindi il periodo era proprio quello di Natale.
1: Ma solo il periodo o una persona che hai conosciuto
0: persona,
1: a Natale?
0: Ma no, è proprio il cioè questa, quando ascolto questa canzone di Tananai è proprio, a me fa Natale, che è il 30 di luglio, sai, comunque 38 gradi, 40 gradi, fa bene pensare un attimino anche a Natale, perché se tu pensi al freddo ti rinfreschi.
1: A chi lo dice questo? Lo dice la scienza?
0: La scienza lo dice, guarda che davvero lo dice,
1: ma
0: la scienza.
1: Ma sei sicura di quello
0: ma
1: che...
0: Ma certo, se tu hai caldo e pensi a un posto super freddo, alla sensazione di freddo, ti rinfreschi.
1: Poi me lo stai dicendo anche tutta sbracciata così, forse
0: infatti,
1: che
0: guarda,
1: un po' di brividino ti è
0: venuto.
1: Un po' di brividino,
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate, è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Torniamo in redazione RDS, novità e aggiornamenti dall'Italia e dal mondo, l'appuntamento con l'attualità. In un minuto per noi c'è Lao Petrilli.
4: Buonasera, il crollo di Messina, 6 dispersi, 5 dei quali appartenenti a 2 nuclei familiari, i feriti sono 3 operai, nella palazzina venuta giù erano in corso dei lavori di ristrutturazione, prematuro parlare di cause, dicono i vigili del fuoco. Proteste degli abitanti di Ceuta, l'enclave spagnola nel Nord Africa, invasa da migliaia di migranti che hanno attraversato il confine con il Marocco, molti dei quali a nuoto, ci sono almeno 9 morti annegati. Il governo ha deciso di schierare l'esercito. La Commissione europea si dice pronta ad aiutare la Spagna. A Roma l'allarme di Giorgia Meloni, l'immigrazione fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per i confini dell'Unione, si valuta la sospensione degli

0: gli accordi di Schengen con Madrid e dopo le critiche espresse dal ministro degli esteri italiani alle politiche migratorie spagnole, poco fa la reazione del governo Sanchez, parole inappropriate, ci aspettiamo solidarietà e non demagogia di parte, convocato l'ambasciatore italiano nel paese iberico. Caso Almasri, il guardasigilli Nordio ha girato alla Procura Generale di Roma il fascicolo con la richiesta d'arresto del generale libico formulata dalla Corte Penale Internazionale. L'invio degli atti era stato disposto di fatto da una sentenza della Consulta una settimana fa. Chiusura della borsa di New York, questa sera in rialzo, l'indice Dow Jones guadagna l'1,19%, Nasdaq più 2,78. Questa è RDS.
1: Vabbè, dai, ci sono già quelli. No, Natale è troppo presto, non certo. Si pensa già a Natale, perché ciò che Tananai, la sua canzone Booster, mi ricorda il periodo natalizio. Perché è uscita in quel periodo?
2: Ma deve ancora arrivare Ferragosto.
1: Ma scusami,
2: dai, su.
1: Jason Gagliani, Elisabetta Sacchi, tanto per geolocalizzarci.
2: Siamo noi.
1: Giulio Caproni fino a l'una in diretta, in regia. E
2: il
1: tuo Instagram continua a buttarti fuori contenuti di Natale.
2: Capito.
1: Già da due settimane
2: perché
1: almeno.
2: In trend,
1: quindi...
2: tu non le sai queste cose, ma forse per andare virali ad oggi, per fare le views, i like, bisogna andare contro tendenza. Sei ad agosto, posti le cose di un altro periodo, capito?
1: Ah, vedi.
2: La cioccolata calda, la panna, una fettina di panettone, pure quella.
3: All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: Magnetic su RDS. Chiude la sequenza mixata con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi.
1: Allora, tra poco telefoni cellulari.
2: Ma com'è antico dire telefoni cellulari?
1: Però telefoni, cioè
0: apparecchi e dispositivi elettronici. Altro?
1: Telefoni alla mano. Telefoni alla mano, perché veniamo a controllare nelle vostre chat se siete di quelli che
0: la mia no,
1: che sbagliano destinatario, che sbagliano a mandare messaggi. Qualcuno sbaglia anche apposta per attirare l'attenzione.
0: No, questo non ci avevo mai pensato.
1: Io
0: sinceramente
1: ci penso tante volte a questa cosa qua. Ci pensavo tante volte.
0: Sei una portatrice sana di questa tattica.
1: Ne parliamo tra poco. Prima scopriamo anche quali sono i pezzi più venduti nel Regno Unito.

0: Zan su RDS, ci state raccontando i messaggi sbagliati che avete ricevuto o mandato.
1: A chi non doveva riceverli?
0: Senti un po'.
1: Chi c'è?
2: Una volta io ho mandato un messaggio vocale a mia moglie lamentandomi pesantemente del mio capo, proprio pesantemente, e l'ho mandato al mio capo,
1: ecco,
2: per errore. Quindi ho fatto subito elimina per tutti e mi sono giustificato dicendo: no, guarda, mi stavo lamentando di mia moglie e quindi stavo litigando con mia moglie e l'ho mandato a te per errore e quindi sì, non ho cancellato perché non volevo che sentissi le nostre liti, tutto qui. E ho fatto un po' il rovescio della medaglia a modo mio.
0: Vabbè, se ci sei riuscito.
1: No, sta cercando lavoro adesso, però non so poi come andrà a finire. È andata così. Può succedere, vedi? Succedere, questa è a testimonianza. Sì. Le vostre storie 38822 38822.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più corriere. Hai tutto di più. Estate, abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
5: Da expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando. Smartphone Samsung Galaxy A56 128 giga a 299,90 euro.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
5: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
0: Messaggi sbagliati, dai, avrete sbagliato destinatario almeno una volta nella vita.
1: Scusa, ma questo messaggio l'hai mandato veramente a me?
0: Capito?
1: Non dovevo mica leggerlo io.
0: Invece.

0: Who Girl Moving to the Sun su RDS con Jason Gaglione ed Elisabetta Sacchi. Un po' di storie, perché si parla di messaggi inviati alla persona sbagliata, o al contrario, insomma, vi sarà successo di averne ricevuto qualcuno che era proprio da non leggere mai nella vita.
1: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, Dario da Pontedera. E proprio adesso, guarda, manca a farlo apposta, ho sbagliato a mandare un messaggio. Meno male anch'io in buona fede, perché avvisavo la moglie, mia moglie, che stavo arrivando.
0: Sì.
2: E invece stavo parlando anche con un amico e l'ho girato a lui. Lui non se n'è accorto e io ero tranquillo. Poi invece mia moglie stava in pensiero.
0: Poverina, guarda. Vabbè, niente di tragico.
1: Tutto bene,
0: però,
1: quel che finisce bene. Sì, esatto, sì. In questo caso sì.
0: Ancora.
3: Allora, una volta ho litigato con una mia amica e dopo 2 minuti mi è arrivato.

0: letto il suo messaggio dove scriveva: sai, ho litigato con la deficiente, scusate la parolaccia, e perché fa sempre i soliti discorsi di N.
1: Ecco.
0: Al che allora le ho scritto: guarda, hai sbagliato chat. E insomma ha fatto una figura barbina.
2: Sì, in questo caso.
1: E lì cosa
2: sì.
1: fa? Come fai a difenderti?
2: No, niente.
1: Devi ammettere.
2: Però stavi
1: basta.
2: Già litigando, dai. Cioè, saliamo ancora un po' di livello. Tipo, ma scusami, ma qualche pseudonudino sbagliato.
1: Pseudonudino?
2: No,
1: ci sono anche quelli?
2: C'è?
3: Una volta stavo parlando in contemporanea con il mio fidanzato e una cliente.
1: Sì.
3: E per sbaglio ho inviato una foto di quelle temporanee. In canotta e mutandine sul letto.
2: Oh.
3: Atteggiamento abbastanza intimo e purtroppo la cliente l'ha anche vista la foto e mi sono dovuta scusare.
1: Per forza, scusi. Ma io non l'ho vista, però non so se avanza vista. Qualcosa così di flash che dici tanto l'apri la chiudi subito.
2: Che
1: per
2: brivido,
1: dire.
2: Poverina, meno male che almeno la canotta c'era, no? No, perché
1: no, gran peccato, quale meno male,
2: capito,
1: arrivata.
2: No, il cliente no, vabbè. Comunque secondo me un'idea.
1: Attenzione, cioè, c'è da preoccuparsi.
2: Attirare l'attenzione di qualcuno.
1: Ma sa chi insegna, vai.
2: Dire. Io penso sempre a sta cosa, che però non ho mai fatto davvero, però ci penso da 20 anni tipo.
1: Immagino.
2: Mandare appositamente un messaggio a una persona, tipo, cioè aspetta, io voglio attirare la tua attenzione.
1: Ascolta,
2: ti mando un messaggio.
1: Ti ho già bloccata
2: non...
1: su WhatsApp, in 02, mandare fa.
2: Ti mando un messaggio che non c'entra niente, che poi dico: scusa, volevo mandarlo a mia sorella.
1: Ah, certo.
2: Cioè, capito?
1: Che sbadata.
2: Scusa,
1: guarda.
2: ho sbagliato chat, no?
1: Ti hai mandato un link, una foto un po' piccante,
2: una qualsiasi cosa solo per attirare l'attenzione e dire: scusami, ho sbagliato chat.
1: Quindi pretesto banalissimo per iniziare la conversazione.
2: Non è un gran pensiero, no?
1: No, dico, perché non hai mai provato? Mi sembra un'idea grandiosa.
2: Però poi alla fine dice una cosa talmente stupida che non ho mai fatto.
1: Potresti farlo, così ti bloccano tutti su WhatsApp.
2: Dici, provo.
1: Secondo me, guarda, provaci.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.

0: su RDS messaggi sbagliati e dove trovarli.
1: Possiamo chiudere l'argomento? C'è ancora qualcuno? Chi c'è?
2: Io ho fatto un messaggio sbagliatissimo. Praticamente tempo fa, quando mia figlia faceva lezioni di chitarra, in quel momento stavo, il maestro, l'insegnante di chitarra mi ha messaggiato definendo l'orario in cui ci saremmo visti l'indomani per la lezione alla bambina. Peccato che in quel momento stesso io stavo messaggiando con una mia amica su foto fatte per un calendario, nostro presunto calendario presunto annuale, dove eravamo in costume, io con queste due mie amiche. Nel mandarci questi messaggi, nel momento in cui io dovevo mandare le mie foto, le ho mandate al professore invece di mandarle alla mia amica.

0: sotterrata, sotterratissima.
1: È ancora lì sulla pagina di aprile, eh? Non vuole andare avanti, ha detto che quella è la sua preferita. Va a capire cosa c'è lì. Non
2: sì,
1: lo so.
2: Cioè,
1: non lo
2: erano delle belle foto, bello. Cioè, ok.
1: Non l'hai visto?
2: È sconveniente
1: tu?
2: Perché è il maestro della figlia, non però.
1: Ma sta girando in tutte le migliori edicole, dappertutto. Io ho preso due numeri.
2: Il presunto.

0: Tony F e Gaia, sesso e samba, sesso e samba.
1: Sei entrata ancora nel mood, sesso e ci sei samba, rimasta da prima, perché il mood era proprio quello.
0: Sono rimasta da un po', no?
1: Un po' di anni.
0: Come dicono anche i giovani, sei un rimasto, sei una rimasta quando sei un po' così.
1: Ti svelo questa cosa. Non è proprio un aggettivo positivo, però insomma.
0: Non è un complimento.
1: Se vuoi tenerlo, tienilo lì, nel cassettino, però.
2: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime.

0: estate. È piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station. Siamo pronti a tornare subito in redazione RDS, l'appuntamento con l'attualità, le ultime notizie dall'Italia e dal mondo in un minuto con Lau Petrilli.
3: Saluto a tutti. Tensione alle stelle fra Roma e Madrid sulla crisi di Ceuta, dove migliaia di migranti sono riusciti a passare il confine col Marocco entrando in Spagna. Il governo Sanchez ha deciso di inviare l'esercito, premier domani in città. Ho visto immagini impressionanti, il commento di Giorgia Meloni. Valutiamo la sospensione degli accordi di Schengen. Favorevole Antonio Tajani, che ha criticato però le politiche migratorie della Spagna. Il ministro degli esteri di Madrid, Albares, ha convocato l'ambasciatore italiano per una protesta formale. Il Ministero della Difesa fa sapere una task force italiana è schierata in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain dalla seconda metà di marzo, anche a protezione degli interessi nazionali presenti nell'area. Interrogazione parlamentare del Partito Democratico, il governo faccia chiarezza alla richiesta. Crollo di Messina, mancano all'appello 6 persone cercate attivamente dai vigili del fuoco che utilizzano anche droni e unità cinofile. 3 i feriti, uno dei quali dimesso poco fa dall'ospedale. La procura preannuncia la nomina di un pool di

0: tecnici per stabilire le cause del cedimento della palazzina. Torna l'allerta rossa sull'Etna. Dopo una tregua di qualche ora, rilevata una nuova e forte attività stromboliana sui crateri sommitali del vulcano, sprigiona una nube di cenere alta 7 chilometri che muove verso sud-ovest. Sport tennis a Washington, nel doppio femminile eliminate Sara Errani e Nicole Medichar Martinez. In semifinale vanno la slovena Klepac e la giapponese Ninomiya, che si sono imposte in 3 set. Questa è RDS.
1: È scattata ufficialmente la mezzanotte, lo possiamo dire, buon venerdì, buon weekend, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani, Miss Elisabetta Sacchi.
2: C'è Giulio Caproni in regia con noi fino a luna, queste case RDS. Vogliamo fare anche degli auguri di compleanno?
1: A chi?
2: Harry Potter. 31 luglio è il compleanno di
1: Potter,
2: Harry Potter.
1: Quindi Daniel Radcliffe.
2: No, Harry Potter.
1: Ha proprio la saga
2: il
1: di
2: compleanno
1: Harry Potter.
2: Il compleanno è Harry Potter, il personaggio del libro di J.K. Rowling. Harry Potter compie gli anni il 31 luglio. Ero molto amica di Harry.
1: Certo, parte che tu hai visto tra l'altro dal primo film fino all'ultimo, immagino.
2: No, l'ultimo non l'ho visto, vabbè.
1: Quindi tu non sai come va a finire.
2: Ma sì, lo so, la finale però.
1: Tipo, è successo?
2: Comunque, fai.
3: All'inizio di ogni ora.
4: I tuoi ricordi e le tue emozioni.

0: to you su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Parliamo di abitudini che in genere possono sembrare anche un po' da maleducati, sì, ma secondo la scienza potrebbero essere invece indice di forte intelligenza.
1: Capito? Cose che facciamo praticamente nella quotidianità, ma tutti sì, quanti, solo che finché lo fai a casa tua, nel tuo privato, dici ok, magari lo fai fuori, potrebbe suonare un po' male. Ci sono due comportamenti specifici in questo caso. Il primo è dire parolacce.
0: Primo posto.
1: Se tutti ci fanno, hanno fatto mille studi, sono 50.000 anni che fanno studi su chi dice le parolacce, com'è la personalità di chi dice le parolacce, serve dire le parolacce. Tanto per cominciare, quante ne diciamo? Più o meno un adulto tra 10 e 20 parolacce al giorno.
0: Che comunque
1: dipende dalle situazioni, magari 10-20 le dici in 4-5 minuti.
0: Dipende,
1: eh,
0: quanto sei arrabbiato, capito, va, quanto ti hanno fatto girare le balle, va.
1: Allora, praticamente chi dice parolacce mostrava una fluidità linguistica complessiva superiore rispetto ad altre persone. Questo durante uno studio poi fatto e pubblicato.
0: Vanno pensate, non è che possono essere buttate lì così,
1: certo,
0: nel discorso.
1: Sono anche le parolacce quelle creative, quelle, certo, un po' elaborate.
0: Ma
1: no?
0: Non faremo gli esempi.
1: No, ma assolutamente.
0: Possiamo,
1: comunque, il turpiloquio possiede la capacità di descrivere sfumature emotive con una precisione che le parole ordinarie non riescono ad eguagliare. Quindi, capito, anche dire la parolaccia ti,
0: scusa,
1: dà quella roba in più.
0: Facciamo un esempio
1: poesia,
0: pratico.
1: Poesia.
0: Ti sei fatto male e hai preso dentro nello spigolino il mignolino. Non è che dici aciderbolina.
1: No.
0: Cioè, non si può fare.
1: Così, no?
0: Ne spari una di quelle potenti che vale per tutta la settimana.
1: Quindi,
0: per dire,
1: dite le parolacce, valutate qual è il contesto, però ditele.
0: C'è dell'altro, essere nottambuli, chi preferisce lavorare o studiare la sera potrebbe avere maggiore creatività, riflessioni più profonde, più concentrazione quando il mondo è totalmente silenzioso.
1: Beh, ci sta, poi perché dovrebbe essere visto male, scusami, uno
0: dice
1: lavora quando ci sono i gufi e le allodole.
0: Questa invece mi fa storcere il naso, avere una scrivania disordinata, anche il disordine non è un difetto, c'è gente che si trova molto bene, cioè avere tutto messo lì, piazzato.
1: Però,
0: un po' alla come viene,
1: so,
0: viene.
1: Anch'io non sono team disordine, devo dire, mi sembra un po' una scusa, tipo quelli che ma sono fatto così, cosa ci devo fare?
0: Minimo,
1: cioè,
0: di impegno,
1: ci si può lavorare, ecco, per andare incontro anche agli altri. Disordine.
0: Capire l'ironia, il sarcasmo, fare tante domande, questo secondo me utilissimo, soprattutto anche in ambiente di lavoro o nei primi appuntamenti, perché capita, no? Devi fare un po' di domande, non è che devi passare per quello insistente, però essere curioso alla base, secondo me è una nota positiva. Poi fate voi. Cambiare

0: idea diverse volte, sto pensando X cose, non è detto che io non possa cambiare.
1: Sì, dipende in quale contesto vuoi, c'è voglia di cambiare idea, perché
0: se ho già pensato di uscire con la Sacchi, ho cambiato idea, non mi
1: capito,
0: va più.
1: No, ti prendo e ti ribalto, non è così.
0: Scusa.
1: Cioè, se è una relazione, usciamo, ti piace o non ti piace, che prendi, cambi idea 50 volte, mi fai girare le scatole.
0: Non mi piace più, va bene.
1: No, non funziona così.
0: È andata così.
1: Funziona così, no.

0: Suonami, tu fai solo l'amore.
1: Novità. L'estate è musica.
2: L'estate è qui.
1: Con tutte le novità selezionate per te
2: da RDS.
1: Olivia Dean, Baby Steps. Saif, Parlar d'amore.
3: Perché non mi voleva parlare d'amore.
1: Achille Lauro, La città degli angeli.
4: No, non ci importa se poi sarà la fine o poi no.
5: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
6: RDS 100%.

0: Ronaldinho, così e così alla finale dei mondiali. Allora,
1: ciao Darwin,
0: sulla macchina.
1: È rimasta impressa.
0: Nello stadio, sì.
1: Non so se avete sentito invece quello che è successo a Livorno, perché uno storico stabilimento ha installato i tornelli, una polemica gigante.
0: Sì.
1: Ticket d'ingresso alla spiaggia di 7,50 euro. Ovviamente, neanche a dirlo, è intervenuto il comune e ha specificato dicendo: chiunque vuole andare al mare per fare un bagno può passare dagli spazi dati in concessione.
0: Okay.
1: Cosa diversa è se vogliamo usufruire dei servizi, in quel caso sì, è necessario far pagare un ticket.
0: Quindi se tu vuoi usare il lido, praticamente il bagno e il lido, paghi l'entrata.
1: Bar.
0: Se invece vuoi soltanto passare, andare al mare, non vai al bar, non fai niente, non ti fai una doccia, non usi il bagno,
1: libero
0: non vai
1: accesso.
0: Libero accesso, sì.
1: Così.
0: Sì, cioè, comunque 7,50 euro, poi in più ci paghi anche il lettino, ci paghi l'ombrellone. Vai
1: non
0: solo al bar.
1: Non esiste minimamente.
0: Costicchia anche andare al mare.
1: Purtroppo.
0: Sì.
2: Mario Montagna, attivo o sdraiato?
3: Noi siamo sempre con te, con la nostra app.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.

0: si riconosce un servizio clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Te expert col fuori tutto, stiamo proprio esagerando.

0: Macchina per caffè in chicchi De Longhi Rivelia Start a 549 euro.
1: Expert, gli esperti sempre con voi.
0: Offerte valide dal 30 luglio al 19 agosto.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Venerdì, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi, che tempo farà nelle prossime ore? Ci affidiamo agli esperti di Trebi Meteo.
6: Ci attende un venerdì con l'anticiclone nordafricano ben saldo sul Mediterraneo e sull'Italia, dunque tanto sole. Segnaliamo solo verso sera qualche isolato fenomeno su Alpi Prealpi in sconfinamento, anche alla pianura tra Lombardia e Piemonte. Una giornata calda, specialmente nelle aree interne del centro-nord, dove localmente si arriveranno a toccare anche i 37-39 gradi, qualche grado in meno invece al sud, ad eccezione dell'entroterra, dove si raggiungeranno anche qui i 37 gradi. Dettagli sull'app di Trebi Meteo.
5: Sì, per questi aggiornamenti meteo, mezzanotte 22, siete ovviamente sull'unica 100% grandi successi, siete su RDS, sono pronti anche quattro pezzi che arrivano in sequenza mixata.

0: se chiuderà la sequenza mixata.
1: Bellissimo.
0: Allora, cosa succede in giro per il mondo? C'è una bella notizia finalmente.
1: Beh, siamo in Italia però.
0: Infatti.
1: Siamo a Rizzone. Centinaia di persone hanno salutato il ritorno nell'Adriatico della tartaruga della specie Caretta Caretta, curata dalla Fondazione Cetacea. Quindi avete visto i video, sono viralissimi, sui social hanno anche così impiantato,
0: hanno
1: posizionato una telecamera sopra il carapace.
0: Liberata in mare la tartaruga Nancy, che bello, Nancy torna a casa Nancy praticamente. Però tra poco continuiamo a parlare di animali che si appropriano di spazi. Anche
1: pure
0: in qualche...
1: miei e i nostri?
0: In qualche caso anche spazi tuoi.
1: Non sono d'accordo.
0: Controlla sotto al letto se c'è qualche varano a casa. No?
1: No,
0: hai sentito a Brescia del varano?
1: Lascia perdere. Spero di non trovarlo.
0: Tra poco.
2: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame. Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.

0: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Ma dai, hai una nuova Ford usata. Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
5: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Strani animali che invadono le nostre città, questi sono i titoloni che girano
9: non
8: adesso.
9: Non siamo noi, eh?
8: Animali?

0: Comuni Immortali su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Lo sapete molto bene, siamo qui anche per questo motivo, ovvero recuperare tutto ciò che accade nelle ultime 24 ore trascorse proprio qui su RDS.
1: Sì, sono giorni particolari dove ci sono un po' di storie di animali che si riappropriano anche delle città, che vagano, che girano, e hanno raccolto un po' di testimonianze a riguardo anche i peggio. Oggi sentite
2: i peggio con voi in queste città sempre più calde. Adesso sì, poi si sa, no? Questi sono proprio i giorni tremendi. Nelle città d'Italia.
3: Città siamo partiti dalla, perché è bello stare in città in estate, sì, le banalità, insomma, perché si trova parcheggio facile, perché sì, si gira facilmente.
2: Sai perché è bello?
3: Perché c'è tanti animali.
2: Perché trovi un sacco di animali esotici. C'è un nuovo ecosistema in alcune città, ad esempio Milano è invasa dai pappagalli, quelli verdi,
3: i parrocchetti.
2: Vi ricordate che ne avevamo salvato uno?
3: Tu ne
2: l'anno scorso,
3: sì,
2: io ho salvato un parrocchetto, sì, sì, erano intervenuti quelli del nucleo CITES, che ringraziamo e salutiamo, perché erano riusciti a, insomma, a dare un futuro a questo piccolo pappagallo, che in generale è considerato specie aliena, quindi di base non andrebbero nutriti, aiutati a riprodursi, vabbè, perché sono diventati troppi, però tanto carini.
3: Anche la Vespa orientalis è una specie aliena, e sì, a Roma, ieri sera, sono diffusissime, sono grosse come dei pollici,
2: come un parrocchetto.
3: Praticamente sì. E ieri sera ho visto l'annuncio proprio nel mio quartiere, sì, che attenzione, perché faremo una disinfestazione di insetti, le vespe orientali. Adesso lo fanno, perché di solito compaiono a settembre.
2: E
3: adesso,
2: invece,
3: poi
2: è pieno di gechi.
3: Cioè adesso sì, gecko è carino.
2: Gecko è carino, io abituata a vederli in Oriente, ma devo dirti la verità, ne ho visti di giganteschi in questo periodo.
3: Ti ricordi quando le zanzare erano arrivate, le zanzare tigre?
2: Sì.
3: E noi dicevamo, oh attenzione, la zanzara tigre porta,
2: sì,
3: le malattie. Adesso vivono in mezzo a noi.
2: Ma sì,
3: sono la cosa
2: sono
3: più
2: in mezzo
3: normale
2: a noi. Ieri, ma non parlano con noi.
3: Cenavano con noi,
2: sì,
3: nel terrazzo.
2: Sono seduti a tavola.
3: Perché ci sono cose peggiori. C'è la popilia japonica.
2: Sì,
3: a
2: la
3: Milano.
2: Popilia è quella che ha devastato tutte le coltivazioni, non è soltanto a Milano, è purtroppo.
3: È di origine asiatica.
2: Sì.
3: Uno scarabeo.
2: Ma hai visto che hanno avvistato un varano nel bresciano?
3: Porca miseria.
2: Ragazzi, attenzione, perché il varano.
3: Girava col SUV.
2: Il varano non è un animale docile, sono carnivori, sono molto pericolosi se morsicano,
3: sì,
2: quindi mi raccomando, non l'hanno ancora trovato, stanno cercando di catturarlo, nel caso in cui qualcuno dovesse avvistarlo non avvicinatevi, vanno come delle schegge.
3: Stanno varando delle regole
2: per il varano, però
3: lo so.
2: Bene i varani, perché appunto in Indonesia c'è un'isola molto bella che è Komodo, che è una delle poche isole in cui ancora esistono i varani, no? Tranne questo che sarà stato importato.
3: Posso chiudere una scemata?
2: Devi.
3: Dove si usa quel

0: Scarica l'app mobile di RDS Social TV.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Selezioniamo le migliori novità
1: per trasformarle in grandi successi.
2: New Music.
0: Novità.
2: New Music.
1: Novità RDS. Chris Sarandi. Good Old Days.

0: quest'estate ha qualcosa in più.
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.